non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

0: c'è.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
2: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante.

0: stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Di fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Everything.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Ed eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, un romanzo sui sentimenti, sull'amore, su tutto ciò che complica la nostra maniera di avvicinarci all'amore e di viverlo, di accoglierlo nella nostra vita. A volte questa difficoltà dipende proprio dai traumi che abbiamo vissuto nella nostra esistenza, da come li abbiamo elaborati e da come quotidianamente lasciamo che essi agiscano sulle nostre azioni, sui nostri pensieri. La protagonista del romanzo si trova in un'isola della Grecia. Qui viene abbandonata dal suo grande amore, ma qui conosce anche un altro uomo che le fa capire che la vita si può vivere in maniera diversa, e finalmente con quest'uomo comincia anche a pensare a se stessa in maniera completamente nuova. Riprendiamo la nostra lettura.

Non se lo dicono, nemmeno lo decidono, ma lo fanno. Da quella notte cominciano a fare l'amore senza difendersi da niente di tutto quello che potrebbe accadere. Per esempio un figlio, oppure un figlio, o magari un figlio. Sarà stato il Raki o quel discorso di R, chi lo sa. Lo fanno anche se in realtà ancora non si conoscono, o proprio perché in realtà ancora non si conoscono. Lo fanno perché non hanno neanche 60 anni in due e non possono fino in fondo immaginare che cosa significhi avere un figlio, o perché già sanno che tanto un figlio non si può immaginare fino in fondo, o viene o non viene, o c'entra sempre e comunque una voglia pazza che a ragionarci per bene, ma davvero per bene, non può che passare. Lo ha fatto perché era molto fragile, commenterà il dottor Massimini. Lo fanno perché l'isola è scossa dal primo vero temporale. È esploso all'improvviso. Appena R se n'è andato, il cielo ha cominciato a rimbombare. È arrivato l'inverno, ha detto lei. Ma l'inverno qui non esiste, ha detto D. E le ha sorriso con quel suo sguardo sbilenco. Lo ha fatto perché il vero Pilù forse non era Stefano. Sempre il dottor Massimini sosterrà. Il vero Pilù è lei. E la partenza di Stefano aveva fatto precipitare la pallina del suo umore su Pericolo Blu. Poi la pallina è schizzata su Occasione Brillantina e lei ha scambiato un momento di esaltazione fisiologico dopo un trauma come quello che aveva subito per la possibilità di un amore. Lo fanno perché per abbandonarsi fino in fondo a qualcuno, a qualcosa, bisogna sempre abbandonare qualcun altro, qualcos'altro. Infatti Stefano, per abbandonarsi a Cora e a Londra, o forse solo ai suoi mostri, aveva dovuto abbandonare lei e la loro casa gialla. E per abbandonarsi a D, adesso lei deve abbandonare il suo mito, l'idea di non potersi abbandonare mai a nessuno, la certezza di venire prima o poi abbandonata da tutti. E allora vieni, strano uomo con lo sguardo sbilenco, pensa e non dice, vieni fino in fondo dentro di me. Ma si deve per forza essere tanto estremi? Chiederà al dottor Massimini. L'abbandono non può essere un mistero dolce dove scivolare a occhi chiusi mentre il mondo per un istante trattiene il fiato, si gira e ti lascia fare. Assolutamente no, le risponderà lui. Davvero tu credi che a gennaio, quando tornerò a Roma, potrebbe finire tutto fra di noi? Non ho detto questo. Invece sì. E allora forse l'ho fatto perché tu reagissi, dicessi qualcosa. Per esempio no. No, che non finirà tutto. Potevi dirmelo tu. Potresti pensare ogni tanto di non essere l'unica ad avere paura. Costanza. Così la chiamerebbero, perché se arriva sarà sicuramente femmina. Ne sono certi. Lui ne ha sempre voluti tre. Lei ancora non sa neppure se ne avrebbe mai voluto uno. Ma quest'isola stregata, dove ha sperato di non respirare più e cominciare a pulsare senza bisogno della sua volontà, come fosse una stella, ora la fa sentire all'improvviso invulnerabile, divina. E se non fossimo capaci? Ce lo insegnerebbe lei. Se si trattasse di decidere dove vivere, a Roma o a Torino, lo deciderebbe lei, Costanza. Perché mio nonno si chiamava Costas, perché suona bene. Costanza, come la costanza che ci vuole per un cazzone di 28 anni per mettere su un ristorante che sia nuovo ma resti anche vecchio, fedele a quello che è stato. Come la costanza che ci vuole per una donna che crede nei suoi animaletti improbabili più che nelle persone, a convincersi che forse pure le persone, a guardarle bene, non sono altro che questo, animaletti improbabili. Tutti senza cuore, tutti innocenti. Costanza come quella che nessuno dei due ha mai avuto.
Lei troppo presa a rincorrere quello che non c'era, lui ancora troppo giovane. Bravi ad aspettare l'onda, ad aspettare una tragedia o un'enormità qualsiasi pur di non stare fermi a guardare il mare quando è piatto e non succede niente. E poi ancora niente. Incapaci di rimettersi ai giorni semplicemente e alle ore. E adesso, per promettere alla bambina che arriverà, ci sarò, sempre e comunque ci sarò. Ci vuole amore, certo, ma per mantenere la promessa ci vuole costanza. Costanza come la costanza che ci vorrà quando si saranno conosciuti davvero e si deluderanno una volta, due. Quando scoprirai che sono permaloso, quando scoprirai che in testa o giù di lì ho davvero un allarme sempre pronto a scattare, quando la domenica pomeriggio non passerà mai, quando arriveranno Natale, l'allergia, la pancia, quando andremo al bagno e senza accorgercene lasceremo la porta aperta, quando l'umore blu balzerà inaspettato dal suo angolo cieco e si prenderà tutto. Quando dovrò consegnare un lavoro, ma non avrò nessuna idea, e risponderò male a te, anche se non c'entri niente, dice lei. Quando uscirà fuori la pigrizia che tutte le mie ex mi hanno sempre rimproverato, dice lui. Perché? Quante ne hai avute? Chiede lei. La costanza che ci vuole per fidarsi. Costanza come quella che ci vorrebbe per perdonare mio padre, dice lui. Come quella che ci vorrebbe per smetterla di sperare che mia madre cambi, dice lei. La costanza che ci vuole per cedere a papà trauma e mamma ossessione, per riconoscere il nostro mito e poi tradirlo. Costanza, quella che ci vuole per riuscire ad abbandonarsi. E però non abbandonare. Secondo te è possibile? Gli chiede lei. Cosa? Tenere tutto insieme dentro, il mito e la vita nel frattempo, quello che siamo stati e quello che saremo, quello che muore e quello che nasce. Secondo me sì, risponde lui. Assolutamente sì, ma ci vuole costanza. Un uomo labirintico non cerca mai la verità, ma sempre soltanto Arianna. Albert Camus, Tacquini. Anche novembre ha ceduto il passo, ecco dicembre. Il sole instancabile continua a benedire le spiagge, le strade ciottolose, i pioppi, i cubi bianchi delle case di Pirgachi. Ma l'aria si è fatta fresca, punge, il mare ringhia e Vasilis è certo che entro Natale ci sarà almeno una nevicata. Sono arrivati i tavoli, le sedie, oggi è arrivato anche l'insegna. Il ristorante non ha più la magia che ha un posto quando potrebbe diventare infiniti posti. Aprirà dopo le vacanze di Natale, ma ormai è un posto solo. È quello, è Pelagia. E la commuove, come l'hanno sempre commossa le cose di chi ama. Più profondamente di quanto le capitava un tempo, se è possibile, perché realizza ora che la tenerezza per le cose di Stefano, per la maglietta e per i fogli a zero, era esasperata dalla noncuranza di lui. Per quelle magliette, quei fogli, per lei. Nei tavoli del ristorante di Di, invece, in questa insegna in vetro e foglia d'oro, prova a credere come ci crede lui, pienamente. Ed è questo che la commuove, è il viso pronto all'amore con cui Di guarda il suo ristorante prendere forma, guarda lei. Nel frattempo l'editore pare entusiasta del secondo libro di Pilù. Anche quello uscirà a primavera e le ha già spedito il contratto per Naso torna sempre. Nella casa dei nonni di Dee non c'è il riscaldamento e allora hanno rovistato negli armadi e hanno trovato un pigiama di flanella marrone per lui e una camicia da notte di lana leggera e pizzo per lei. I primi giorni di un amore, in questo, somigliano a quelli di un matrimonio di lungo corso, riflette lei.
Puoi vestirti come ti pare, ma l'effetto che avrai sull'altro sarà comunque lo stesso. Nei primi giorni di un amore quei vestiti ti resteranno addosso un attimo. In un matrimonio di lungo corso deciderai tu e se e quando cambiarti. Ma in entrambi i casi per l'altro sarà assolutamente indifferente come ti sei conciato. In effetti, quando ti ho conosciuta, uno dei primi pensieri è stato: speriamo che quei jeans non siano troppo stretti e che sia facile toglierli. Spengono le abat-jour sopra le cassette di frutta ribaltate, scivolano sotto le coperte. Ma secondo te, alla fine di Naso torna sempre. Il padre deve esaurire la scorta di elefantini e la bambina con gli occhi verde alieno deve rendersi conto dell'inganno? Sai che non saprei. Io mi immaginavo più qualcosa alla Willy il coyote, dove Willy non acchiapperà mai i bip bip. Sì, al momento anch'io mi ero immaginata questo. Una serie di storielle dove Naso sparisce, trova modi sempre più stupefacenti per farlo, ma appunto, alla fine torna sempre grazie alla scorta di nasi che ha il papà. Però mi chiedevo se questa storia non fosse anche una possibilità per raccontare ai bambini che uno strappo a volte è inevitabile. Credi che i tuoi piccoli lettori sarebbero pronti ad affrontare il tema? Non è un po' presto? Io sarei felice se un domani qualcuno si prendesse la briga di aiutarmi a spiegare a Costanza certe cose. Tu no! Ma povera bambina! Deve ancora essere concepita e già siamo qui a pensare a chi ci aiuterà a spiegarle che tanto prima o poi si muore. Riesce sempre a farla ridere, proprio nel momento in cui, se fosse da sola, sentirebbe di vacillare. Io comunque avevo 6 anni quando ho letto Incompreso. E anche quando Beth in Piccole Donne cominciava a non alzarsi più da quel letto odioso. Ne avevo 7 quando ho scoperto che Lady Oscar era una donna e a corte lo sapevano tutti. Ma nonostante questo le dame, se lei passava, arrossivano dietro ai loro ventagli. Era strano, molto strano. Non capivo esattamente tutto fino in fondo, ma ci dovevo stare. E così nel frattempo, mentre non capivo, mi addestravo alla confusione degli esseri umani e della vita. Certo, io non sono un grande esperto di cartoni animati, ma non dimenticherò mai che avevo 5 anni. Un pomeriggio ero a casa di una mia compagna d'asilo per fare merenda e ho visto quella Georgie infilarsi tutta nuda nel letto di un certo Abel, anche se era suo fratello. Il letto era di Arthur e non erano davvero fratelli. Comunque lei era nuda. Allora capisci perché con Naso dovrei usare un po' di più. Molti dei bambini che lo leggeranno, poveracci, avranno già vissuto il loro primo strappo. Magari hanno divorziato i genitori o è morta la loro nonna preferita. O magari gli è successo l'impossibile, come è successo a te. Gli si aggrappa la schiena come per fargli da zaino. Avevo 9 anni. A che cosa pensavo? Che cosa mi raccontavo? Non lo so. So solo che non tolleravo più il buio e volevo dormire con tutte le luci accese. E non volevo che nessuno me la nominasse. Se qualcuno ci provava, correvo sul terrazzo e mi chiudevo fuori a chiave. Non posso immaginare che cosa hai passato. Mia madre somigliava a mia nonna, si chiamava Iris. Era piccola, con i capelli rossi e le ciglia lunghissime. Faceva proprio come il tuo naso, pensa. Me la portavano via, all'ospedale, per una cura. E poi però tornava a casa. Di nuovo me la portavano via e di nuovo tornava. Finché non è tornata più. Si stringe a lui ancora più forte, vorrebbe entrargli dentro, spingersi fino a lì, dove farà per sempre male. È che a 9 anni non hai ancora capito un cazzo di Lady Oscar. Come fai ad accettare la morte? Non puoi. Anche se, quando è morto mio nonno, io di anni ne avevo 27
e lui 106. Ma comunque mi sono accorto che non avevo difese e che di Lady Oscar forse non si saprà, non si potrà mai capire un cazzo. Non mi avevi mai detto che avevi sofferto tanto per tuo nonno. Però lo dice tutti i giorni con l'ardore con cui si dedica a Pelagia, pensa. Rimangono in silenzio, fuori sta cominciando a piovere, piano. Dimmi, è bellissimo. Che cosa? Il ristorante? Davvero? Davvero? Mi sa di sì, sai. Prima o poi le scorte di elefantini del papà della bambina devono finire e così Naso non tornerà più. Però lo sente ragionare nel buio. Però nel gran finale sarebbe giusto che il papà regalasse alla bambina con gli occhi verde alieno un altro pupazzo, completamente diverso da Naso. Così i bambini capiranno che sì, può succedere di perdere qualcuno che amiamo. Capiranno anche che il mondo è a disposizione per consolarci e regalarci altre persone che per noi possono diventare importanti. Capiranno, insomma, che si può uscire dal mito. Siamo sempre lì. Un pupazzo diverso, sì, certo. Un pupazzo che non se ne va. Ecco, potrebbe essere un leoncino, che ne dici? Biondo come te con lo sguardo sbilenco. Oh, come ti permetti? Non è vero che sono strabico. Non ho detto strabico, ho detto sbilenco. Stronza, vieni qui. Quando arriva quella telefonata, lei è all'alimentare di Vasilis. Sta pesando dai broccoli per una delle solite clienti che vanno a fare la spesa ogni mattina. Squilla il telefono, numero privato. Pronto? Sono io. È lui. Con una mano tiene il telefono all'orecchio, con l'altra batte in cassa il conto della signora. Con tutto il resto traballa. Occhi! Ciao! Che c'è? Non mi riconosci? La signora le fa un cenno. Tutto bene? Lei facendo di sì. Grazie. Rimane sola, sola con quel telefono, con quella voce. Certo che ti riconosco. Tutto bene? Tutto bene. E che è sto tono? Mica sono uno zio di quarto grado che non vedi da un secolo? No, non sei di quarto grado. Ma non ti vedo da 5 mesi e 5 giorni. Stefano, occhi, che c'è? Sto male. Londra è di una violenza inarrestabile. Mi sta massacrando. Mi dispiace. E anche con Cora non va, non può andare. Lei è una persona carina e poi è spregiudicata. C'è una grande intesa fisica fra noi, sai? Grazie per i dettagli, ma è piuttosto un'affettiva. E non ha un grande senso dell'umorismo. Sento che c'è qualcosa di sordo dentro di lei. Non so come spiegarti, ma soprattutto... Cora non sei tu. Ho capito. Ho capito? Sì? Ma che risposta è? E qui ci fermiamo per oggi. È arrivato dunque il colpo di scena, Stefano, che si rifà vivo e tutto... potrebbe essere rimesso in discussione, ma non mi sembra che questa volta Ilaria sia propensa a cedere all'ennesimo ricatto emotivo del bambinone di cui si è presa cura per tutta la vita. Vi do appuntamento domani per la nostra lettura, per continuare L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale. Grazie di essere stati con me anche oggi. Ciao ciao.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura

al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Celebriamo la festa della Natività della Beata Vergine Maria. Facciamo gli auguri a nostra Madre del Cielo oggi nel suo compleanno. Chiediamo a lei davvero di intercedere per le nostre necessità, per la nostra conversione a Gesù, a Dio, ad accogliere il Vangelo nella nostra vita. Chiediamo che sia lei l'esempio, il modello da seguire, che come donna, come madre, come figlia, come sposa, come guida, come luce, possa intercedere, aiutarci, spronarci, correggerci per arrivare velocemente, immediatamente, direttamente a Gesù e non perdere tempo in cose inutili, superficiali, che ci allontanano dal Padre e dal Figlio suo. Chiediamo umilmente perdono per tutti i nostri peccati, per tutte le volte che ci allontaniamo dal cuore del Padre e non viviamo come Maria, per tutte le volte che non viviamo come fratelli nel Figlio, figli nel Figlio, per tutte le volte che come tempi dello Spirito Santo non rispettiamo la presenza dello Spirito in noi. Signore Gesù, nato dalla Vergine Madre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che dall'alto della croce ci ha donato tua madre come guida e maestra, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, risorgente, fatto il dono dello Spirito Santo agli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con Maria, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo, concedi, o Signore, ai tuoi servi il dono delle grazie celeste, e poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita, accresca in noi la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che li ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Nasson. Nasson generò Salmon. Salmon generò Boaz da Rahab. Boaz generò Obed da Ruth. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone, da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Giosafat. Giosafat generò Joram. Joram generò Ozia. Ozia generò Jotam. Jotam generò Acaz. Acaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos. Amos generò Giosia. Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiud. Abiud generò Eliakim. Eliakim generò Azor. Azor generò Sadoc. Sadoc generò Achim. Achim generò Eliud. Eliud generò Eleazar. Eleazar generò Mattan. Mattan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi.

Dio si prepara il tempio nel grembo virginale di Maria, nella nascita speciale di questa bambina che darà la luce vera che viene nel mondo a illuminare i cuori che sono tenebrati nell'ombra della morte e del male. Maria è il Tempio Santo attraverso cui Dio rinnova il suo patto d'amore con il creato, con la creazione, con le creature e in modo particolare con l'uomo e la donna create a immagine e somiglianza sua. Quell'immagine e somiglianza rotta dal peccato d'origine e continuata a essere interrotta dal peccato personale si ferma davanti alla nascita di Maria. Maria interrompe quella catena che ci obbligava alla morte, al delirio, al declino e riempie, riunisce, riporta in terra il cielo. E il cielo illumina la terra, tanto che lei ritorna a tendere al cielo, alla sua origine. In Maria e nella sua natività ricordiamo la scelta che Dio fa in modo prioritario della creatura e guardando ognuno di noi ci ha scelti, ci ha pensati, ci ha amati, ci manda e ci ama. E con la concretezza del suo Vangelo ci chiede di portare in ogni occasione della nostra esistenza la presenza viva di Dio. In qualche modo guardando Maria che da vergine madre diventa sposa, figlia, diventa figlia del Padre, madre del Figlio e sposa dello Spirito Santo, anche ognuno di noi, lasciando che lo Spirito Santo illumini il cuore di ognuno, possiamo essere capaci di portare Gesù nelle situazioni concrete e quotidiane che siamo chiamati a vivere, in quelle situazioni dove magari diamo per scontato che non è opportuno portare Dio. Se sei presente stai portando Dio, stai portando Gesù Cristo, stai portando la presenza viva del Padre. Chiediamo al Padre di prendere coscienza della nostra vocazione, di portare lì dove siamo, nella famiglia che abbiamo, nelle situazioni che viviamo, nel lavoro che cerchiamo di portare avanti, nelle relazioni che intessiamo, lì quella presenza nascosta di Dio dentro la nostra vita. E chiediamo alla Madonna di insegnarci ogni giorno a lavorare perché la nostra vita faccia risplendere il Vangelo in tutta la sua pienezza. Madre Santissima, auguri dai tuoi figli.

0: Fratelli e sorelle, in questo giorno tutta la Chiesa si rallegra per la Natività della Beata Vergine Maria, aurora della nostra salvezza. Lei, che ha dato alla luce l'autore della vita, sostenga la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Dio di infinita sapienza, guarda la tua Chiesa, sostienela con il tuo amore, perché sulle orme di Maria Vergine impari a riporre solo in te ogni speranza, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Padre di tutti, proteggi i tuoi ministri, infondi in essi il tuo spirito di fortezza, perché con la stessa dedizione di Maria si offrono al servizio del tuo disegno di salvezza, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Datore di ogni bene, custodisci tutte le donne, manifesta a ciascuno di essi la ricchezza della propria femminilità, perché guardando alla giovane figlia di Sion si orienti all'amore e al servizio della vita, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Aiuto di ogni uomo, conforta i nostri fratelli sofferenti, dona loro la tua misericordia, perché per intercessione della Vergine Madre godano della consolazione promessa agli afflitti, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Padre buono, veglia sul nostro

e presbiterale. Queste tutte le preghiere che portiamo nel cuore le presentiamo a Dio Padre per intercessione di Maria Santissima per Cristo, nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci soccorra, Signore, l'umanità del tuo Figlio unigenito, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre, perché liberando

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome e il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo.

0: Obbedienti a Gesù, preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nel cielo,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua è la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace. Con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto parola io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. San Michele Arcangelo, preghiamo. Esulti, o Signore, la tua Chiesa che hai nutrito in questi santi misteri, nella gioiosa celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di salvezza per il mondo intero, per Cristo nostro Signore. Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Madre Regina della Pace, il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Natività della Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E per la potente intercessione della Vergine Madre, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi e con tutti, rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
6: E siamo pronti per darvi il buongiorno alle 8.34 minuti di questo martedì 8 settembre 2026. E siamo insieme stamattina in questa bellissima giornata di settembre, che possiamo dire giornata estiva. Ma soprattutto oggi si celebra la Natività della Beata Vergine Maria, quindi una giornata importante, in particolare poi nel nostro appunto territorio, il culmine del tradizionale settembre lauretano. Quindi oggi, perché no, sarebbe bello insomma vivere anche questa festa a Loreto. Ma è anche la festa della Madonna del Buon Consiglio a Macerata, quindi stasera la Santa Messa alle 18 con il nostro vescovo nella chiesa dei Salesiani, e poi la serata lungo corso Cairoli con la cena a base di Vincis Grassi. È un colpo d'occhio molto molto particolare. Che dire, la giornata si presenta veramente molto bene meteorologicamente, anche dal punto di vista delle iniziative. Godiamocela, godiamoci questo caldo tra virgolette, perché poi insomma a quanto pare le cose cominceranno a cambiare nei prossimi giorni. Sono in arrivo domani sera, domani mattina è già al nord, e poi domani sera insomma sembra finché non li vediamo che arrivino un po' di temporali anche da noi tra domani e giovedì. Ma insomma vi aggiorneremo ogni mattina a quest'ora, quando vi proponiamo la nostra rassegna stampa locale. Dunque tante notizie che riguardano il nostro territorio, ce ne sono veramente tantissime. Noi però vogliamo iniziare con notizie anche un po' positive, perché no, visto che ce ne sono anche tante pesanti. E iniziamo allora con questa che troviamo sulla nostra pagina online radionuova.com. al via i lavori nella chiesa di San Pietro Apostolo a Villa Torre di Cingole. Abbiamo detto più volte, la diocesi di Macerata è stata insomma toccata non poco anche dal terremoto. Certo, c'è chi sta peggio, però pure noi insomma con la nostra diocesi non è che non sia stata colpita, e quindi si va avanti con i lavori mano a mano. Questa volta siamo, come dicevamo ieri, c'è stato la benedizione da parte del nostro vescovo dei lavori del cantiere nella chiesa di San Pietro Apostolo a Villa Torre di Cingoli. C'erano diversi parrocchiani, numerosi parrocchiani a dimostrazione, insomma, oltre al sindaco ovviamente i tecnici, a dimostrazione del fatto che gli abitanti in particolare la zona sono molto attaccati a questa chiesa. E poi ricordiamo che il 17 settembre invece c'è la riapertura della bellissima chiesa di San Francesco dopo il restauro post-sisma. Stavolta siamo a Tolentino, questa veramente è una delle chiese più belle del nostro territorio, punto di vista anche insomma nella parte interna è molto molto per chi se la ricorda, insomma, perché ormai è rimasta chiusa da parecchio tempo. Alle 17 di giovedì 17 settembre ci sarà il taglio del nastro con gli interventi delle autorità civili e religiose, quindi la celebrazione eucaristica solenne con il rito di dedicazione dell'altare presieduta da Monsignor Marconi. Domenica 20 settembre alle 17 la conferenza con la presentazione dei lavori architettonici e di restauro strutturali e impiantistici a cura dei progettisti delle imprese esecutrici del Tolentino, che ricordiamo in questi giorni anche in festa per San Nicola. Ma passiamo anche ad altro, lo facciamo con cronache maceratesi. Nel caso specifico ci occupiamo di questa notizia. Purtroppo gli incidenti non mancano mai. Bambino investito dal SUV in cortile, trasportato in elicottero a Torrette, a Pignano. L'incidente in contrada Verdefiore intorno alle 18 di ieri. Il piccolo ha 6 anni, per fortuna non sarebbe grave, almeno questo. Poi ancora, la notizia avevamo data nei giorni scorsi, però ora c'è questa iniziativa del sindaco di San Severino Marche. Ragazzo autistico scappa di casa, salvato dalla vigile del fuoco, sensibilità e coraggio, orgogliosi di lei. La sindaca di San Severino Marche, Rosa Piermattei, incontrerà nei prossimi giorni Nicoletta Raggi, che l'altro ieri a Macerata ha trovato e riportato dai familiari un minore che si era allontanato dopo una discussione. Insomma, brava questa giovane, veramente, insomma, ha fatto una bellissima cosa. Un rinforzo per Forza Italia, entra Gianluca Micucci Cecchi, scelta maturata per convinzione. Cominciamo un po' a entrare nei meandri della politica. Con l'arrivo di settembre a Macerata, l'ex presidente dell'APM alle ultime comunali, cioè Gianluca Micucci Cecchi, era candidato nella lista I Maceratesi dopo lo strappo con Parcaroli, era coordinatore della civica del sindaco. Significativo, dicono da Forza Italia, che la scelta sia maturata lontano da scadenze elettorali, quindi non per bisogni particolari, ma perché dicono ci crede. Peraltro, dicevamo, la politica comincia a scaldare i motori, ricominciano i consigli comunali anche a Macerata il 14 e il 15, ce ne sarà uno abbastanza intenso, ci ritorneremo su questo tema. Arma, salutano Picchiotti e Maggi. Anni di intenso lavoro, dai Los Pollos alle rapine in autogol. I comandanti delle compagnie carabinieri di Macerata e Tolentino lasciano per andare a ricoprire nuovi incarichi. Al loro posto i capitani Francesco Grasso e Paolo Petruccelli. Ieri c'è stato il saluto al comando provinciale con la stampa. Troviamo infatti diversi articoli, interviste in giro che fanno riferimento a tutto questo. Buon lavoro, buon proseguimento appunto di lavoro. Nuova scuola alle Vergini, Marchiori rassicura le famiglie, recinzioni entro il 14 settembre. Eh sì, perché il 14 settembre si ritorna a scuola. A Macerata alcuni genitori hanno chiesto rassicurazioni sulla cancellata che ancora non è completata della scuola alle Vergini, che è nuova, insomma. L'assessore chiarisce, la stanno montando, edificio top di gamma per la sicurezza, per il giardino ci vorrà un po' di pazienza visto che ad agosto non si può seminare, c'è comunque uno spazio interno in erba sintetica utilizzabile anche d'inverno. Insomma, diciamo che il grosso comunque è a disposizione proprio per l'inizio della per l'inizio appunto della scuola. Dopo il ricovero della mamma, dona 5 sedie a rotelle all'ospedale. Il gesto di Silvia Carnevali, anima della cooperativa sociale Terra e Vita di Recanati. 2 andranno al pronto soccorso e 3 alla clinica di cardiologia e aritmologia di Torrette. Il direttore sanitario Claudio Martini dice: le esperienze di cura possono trasformarsi in un moltiplicatore di solidarietà. Complimenti a questa signora che ha voluto appunto fare questo gesto, e che può invitare anche molti altri di noi a farlo, perché no? In questo modo siamo tutti più solidari. Passiamo a Picchio News, anche qui in primo piano i saluti del colonnello Picchiotti e del maggiore Maggi, che dicono: abbiamo puntato sulla prevenzione e sull'ascolto. In apertura poi la notizia di spalla, in primo piano affitti, 7 anni di aumenti a Macerata, i dati sui nuovi contratti. E beh, un articolo che può essere interessante, così da sviscerare. A Macerata gli affitti sono aumentati negli ultimi 7 anni, ma con una particolarità: nel 2025 il canone medio dei nuovi contratti a canone concordato risulta più alto di quello a libero mercato. Quanto emerge dai dati dell'Osservatorio sul mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, elaborati da Sole 24 Ore, che ha confrontato i nuovi contratti di locazione registrati nei capoluoghi italiani tra il 2018 e il 2025. A Macerata nel 2025 il canone medio dei nuovi contratti a libero mercato è di 416 euro al mese. Rispetto al 2018 il valore è cresciuto del 13,5%. Proseguiamo, scendiamo sulla pagina sempre di Picchio News, dove troviamo quest'altra notizia che fa riferimento alla difesa della costa. Ripresi in anticipo i lavori a Scossicci, ripartono in anticipo i lavori per la difesa della costa sul litorale di Scossicci. L'amministrazione comunale di Porto Recanati ha infatti accolto la richiesta avanzata dal provveditorato e dalla ditta esecutrice di autorizzare in deroga la ripresa delle opere, inizialmente prevista dopo il 15 settembre, una volta conclusa la stagione estiva. Beh, una volta tanto si inizia prima di quello che appunto era previsto. Un altro titolo ancora da Picchio News, questa volta riguarda, nel caso specifico, lo sport. Arcieri del Medio Chienti e festa tricolore, oro e 3 argenti ai campionati italiani. E complimenti per questi bei traguardi. Un oro e 3 argenti e il bottino conquistato dagli arcieri del Medio Chienti ai campionati italiani Targa 2026. Il più prestigioso appuntamento della stagione arcieristica italiana, andato in scena dal 3 al 6 settembre a Canegrate in Lombardia. Ce ne occupiamo un po' poco di questi sport considerati minori, ma insomma, perché minori? Poi alla fine sono veramente anche questi molto molto belli, particolari, suggestivi. Ci occupiamo sempre un po' degli stessi sport, invece sarebbe il caso di farlo un po' di più. Oggi ci abbiamo provato, anche se insomma non è che abbiamo dedicato chissà quanto tempo, però ci abbiamo provato a dare un po' appunto di spazio anche a questo sport. Passiamo al resto del Carlino. Scontri allo stadio, tifosi feriti e bagni rotti, tafferugli alla partita tra Potenza, Picena e Settempeda. Uno degli ospiti colpito da un sasso, aggredito anche un supporter locale. Tutto questo veramente molto molto grave. Passiamo a quest'altro titolo. Mala movida nel mirino, controlli e posti di blocco. Siamo a Civitanova, polizia e carabinieri hanno presidiato la città tutta la notte, le pattuglie nei luoghi più frequentati del sabato sera costiero. Insomma, sappiamo quanto appunto quanta gente frequenti Civitanova in generale, in particolare i luoghi della movida. Siamo ancora in estate e questo è un dato di fatto, e quindi c'è tanto tanto lavoro per chi si deve occupare appunto dei controlli. Ora parliamo invece della benzina del sindaco, se ne parla tanto in quest'estate. dove trovare il pieno con lo sconto. Anche a Pieve Torina arriva la benzina del sindaco. Diamo un servizio a prezzi contenuti. Il nuovo distributore sorgerà su un'area comunale e sarà attivo dai primi mesi del 2027. Il primo cittadino, Alessandro Gentilucci, che poi è anche presidente della provincia di Macerata, dice: la nostra popolazione è ancora provata dal terremoto e quindi un servizio molto importante, giustamente, che altro possiamo dire? Fa bene, secondo noi, fa veramente bene. SOS Disabili Senza Lavoro, tre bandi della Regione Marche, assumiamo 20 persone. L'assessore Francesca Pantaloni, dopo l'interrogazione di Mastro Vincenzo, dice: impegno per rispettare la quota di posti riservati prevista dalla legge, giustamente. Ancora un titolo che riguarda Macerata, sempre tratto dal resto del Carlino.it. La festa delle casette anima la città di Macerata, un quartiere che ha fatto la storia. Ruffini, molto legato alla zona di Corso Cairoli, dice: tutto è iniziato nel 700, ora la vocazione è commerciale. Beh, insomma, abbiamo parlato tante volte riguardo appunto questo quartiere veramente tra i più antichi di Macerata, particolare in questi giorni, si presenta in tutta la sua bellezza proprio in concomitanza con la festa delle casette, di cui abbiamo accennato anche in apertura di questa nostra rassegna stampa, e che abbiamo detto si conclude questa sera con la cena delle casette in Corso Cairoli, con una grande tavolata dedicata al piatto tipico, i vinci sgrassi. Ma questa sarà anche una settimana dove Macerata accoglierà una nuova iniziativa che si chiama Macerata Eccellenze. È promossa e organizzata dalla Proloco di Macerata e riguarda le eccellenze del territorio. Tre appuntamenti: si comincia giovedì 10 settembre alle 18 agli Antichi Forni con il tema Il Maestro Racconta Dante. E di chi parliamo? Parliamo di Dante Ferretti. Ci sarà proprio lui, è il grande scenografo premio Oscar maceratese, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale, quindi un bellissimo appuntamento in programma. Poi venerdì 11 settembre sempre alle 18, sempre agli Antichi Forni, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne, conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici, gestire i propri soldi con la Private Bank Venture Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditrice Daniela Diletti, la marchigiana. Infine sabato 12 settembre alle 18 il tema è Le Vie dei Monti Azzurri con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Quindi per chi vuole, alla Galleria degli Antichi Forni a Macerata, l'ingresso è libero, quindi occasioni veramente per ascoltare le eccellenze del nostro territorio e perché no imparare anche qualcosa, perché abbiamo visto ci sono dei professionisti che ci daranno dei consigli per la nostra vita. Ci fermiamo con l'informazione locale, la nostra rassegna stampa si conclude qui, ma tra pochissimo arriva l'informazione nazionale sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
9: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia. Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
2: Radio Nuova in Blu.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Piera Chille. Dolfini, la guerra in Ucraina dopo 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia sotto attacco, colpita Saratov dove ci sono vittime. Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli, compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, hanno detto.

0: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, luogo al quale da sempre legato, il pontefice ha invitato a meditare sulla vita della Madonna, anche se la scrittura non offre dettagli. Ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Ascoltiamolo.
1: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima, per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
0: Le elezioni in Sassonia-Anhalt non nasconde la disfatta, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 44% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese, ma contro di lui si lanciano i leader dell'AfD e molti vedono nelle sue politiche il motivo di un tale risultato. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. Lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci quando ha ucciso l'ex compagno e poi si è gettato dal cavalcavia. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo l'1,69%. Walter Lavito la voleva proteggere, Siegfried Ranucci, da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale, per questo ha organizzato un attentato nei confronti del giornalista, lo dicono i legali del faccendiere, riferendo delle dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici del riesame in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci nella capitale ucraina, colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia è sotto attacco, colpita Saratov, ci sono vittime. Trump riceve gli inviati da un resoconto che lascia intravedere spiragli, compiuti progressi sostanziali, passi avanti anche nella programmazione di colloqui trilaterali, hanno detto. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo. Così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre è legato, il pontefice ha invitato a meditare sulla vita di Maria. Ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra della AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice: non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata della AfD e sulla leadership di Merz. Al via ieri il nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia

0: provincia autonoma di Bolzano entro il 17 settembre, quando il calendario dei rientri sarà chiuso dalla Puglia, torneranno sui banchi quasi 8 milioni di studenti.
1: Tra aule roventi, caro libri e la carenza di insegnanti, è partito il nuovo anno scolastico in Italia, con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma è suonata la prima campanella per oltre 85.000 bambini e ragazzi. Il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati, con la CGIL che parla di lavoro precario, mentre per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori calcolano circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. Lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci quando ha gettato la donna, gettandosi poi a sua volta dal cavalcavia. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,73% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Oggi andiamo con il nostro approfondimento di informazione locale a concentrarci sul comando dei carabinieri di Macerata, in particolare su alcuni cambi ai vertici. Infatti ieri si è svolto un incontro con la stampa per salutare il tenente colonnello Giorgio Picchiotti, che andrà a dirigere il reparto operativo di Arezzo, e il maggiore Giulia Maggi, che diventa capo sezione antinfortunistica e ambiente dell'ufficio logistico della Legione Carabinieri Umbria. Picchiotti è stato in servizio a Macerata e Maggi a Tolentino, entrambi per 4 anni. Al loro posto arrivano da giovedì prossimo il capitano Francesco Grasso e il capitano Paolo Petruccelli. L'incontro di ieri è stata l'occasione per ricordare l'attività svolta in questi anni nel territorio maceratese, votata soprattutto alla prevenzione dei reati. Ascoltiamo le interviste di Riccardo Carota al tenente colonnello Giorgio Picchiotti, quindi al maggiore Giulia Maggi e al comandante provinciale dei Carabinieri Raffaele Ruocco.
9: È stata un'esperienza sicuramente intensa, È un territorio particolarmente vitale, come dicevo, che ha sicuramente molto sofferto per la grave calamità del sisma del 2016, ma un territorio pronto a rialzarsi. Servire un territorio di questo tipo è una grande responsabilità, è stato anche un grande privilegio, perché abbiamo dovuto affrontare tanti fenomeni sia sul piano preventivo che sul piano repressivo. Abbiamo fatto con grande senso di partecipazione alle problematiche dell'entroterra. I cambiamenti del territorio sicuramente sono arrivata in pieno Covid, quindi con un territorio più tranquillo, dove c'era meno movimento per ovvi motivi. Nel tempo il territorio è stato caratterizzato da una massiccia ricostruzione, questo ha comportato l'ingresso di numerose maestranze nei vari paesini dell'entroterra e questo ha comportato chiaramente un cambiamento sociale e taluni reati l'abbiamo dovuti affrontare perché hanno destato particolare allarme, perché erano reati forse inediti un po' per il territorio, che non aveva mai visto la presenza di risse, aggressioni all'interno dei locali, quindi è chiaro che la reazione, no, della popolazione è stata di particolare allarme. Spero che abbiamo affrontato il fenomeno in modo adeguato, sicuramente ci siamo stati, abbiamo riorganizzato i dispositivi per esserci, per essere efficaci, abbiamo chiesto tante misure di prevenzione, fatto arresti, denunce di stato di libertà, quindi i carabinieri c'erano nel sisma del 2016, i carabinieri ci sono ancora nella ricostruzione, come parte pregnante della comunità, come cittadini e come operatori della sicurezza.
10: È un bagaglio molto molto positivo e ne ho avuto la testimonianza in questi giorni, giorni di saluto che ho fatto a tutte le pubbliche amministrazioni, girando per i vari comuni, sono passato a fare gli ultimi saluti alle stazioni, ai sindaci, alle amministrazioni comunali, a qualche ente, associazione, e ho ricevuto una risposta veramente molto positiva e ho avuto la testimonianza di quanto sia stato apprezzato, di quanto sia importante la presenza dell'arma sul territorio e del lavoro che svolgono le stazioni carabinieri in particolare, ma in genere tutti i carabinieri nell'attività di prevenzione, di ascolto, di vicinanza alle comunità e anche poi con le attività di pronto intervento.
11: Penso che proprio la collaborazione sia fondamentale poi per raggiungere i risultati operativi, quindi da quando sono arrivato ho cercato di creare una squadra, cercato di fare in modo che gli assetti operassero insieme, cercando di limitare quelle che possono essere anche le naturali gelosie, facendo capire che i risultati operativi non sono del singolo reparto, sono del comando provinciale, ma ancora di più sono del cittadino della provincia di Macerata.
12: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
5: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Marche, infinita cultura.
9: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Autizzi con la nostra consueta rubrica Caccia di eventi del nostro territorio. Proseguono gli appuntamenti con Festival Storie, la rassegna culturale che coinvolge ben 12 comuni del territorio marchigiano e che quest'anno è giunta alla sua sesta edizione sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. Ecco i prossimi imperdibili eventi della rassegna. Venerdì 11 settembre alle ore 21:15 al Teatro Beniamino Gigli di Monsan Pietro Morico, Luca Pagliari presenterà il libro La leggenda di Don Leandro, intervistato da Stefano Cesetti. Giovedì 24 settembre alle ore 21:15 Federico Buffa tornerà nuovamente per Festival Story, ma questa volta sarà a Montefiore dell'Aso con Valentino Mazzola e il Grande Torino. E ancora nel mese di settembre, sabato 26 alle ore 21:15 ci sarà un altro evento all'Auditorium Monsignor Tarcisio Carboni di Ortezzano. L'ospite sarà Giulia Bartali con Vi racconto mio nonno Gino Bartali, intervistata da Alvin Crescini. E veniamo agli appuntamenti di ottobre. Domenica 4 ottobre al Teatro Comunale di Penna San Giovanni l'appuntamento sarà con la banda musicale Castelplanio e Poggio San Marcello con Carlo Urbani, Lettere da un viaggio. Mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno i riflettori saranno puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. E ancora per il mese di ottobre, venerdì 9 al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano arriveranno Julian e Paolo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà protagonista questa volta Roberto Ciufoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano Damiano Tommasi dialogherà con Vincenzo Baragona nell'incontro Etica e Valori nello Sport dedicato alle scolaresche. E ancora giovedì 22 ottobre al Teatro del Falco di Montefalcone a Pennino Alessandro D'Acquisto racconterà Il martirio di mio fratello Salvo D'Acquisto, intervistato da Maurizio Socci. Domenica 25 ottobre all'Auditorium Adriano Luzzi di Comunanza, alle ore 17:30, Marco Travaglio racconterà Indro Montanelli. Venerdì 6 novembre ci sarà il concerto invece della Rua all'Auditorium Adriano Luzzi alle ore 21:15 a Comunanza. E ancora nel mese di novembre vi segnalo domenica 8 novembre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone alle ore 17:30 Manu Latini e Ombretta Ciucani porteranno in scena Radice di Due. Venerdì 13 novembre al Teatro Beniamino G. Monsapietro Morico saliranno sul palco Andrea Zorzi, Marco Lollobrigida e Maurizio Colantoni con La leggenda di Zorro. Vi ricordo che gli appuntamenti del Festival Story ci saranno fino a fine dicembre. E noi per oggi terminiamo qui la nostra rubrica e ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: libro.
1: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono 3 bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei 3 amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Ikuo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i 3 protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
2: Radio Nuova in rete.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB più e in streaming su radionuova.com. Shine bright like a diamond. Shine

0: giorno da Piera Achille Dolfini, la guerra in Ucraina dopo 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Wyckoff, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici e la periferia, almeno 2 morti e 7 feriti, anche la Russia è sotto attacco, colpita Saratov dove ci sono vittime. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre legato, il pontefice ha invitato a meditare sulla vita di Maria, non, anche se la scrittura non offre dettagli, non abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza. Ha detto. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land medio orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese dell'Europa e dice non lascio, ma il vecchio continente si interroga sulla leadership di Merz. Folla ieri a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90, in Bosnia-Herzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic.
1: Una grande folla ha accompagnato al cimitero il feretro di Ratko Mladic e almeno un migliaio ha assistito al suo funerale. Quello che è conosciuto con il soprannome di macellaio della Bosnia e condannato per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995 è invece riconosciuto per i nazionalisti serbi come un eroe. La scelta di una cerimonia pubblica con tutti gli onori di Stato non lascia indifferente la comunità internazionale, in particolare in Europa, che deve considerare l'ingresso della Serbia nell'Unione. La cerimonia religiosa si è tenuta presso la chiesa belgradese di San Luca Apostolo. Erano presenti persone di tutte le età, tra questi numerosi ex combattenti e 3 ministri del governo serbo, quello della

0: giustizia, della cultura e dei trasporti. Il presidente serbo Vucic non era lì per altri impegni improrogabili. Mladic è morto il 27 agosto nel carcere dell'Aia nei Paesi Bassi, dove scontava la pena dell'ergastolo inflittagli dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Nuovo furto d'arte, questa volta a Canson-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. Quattro opere di Renoir sono state rubate nella notte da due ladri nel museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate è di circa 9 milioni di euro. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,79%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: siamo qui prontissimi anche oggi, Radio Nuova Macerata, e naturalmente qua io non sento la mia, ecco così, sì ecco questa, ecco, perfetto. Eccoci. Abbiamo cominciato, prima però io devo dire una cosa, un minuto ci vuole, perché oggi è un giorno bello per me, e poi vi dico perché, oggi è un giorno perché è nata la Madonna, questa è una bella cosa. E perché a me, l'ho voluto dire anche qui a Radio Nuova Macerata, perché lei un anno fa, due o tre anni fa, è venuta a trovarmi a casa. E quindi io, da qui a Radio Nuova Macerata, dico tante bellissime cose alla Madonna che ci aiuta, e diciamo alla Madonna, aiutaci sempre in questa nostra cosa che facciamo, che tante volte non è facilissima. Ecco, questa è una bella cosa per la Madonna, e adesso andiamo invece a noi. Elisa!
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, e tanti auguri alla Vergine Maria che ci accompagna sempre in queste giornate e in tutti i momenti della vita. Ecco, che ci protegga dal paradiso in ogni istante, a tutti noi e a tutti gli ascoltatori e ai vostri cari. A questo punto, Nazareno, io presento il nostro amico e giornalista Maurizio Verdenelli, che Maurizio ci ricorderà appunto Andrea Angeli è venuto a mancare improvvisamente, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, lasciando un profondo dolore nel cuore di tutte le persone appunto che lo conoscevano, di tanti cittadini maceratesi e nel cuore di ognuno di noi. Vero Maurizio?
2: Certamente, quello che ha detto adesso Nazareno mi commuove profondamente, perché qui vengo a rivelare, anche se l'ho scritto in precedenza, un grande miracolo della Madonna Nera, che oggi ricordiamo l'8 settembre a Loreto. Beh, la Madonna è stata al centro di una grande conversione legata proprio al nostro amico Andrea Angeli. Fu lui a confessarmelo, a rivelarmelo ai microfoni e alle telecamere della mia rubrica televisiva su TVRS qualche mese fa, non molti mesi fa, proprio a Fatti e Commenti, che è una rubrica legata alle notizie del giorno. Lui era già stato ospite di questa trasmissione nel 24, era venuto qualche mese fa, e abbiamo parlato anche di questa sua conversione, perché e adesso permettetemi di raccontare brevemente questa conversione dovuta alla Madonna Nera, di cui fa parte anche Don Giancarlo Vecerica, cioè il vescovo Vecerica, già vescovo di Fabriano e Matelica. Bene, dopo due anni di grandi sacrifici, al giovane Andrea Angeli, inviato ONU nella guerra in Kosovo, era venuto veramente il dubbio se quella fosse davvero la sua professione. Cioè aveva in prospettiva un bel posto, si sarebbe guadagnato molto, ma molto di più, lavorando in Fiat, e ritornare in quella terra arroventata, in quella terra tormentata, che era veramente al centro di una guerra terribile, a due passi da casa, era diventato per lui difficile. Aveva partecipato al pellegrinaggio Macerata Loreto, lui lo era stato per molti anni protagonista di questo pellegrinaggio, e lo sarebbe stato poi successivamente. L'ultima volta non aveva più le forze per fare a piedi il percorso Macerata Loreto, ma ha partecipato per esempio alla messa presso lo stadio di Macerata. Beh, ritorniamo alla storia della conversione. Beh, dopo la conclusione quell'anno del pellegrinaggio, lui incontra Don Giancarlo proprio nel santuario della Santa Casa, e gli dice tutti i suoi dubbi. Avrebbe dovuto prendere l'aereo per Sarajevo il giorno stesso, da Loreto, da Falconara, cioè, e dice a Don Giancarlo: ma Don Giancarlo, faccio bene a fare questo lavoro, io sono giovane, tutta la mia vita verrebbe sacrificata prendendo un aereo dietro l'altro, è il giusto. E Don Giancarlo cosa gli rispose? Rispose: fai quella cosa che per te è più difficile. E Andrea Angeli capì che la sua strada era quella della difficoltà nel portare la pace, e prese l'aereo, e pregò la Madonna Nera, prese l'aereo ed è diventato il peacemaker più famoso del mondo, e purtroppo l'abbiamo perso qualche giorno fa, ma ha lasciato un segno indelebile.
0: Bello, bello, hai fatto bene a dire anche questo. Salutiamo ancora la Madonna, la saluto io e la Madonna la radio, perché lei ci aiuterà e ci ha già sempre, e lo farà, e questa è la cosa bella che ci fa veramente essere contentissimi. Allora, adesso...
1: Sì, dopo qui ho alcune domande, no, che Francesco ci manda. Che appunto riguarda Andrea Angeli, e lui ti chiede: Maurizio, quando vi siete conosciuti con appunto Andrea Angeli?
2: Beh, io fare qui oggi il giorno delle rivelazioni, Nazareno ed Elisa, e devo dire che Andrea, che io ho conosciuto negli anni 80, all'inizio degli anni 80, io a quel punto dirigevo la redazione del Messaggero di Macerata, proveniente da Chieti, da Roma, e avevo questi ragazzi che era la più bella gioventù di Macerata, che aveva il sole e il futuro negli occhi. Ricordo Manuela Fiorentino, ora direttrice a Mediaset, ricordo il mio cugino Luca Patrassi, che è una firma, è un giornalista di punta del nostro territorio, Andrea Marchesi, Fulvio Fulvi, e poi su altri settori, ma dove avrebbero avuto grande successo Enrico Brizioni, e con loro il grande amico di Enrico, di Emanuela, appunto Andrea Angeli, che qui rivelo, più che l'inviato dell'ONU e più di un futuro dirigenziale della Fiat, amava fare il giornalista. Gli piaceva fare il giornalista, e questo suo piacere, questa sua passione l'ha nutrita, inconfessata, per tutta la sua vita. Se pensiamo ai suoi libri, l'ultimo ha vinto la sesta edizione del premio ambasciatore della Santa Sede con la prefazione del cardinale Parolin, segretario di Stato del Vaticano. Bene, ricordiamo anche che alla sua morte sono arrivate condoglianze da decine di cardinali, tra cui, oltre a quella del cardinale Parolin, le condoglianze anche quella del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, oltre che dal nostro vescovo Marconi. Poi ritorniamo alla sua passione: lui voleva diventare un giornalista, e questo l'ha dimostrato nella scrittura, perché sta poi, quando è morto, gli rimanevano ancora poche pagine per scrivere l'ultimo libro, che dovrà essere terminato, perché poche pagine vanno scritte magari e completate per poter editare questo ultimo messaggio che Andrea ci lascia. Lui era legato alla scrittura, molti libri, molti premi, professione peacekeeper, abbiamo detto, è uno dei primi di grande successo, l'editore è sempre Rubettino, cioè io sono molto affezionato a Rubettino. E da questi ragazzi che mi venivano, che erano in redazione, e voglio ricordare in questo gruppo anche Maria Grazia Capulli, che la RAI ricorda sempre, è stata la conduttrice TG2, e qui mi riferisco anche a Nazareno, ha creato un format in RAI dal titolo La Buona Notizia, ecco, che ancora viene è tenuta in buona considerazione, in ottima considerazione, e quindi perseguita come programma, come format. Ora, lui mi chiedeva: Maurizio, per cortesia, mi può per favore nominare collaboratore? Beh, io devo dire che un po' traccheggiavo, perché di collaboratori ce ne avevo già tantissimi, non sapevo più come mettere tutte le collaborazioni, che pure erano di un certo peso, perché questi nomi che avevo fatto sono diventati poi nomi eccellenti nel giornalismo italiano. Immaginate questa fioritura, questa primavera. Ricordo anche Paola Pagnanelli, ad esempio, che adesso è una grossa firma del resto del Carlino, perché poi sono passato al Carlino. Parlo anche di del caro Angelo Gattafoni, che è stato anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti. Erano tutti ragazzi della mia redazione che io ho avviato a questa professione splendida. A questa professione era proprio vocato Andrea Angeli, e forse sarebbe diventato un grande giornalista. Ha preferito diventare un grande inviato dell'ONU, ma forzatamente. Io in realtà non l'ho nominato se così come lui mi chiedeva, perché avevo un po' di preclusioni. Ho tanti di questi ragazzi, aspettiamo che maturino prima loro, poi vediamo con Andrea. Beh, gli ho fatto perdere un po' di tempo, devo dire. Quel tempo lui non l'ha sprecato, è andato al grande Giorgio Pagnanelli, che è stato poi il maestro di questi ragazzi che si sono affacciati al Palazzo di Vetro. Parlo di Costantino Tamburini e parlo soprattutto del grandissimo Emanuele Tacconi, che presto andrà anche lui in pensione, ma che attualmente da 3 anni sta a Gaza City e che ha viaggiato in tutto il mondo, e ha anche lui premio maceratese del mondo come Andrea Angeli, e grande amico di Andrea, tanto è vero che mi ha confessato commosso Emanuele che appunto ha dato proprio in pensione, che una volta in pensione si erano promessi lui e Andrea di girare per le scuole, per le associazioni, per tutti coloro che gli avrebbero chiesto la loro presenza, per raccontare la loro esperienza unica, veramente unica, e questo purtroppo non avverrà più. Comunque io non lo nominai al tempo debito, e lui da Pagnanelli, dal dottor Pagnanelli, che ricordiamo tutti, maceratese, il maceratese più famoso del mondo, quello che organizzò il viaggio e la cerimonia di Paolo VI al Palazzo di Vetro, ricordiamo il suo grido, ma è più la guerra, no? Nel 1965. Feci domanda all'ONU, ebbe un contratto biennale e fu mandato in Namibia, in Africa, quindi in Namibia, per le prime votazioni libere che si facevano in quel territorio. E ritornato in Italia, a Roma, andò al messaggero, perché io gli avevo detto: sì, forse adesso ti nomino. Allora, guardate, io sono un collaboratore del Messaggero e vorrei scrivere un pezzo. Mi ha nominato Verdelli, e lui e così scrisse il suo primo pezzo sulla pagina degli esteri, e il suo primo pezzo da giornalista sulla sua appunto esperienza in Namibia. E dopodiché però la sua carriera si avviò, e abbiamo detto, sbocciò nel nome della Madonna, nel nome della conversione, si dedicò tutto al suo lavoro di portatore di pace, e lui non ha avuto mai una famiglia. La famiglia sua era il mondo, la famiglia sua eravamo noi, suoi amici. Ricordo che domenica 6 avrebbe dovuto partecipare con me come relatore, e lo era stata già il 9 agosto a Pollenza, e il 6 settembre avrebbe dovuto presentare con me il libro proprio sulla Madonna Nera, sulla visita segreta di Re Baldovino e della regina Fabiola la notte del 30 gennaio 1990, proprio alla Santa Casa, quando il re, che aveva abdicato nascostamente e segretamente per 5 giorni per non firmare la legge sull'aborto, lui che non aveva avuto purtroppo eredi, si pregò un'intera mattinata nell'interno della Santa Casa insieme alla moglie, rinnovando i propri patti nuziali con i loro abiti da sposi. Ecco, questa storia lui ci era entrato la vicenda sua personale, legata appunto all'esperienza, al lavoro ultra decennale, insomma, tutta una vita all'ONU.
0: Ecco, questa è una bella cosa che ci hai detto, e naturalmente sono cose che sono cose che si devono essere fatte, no, a tutti quanti. Che dici?
2: Devono essere rivelate, perché io per esempio ho partecipato alle esequie funebri, non vado mai ormai più ai funerali, però quella di Andrea a Santa Croce sabato non ho potuto esibermi. Hanno parlato tanti e molto molto bene, dal celebrante padre Massi, padre Mariano Anusis, amico personale, ordinario militare, al grande Toni Capuozzo, giornalista che conosciamo tutti, altro giornalista Lau Petrilli, al generale Michele Risi, al colonnello Tamarro, e pure al nostro caro amico Pino Picchio, che è stato fotografo di guerra grazie a proprio ad Andrea, perché lui c'aveva l'occhio giornalista, aveva visto in questo fotografo, che non aveva avuto esperienze da fotoreporter, la persona giusta per fotografare le immagini della guerra, e aveva visto giusto, e quindi aveva parlato anche Guido Picchio dall'altare, però nessuno aveva ricordato ciò che non poteva ricordare, perché solo io potevo ricordarle, perché io conoscevo Andrea sin da quando aveva finito l'università, e quindi a me aveva rivelato, venendo quasi ogni giorno in redazione, poi la sua volontà, la sua voglia di fare il giornalista, questa sua voglia che un po' avevo, e qui Andrea perdonami, avevo frustrato, ma perché tutti i ragazzi avevano questa grande in quel periodo della grande piacere di essere sul palco, di raccontare la storia. Lui l'avrebbe raccontata meglio di tutti, io non lo capii, quindi veramente una grande colpa per me. Ho capito, era perché era un periodo di grandi talenti, e il suo non l'avevo del tutto inteso, bisogna che lo riconosca questa cosa qui.
0: Ecco, molto bene, molto bene. Ci hai detto cose molto belle che giusto. Elisa, dici.
1: Sì, poi chiede Francesco, quale fu il primo scenario di guerra che seguì con il suo incarico che aveva a livello internazionale, Maurizio?
2: Abbiamo già detto, il suo primo incarico fu in Namibia, no? Di cui poi ne ha parlato sul Messaggero, titolo ad una colonna, me lo ricordo in apertura, con una piccola foto, e il suo primo articolo, e poi lo scenario di guerra, abbiamo detto, la guerra in Bosnia.
1: Sì, io ti dico, le domande di Francesco per rispetto te le faccio tutte, Maurizio, anche se magari l'abbiamo già detto. Dice qua, gli scenari di guerra che seguiva li raccontava spesso per i giornali che tu dirigevi?
2: No, perché lui lo scriveva per i libri ormai, scriveva per i libri, e ne vendeva tantissimi, chiaramente, abbiamo detto.
1: Ecco, e che persona era fuori dagli incarichi internazionali che aveva Andrea Angeli, Maurizio?
2: Beh, era amico di tutti, nei miei confronti doveva avere anche un po' di remore, perché insomma aveva capito che l'avevo un po' turlipinato, protraendo il tempo dell'attesa, della sua attesa per la nomina per la sospirata nomina collaboratore del Messaggero, ma tutto questo lui è una persona veramente gentile, di animo superiore, di una grande bontà, non l'aveva mai preso in considerazione, un altro non mi avrebbe più guardato sulla faccia, bisogna dirlo, no, queste cose. E bene, a lui devo la gran parte delle notizie che poi sono state al centro dei miei quattro libri su Mattei, su Enrico Mattei. Lui mi ha fatto conoscere persone legate al caso Mattei, da Mario Pirani a Cesare Bernabei, dandomi notizie su notizie. Era legato molto, l'ha detto anche a Pollenza, alle testimonianze storiche delle varie lastre, targhe che vengono affisse in occasione di eventi particolari, e quindi le fotografava, e quelle che riguardavano Mattei a Brunico, in tutto il mondo, anche su Leopardi, me le mandò e bisogna che le tiro fuori, che in Cile, considerato Leopardi in Cile, nel paese di Neruda, il più grande poeta. Lui andava spesso in America Latina ultimamente perché stava vicino ai poveri, e prima di ritornare per l'ultimo viaggio, per l'ultimo ritorno nella sua Macerata, era stato fino a giugno a Lima in una missione di aiuto per le popolazioni più povere. Questo bisogna dire, nessuno lo sapeva. Il 5 giugno poi abbiamo fatto una grande manifestazione da me condotta insieme con le professoresse Francesca Giorgetti e Maria Luisa Violini al Teatro Lauro Rossi, in cui parteciparono vecchi e grandi amici di Macerata, per l'ultima volta in pubblico Adriano Ciaffi, che di lì a poco purtroppo ci avrebbe lasciato. Era una, questa del Lauro Rossi, il 5 giugno, una grande manifestazione legata al progetto decennale che si concludeva appunto allora, dei ragazzi simulando l'attività delle Nazioni Unite. E lui è stato al centro di questa vicenda. Lo ricordiamo tutti, e ci fu anche un collegamento da Gaza proprio con Emanuele Tacconi, che ho prima citato.
1: Ecco, sì, infatti lui dice: Emanuele Tacconi, secondo te, sta facendo la stessa strada di Andrea Angeli?
2: Beh, Emanuele Tacconi è da un pezzo che la sta facendo, tanto è vero che la concluderà fra qualche mese. Ho detto prima appunto che alla conclusione di questa sua attività, quindi al suo pensionamento, avevo deciso con Andrea di dedicarsi alle scuole, ai giovani, per trasmettere l'enorme bagaglio delle loro incredibili, uniche esperienze.
0: Allora,
1: adesso te la voglio fare io una domanda.
0: Aspetta un attimo, perché sì, forse possiamo andare con
1: pubblicità.
0: La pubblicità con Gigliola. Allora, aspettiamo la pubblicità adesso.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze. Giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre. Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
4: Allora, torniamo e vediamo Elisa che cosa ci dice.
5: Sì, volevo appunto fare questa domanda a Maurizio, no? E i giovani, io perché punto sempre su di loro, quale insegnamento, no, lascia Andrea Angeli ai ragazzi, ai nostri ragazzi, insomma?
6: Beh, quello di lasciare la propria casa e di andare nel mondo, soprattutto ai maceratesi, che vorrebbero stare sempre in casa, devo dire, da anch'io, da viaggiatore, da persona esterna, che la mentalità del giovane maceratese è unica in questo, e anche nel giornalismo. Si vorrebbe fare i giornalisti alla maniera degli impiegati, rimanendo sempre legati al proprio terreno, alla propria diciamo, area. E invece occorre, Andrea ha dimostrato, essere viaggiatori nel mondo, visitare, conoscere, perché nella conoscenza che si cresce e non nella permanenza. E quindi questo è un grande insegnamento sull'esempio di un personaggio come Matteo Ricci, perché c'è questo caso, no? Di Macerata, che abbiamo Matteo Ricci e ci abbiamo Tucci, poi grande sinologo, e poi ci abbiamo tutta la massa di giovani che non vorrebbe lasciare il proprio tavolo della cucina.
4: Ecco, quindi questo era quello che ci hai voluto dire giustamente, per cui è giusto. Senti, a questo punto, Maurizio, sono ormai l'estate è andata, a questo punto a che punto si comincia con quello che bisogna fare a Macerata? Sono cominciate le cose dal chi vede e tutti quanti quelli che sono lì a dirci quello che faremo in questo anno, che dici?
6: Beh, diciamo che di solito negli anni 60, 70 e anche 80, finita l'estate, c'era il solito titolo sui giornali: inizia l'autunno caldo, perché era l'autunno caldo delle fabbriche, l'autunno caldo delle rivendicazioni, dei rinnovi contrattuali. Ad esempio, il rinnovo contrattuale dei giornalisti è ancora al pallo di partenza da 10 anni a questa parte, a dimostrazione come il giornalismo in realtà sia finito. Vi ha fatto bene Andrea, anche se avrebbe vissuto il periodo d'oro, l'ultimo periodo d'oro del giornalismo, se l'avesse perseguito, ma lui praticamente, come ho detto, era un giornalista nell'anima, insieme alla scrittura, sia soprattutto nel fatto che non a caso è stato il capo della comunicazione, per esempio, di un'intera coalizione a Nassiriya, quindi era legato ai giornalisti, li curava come una mamma, veramente, come un padre, e i giornalisti gli erano molto fedeli, gli erano molto amici, gli erano molto grati, perché li portava nella condizione di dare il meglio, senza fare poi preferenze l'uno con l'altro. E ricordiamo poi il bellissimo articolo di Francesco Battistini il giorno del suo funerale sul Corriere della Sera, meraviglioso, e tanti altri. Capozzo poi ha scritto ieri un articolo per ricordare Andrea e il suo ai funerali ha commosso tutti quanti dicendo non è morto, ma facciamo che sia partito per l'ultima sua missione e che tutto e che questa notizia della sua morte sia solo un inganno. Ecco, diciamo che è per un grande viaggiatore, per un grande, ecco, chiudo con Andrea naturalmente perché la faccio un po' troppo lunga, per un grande viaggiatore la morte non c'è mai, è partito per l'ultima missione. Ora cosa ci aspetta? Ci aspetta tutto ciò che noi desideriamo a Macerata, a cominciare dall'ospedale. I problemi per il nuovo ospedale non mancano, le previsioni sull'area che erano a tempo di Caracilli ampie si sono ridotte di molto. Quando l'ospedale nuovo ci aspetta lo vediamo, ancora non si vede nulla. Tutto ciò che era dato per sicuro da qualche anno fa è ancora in mente dei da parte di Acquaroli, cioè la garanzia che questo si farà, però vediamolo, in questo caso siamo come Santo Basso, perché le promesse sono tante, non siamo in Cina che con il tempo del Covid facevano ospedali, costruivano ospedali nel giro di 15 giorni, qui ci vogliono 15 anni e non basta.
4: Ecco appunto. Tu che dici, da dove si comincia secondo te?
6: Si comincia alla Pieve e poi vediamo quanto terreno serva veramente, perché prima si parlava di 24.000 e poi bastano 9.400, insomma non si è cominciato bene.
4: Cioè non è cominciato bene?
6: No, per il momento siamo ancora al porto delle nebbie. Comunque l'ospedale che abbiamo ancora funziona, ancora va avanti molto bene e non ci manca nulla, per carità, ecco. Se c'è un ospedale nuovo, benvenuto all'ospedale nuovo, lo aspettiamo tutti, però se deve essere un'attesa messianica, per il momento non ci manca nulla, cioè l'ospedale che abbiamo è ancora molto molto valido, certamente ci sono problemi qua e là, però i medici e gli infermieri, le OSS, tutte le varie componenti danno il meglio di sé, inutile dirlo, Macerata non può lamentarsi dei suoi operatori sanitari.
4: Ecco, quindi da quello che tu dici, perché
5: c'è l'ottanto soccorso.
4: No, su questo ospedale c'è chi
5: dice. Sento lontano, va bene.
6: Che problema ci sono?
5: Sento lontano.
4: Sì, ma anche io oggi sento un po' così, non so se c'è qualche problema. Adesso comunque Giola poi.
5: Ancora non ti senti più. Maurizio, ci sei?
6: Io ci sono.
5: Ecco, Nazareno è scomparso. Non lo sento più.
4: Maurizio?
6: E comunque, parlando dello spazio, in attesa che ci sia la linea intercontinentale, parlando dello spazio, in effetti ha ragione te, qualche problema, non per colpa del direttore che è bravissimo, Emanuele Rossi, si è guadagnato più medaglie e più riconoscimenti durante il periodo del Covid che tutta che avere in maniera completa e assoluta.
4: Allora, ecco, sono tornato. Ecco. Dimmi allora sta questione, Maurizio.
6: L'ospedale deve far conto di avere un pronto soccorso ancora più organizzato, perché deve sopportare un'ondata di urto di persone continue che bussano alla sua porta, e gli immigrati per primi, no? E spesso loro non hanno quella pazienza che dovrebbero avere. Ho visto immigrati di diverse nazionalità staccarsi la famosa ago, urlare, gridare, certe volte anche aggredire, ecco, e purtroppo questo succede. Noi gli italiani, gli utenti italiani pronto soccorso in Macerata sono per lo più anziani e sopportano con maggiore in maniera maggiore e con maggiore pazienza appunto le lunghe file, le ore e ore di attesa.
4: Certo. Comunque, ecco, questo ospedale sembra, perché sa, costerà, e insomma anche questo ci sta? Sì, mi senti? Sì. Qua la situazione è un po' complicata oggi, non so cosa è successo, forse non mi sente lui stavolta, perché c'è qui, io mi sento che parlo, ma non sento io lui, o lui non è, boh, si capisce. Vediamo un po' che cosa stiamo facendo, c'è un po' di situazione. La pubblicità facciamo adesso, sì, facciamo la pubblicità.
7: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
4: Torniamo allora ancora e vediamo se... Eccoci qua. Maurizio, ci sta?
6: Sì, ci sono.
4: Eccoci qua. Chi deve parlare?
5: Siamo capo di tutti, quindi.
4: Allora, Maurizio, stavamo parlando ancora di questa... di quando arriverà. Ecco, dici tu.
6: Diciamo, lo speriamo tutti entro questa legislatura, questa sindacatura, scusate, del sindaco Baccaroli, della nuova giunta, e speriamo pure che Calcinaro, il fermano Calcinaro, ci dia una mano. A Fermo c'è già un ospedale che ancora deve essere avviato completamente. Da anni che mai quasi completato, è un bellissimo ospedale, speriamo che avvenga lo stesso, magari con un'attesa minore, ma perché la nostra attesa l'abbiamo già fatta da 4 anni, 5 ormai, ancora siamo in attesa di vedere i primi cantieri lì alla Pieve. Vediamo, speriamo. Siamo speranzosi, intanto qualcosa è che alla Pieve si possa accedere, e sembra veramente con grande sollievo, senza bloccarci davanti al passaggio a livello, e questo per i maceratesi è già importante. Un passo dietro l'altro, insomma, per liberare quell'area che certamente con l'ospedale verrà da ingolfarsi di nuovo.
5: Ma che come sarà l'ospedale di cioè quello che è attuale?
6: Beh,
5: no?
6: un po' come per Perugia, ci sarà una zona residenziale, è lì una zona bellissima. Okay. Rimarrà naturalmente la casa di riposo Villa Cozza, dove ieri sono stato con l'associazione albanese per un pomeriggio con gli anziani e purtroppo parecchi alberi e per cui quello famoso unico in Europa non c'è più a causa purtroppo dell'anzianità, 300 anni possono bastare anche per un albero. Rimangono i grandi cedri del Libano e comunque è stato un bel incontro con tutti questi, questi anziani che sono curati perfettamente dagli operatori sociosanitari e dai volontari dell'AVULS e godono queste bellissime giornate anche se un po' calde all'ombra dei grandi alberi è un po' meno caldo. E ieri gli amici albanesi ci hanno dilettato con i canti, con le canzoni, con i balli, con i giovani, i ragazzi e con la loro voglia di esserci e di rimanere nella identità albanese. Nel nome del loro grande eroe Skanderberg. Io conosco l'ultima erede del grande Skanderberg, la contessa Livia Skanderberg, che è socia con me al Golf Club di Perugia ed è un piacere ed è un onore naturalmente. E comunque è stato un bel pomeriggio e ce ne vorrebbero nella solidarietà, nell'umanità, nelle cose belle che vuole appunto Nazareno siano sempre più comunicate e stare vicino agli anziani è importantissimo. Andrea ci indicava anche questo, io quando lo vedevo alle manifestazioni pubbliche lui era sempre vicino alle persone anziane che gli chiedevano e lui con grande veramente sobrietà, con grande pazienza, con grande umanità, e devo dire anche con grande piacere si rendeva disponibile.
4: Questo ci fa piacere. Quindi, ma adesso insomma siamo ai primi di settembre, forse bisogna andare un po' a piano piano a andare poi più giù più su, no? Mi pare.
6: Sì, adesso tra poco inizia l'anno scolastico, no? Il 14 e quindi i ragazzi saranno impegnati a scuola, ritorna il vecchio tran tran, ci libereremo anche di questo caldo asfissiante che ha provocato tanti problemi, credo che questo caldo sia stato anche purtroppo il peso aggiuntivo alle molte patologie che purtroppo di cui pativa Andrea Angeli e che lui è morto nel sonno e che non curava. Mi ha detto il dottor Gabriele Caraffa, amico suo dall'infanzia, e lui per il lavoro, per tutto ciò che riguardava gli altri, lasciava indietro se stesso, non si curava. Alla fine purtroppo il caldo è stato per un cardiopatico, per purtroppo l'elemento che ha pesato in maniera irreversibile.
4: Certo. Allora Elisa, vai.
5: No, si è sempre occupato appunto del prossimo, lasciando indietro se stesso, insomma. E sono rare persone che fanno questo, Maurizio, quindi è bene ricordare la figura di Andrea Angeli. Senti, che tu sappia, no? C'è qualche evento per ricordarlo, oppure non so se magari sarà intitolata a lui una via?
6: Questa è una cosa su cui io e noi tutti, caro Nazareno, cara Lisa, dobbiamo impegnarci, appellarci al sindaco Parcaroli che si muova, che faccia una via Andrea Angeli, così come lui si era mosso in maniera molto molto forte con Carancini, con Romano Carancini, sindaco, per intitolare una via a Giorgio Pagnanelli, così deve essere per lui, chiaramente.
5: Anche per lui, certo.
6: Ecco, quindi una via per Andrea Angeli. E poi dal consigliere Pasticcarari, Renato è stato il padre del consigliere Andrea, è un grande amico di Angeli, e c'è una richiesta che sarà accolta in maniera bipartisan per un'onorificenza. Già era una richiesta che si voleva fare ai tempi, qualche mese fa, quando lui vivente, ed era rimasto sempre molto contento, piacevolmente sorpreso da questa richiesta che il consigliere del PD stava per formulare nell'Assise. Quindi un'onorificenza a questo grande maceratese che discende, come gli altri viaggiatori del mondo, a portare pace e aiuto, che discende da padre Matteo Ricci direttamente, erede di padre Matteo Ricci.
4: Ecco, allora a questo punto io voglio dire, i giornali che fanno, che dicono dopo appunto che dicono su
6: quello... E sono uniti tutti nel cordoglio di questa di questo evento. Io stesso sono rimasto sconvolto, perché la notizia mi fu porta da Filippo Davoli, dal poeta Filippo Davoli, mentre ero a cena e stavo preparando l'incontro proprio con Andrea. Gli avevo mandato un'email il lunedì, non sapendo che era morto nel suo letto, ma nessuno lo sapeva. Infatti quando la sorella Teresa è andata a casa sua in via Gramsci, la morte era sopravvenuta da 3 giorni ed era mercoledì. Io le ho mandato queste mail per indicargli alcune fasi operative dell'incontro che ci sarebbe stato a San Severino presso LK, ma non mi aveva risposto. Per la prima volta non mi aveva risposto, di solito sarà molto attento a rispondermi, molto puntuale come con tutti peraltro.
5: Ma non ci avevo fatto
6: caso, quindi. Quindi non ci avevo fatto caso. Allora Filippo Lavori quella sera, mentre mangiavo, era in un ristorante, mi dice che passando davanti a casa di Andrea aveva visto ambulanze e mezzi della polizia davanti alla casa stessa, e mentre portavano via il ferito. Un colpo l'ho preso.
4: Ecco, quindi insomma qui dobbiamo aspettare molto, un po' ancora, no? E pian piano le cose cerchiamo di vederle e di sapere che si farà a settembre. Ecco, questo è quello che possiamo dire dopo che voi ci avete detto, tu e Elisa, eccetera, di quello che stiamo facendo un po', va bene? Vero, prendo però Maurizio.
6: Beh sì, settembre è l'inizio della fine, diciamo l'inizio della fine, perché della fine dell'anno, è l'ultima parte dell'anno, aspettando Natale, aspettando veramente che qualcosa di concreto dalla giunta esca, che cominci a lavorare. Si parla anche di un nuovo capo ufficio stampa. Del comune, di un capo appunto della comunicazione del sindaco, si parla di un nuovo capo di gabinetto, si parla di novità riguardo appunto allo stesso gabinetto board del potere locale. Vedremo, l'importante è esserci. Il sindaco Parcaroli era presente ai funerali di Andrea insieme all'ex presidente della Camera Laura Boldrini, e c'era il gonfalone che si è inchinato davanti al feretro, e Macerata ha detto addio al suo cittadino più grande, e ora bisogna però, nel nome di Andrea Angeli, tornare ad operare come operava lui, andando da un aereo all'altro, prendendo un aereo all'altro in giro per il mondo. È un'attività, un attivismo che non abbia mai abbandonato. Ora questo attivismo deve essere per prevalere anche gli uomini dell'assessorato, degli assessori che sono tantissimi, 9, il sindaco pure circondato da collaboratori, il comune è piccolo, non è un comune grande, diciamo, è uno dei più piccoli capoluoghi di provincia d'Italia, e quindi abbiamo un grosso organismo che paghiamo, perché abbiamo veramente degli assessori che sembrano manager di multinazionali, che guadagnano il loro stipendio mostrando la validità e l'eccezionalità che noi gli riconosciamo pagando degli stipendi altissimi.
4: Ecco, stiamo per finire, ma le Marche come vanno? Sono anche loro, ancora devono vedere un po'?
6: Beh sì, abbiamo bisogno, che per esempio mi è dispiaciuto che sia stato assente ai funerali di Andrea, e tutti l'hanno riconosciuto, questa assenza l'hanno vista, il pur bravissimo governatore Acquaroli, strano, è stata una mancanza che non mi aspettavo da parte di un maceratese, nei confronti di un altro maceratese, però va bene così, non la forma spesso non coincide con l'anima, e probabilmente il cordoglio ci sarà stato in maniera privata da parte del governatore di Le Marche. Aspettiamo dal governatore Le Marche, questo suo secondo governatorato, un'accelerazione però dell'attività di governo. Le Marche sono in crisi, bisogna uscirne al più presto.
4: Bene, bene, bene, bene, siamo arrivati ormai anche noi al termine di questa di oggi. Elisa, devi dire qualcosa tu? Un minuto?
5: No,
4: due?
5: Io a questo punto Nazareno, se vogliamo dedicargli a Andrea Angeli un eterno riposo, che ci possa assistere appunto dal paradiso e possa guidare tanti giovani a fare questo lavoro, no? Con impegno nei confronti del prossimo, di chi è più bisognoso.
4: Ecco,
5: vogliamo farla questa preghiera?
4: Facciamola sicuramente.
5: Ok, allora l'eterno riposo dona al loro Signore, risplendi ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
4: Ecco, molto bene, hai fatto bene.
6: Alla Madonna Nera, che oggi ricordiamo.
5: Esatto.
4: Perfetto. Niente, ci fermiamo qui allora. Appuntamento alla prossima volta.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, anche la Russia sotto attacco, colpita Saratov. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia: gli inviati americani hanno escluso un ingresso di Kiev nella NATO. Noi vogliamo continuare il dialogo. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese, l'Europa, e dice: non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata dell'AfD e sulla leadership di Merz. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia, un dato che emerge da un'indagine promossa dal CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
1: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master, e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo sempre 2011-2024. Franco Rossi, Lina allo studio.
0: Prosegue terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,41%, a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Walter La Vitola voleva proteggere Sigfrido Ranucci da un attentato, da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report, sperava in un riscatto sociale, per questo ha organizzato un attentato nei confronti del giornalista, lo dicono i legali del faccendiere, riferendo le dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici da riesame che si sono riservati sulla concessione dei domiciliari. Nuovo furto d'arte, questa volta Cannes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. 4 opere di Renoir sono state rubate nella notte da 2 ladri nel Museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata però abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate è di circa 9 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

0: Bianco, l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Benvenuti a questa edizione del GR. Al via i lavori nella chiesa di San Pietro Apostolo a Villa Torre di Cingoli. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha benedetto ieri il cantiere alla presenza del sindaco Michele Vittori, del parroco Don Marco Petracci, delle imprese e dei professionisti che opereranno per il recupero della struttura lesionata dal sisma del 2016. Accolto dai fedeli, il presule ha voluto anche ringraziare la soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, il comune di Cingoli, il commissario Guido Castelli e con lui l'ufficio speciale per la ricostruzione, oltre alle istituzioni e le realtà impegnate anche in favore delle comunità più piccole. Il luogo di culto è composto da 3 unità strutturali, la chiesa, il campanile e la sagrestia. È previsto il rifacimento della copertura, così come i consolidamenti della camorcanna, delle murature e del campanile. I restauri riguarderanno la facciata e gli ambienti interni. Il costo totale dell'intervento è pari a 1.376.527 euro. Incontro con la stampa ieri al comando provinciale dei carabinieri di Macerata per salutare il tenente colonnello Giorgio Picchiotti, che andrà a dirigere il reparto operativo di Arezzo, e il maggiore Giulia Maggi, che diventa capo sezione antinfortunistica e ambiente dell'ufficio logistico della Legione Carabinieri Umbria. Picchiotti è stato in servizio a Macerata e Maggi a Tolentino, entrambi per 4 anni. Al loro posto arrivano da giovedì prossimo il capitano Francesco Grasso e il capitano Paolo Petruccelli. Ascoltiamo le interviste di Riccardo Carota alla maggiore Giulia Maggi e di seguito al tenente colonnello Giorgio Picchiotti.
5: È stata un'esperienza sicuramente intensa, è un territorio particolarmente vitale, come dicevo, che ha sicuramente molto sofferto per la grave calamità del sisma del 2016, ma un territorio pronto a rialzarsi. Servire un territorio di questo tipo è una grande responsabilità, è stato anche un grande privilegio, perché abbiamo dovuto affrontare tanti fenomeni sia sul piano preventivo che sul piano repressivo. Abbiamo fatto con grande senso di partecipazione alle problematiche dell'entroterra.
6: È un bagaglio molto molto positivo e ne ho avuto la testimonianza in questi giorni, giorni di saluto che ho fatto a tutte le pubbliche amministrazioni, girando per i vari comuni. Sono passato a fare gli ultimi saluti alle stazioni, ai sindaci, alle amministrazioni comunali, a qualche ente, associazione, e ho ricevuto una risposta veramente molto positiva e ho avuto la testimonianza di quanto sia stato apprezzato, di quanto sia importante la presenza dell'arma sul territorio e del lavoro che svolgono le stazioni carabinieri in particolare, ma in genere tutti i carabinieri nelle attività di prevenzione, di ascolto, di vicinanza alle comunità e anche poi con le attività di pronto intervento.
4: Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, incontrerà nei prossimi giorni presso la sede municipale Nicoletta Raggi, la 32enne settempedana, vigile del fuoco in servizio al comando provinciale di Macerata, protagonista di un provvidenziale e delicato intervento di salvataggio. La Raggi è riuscita nei giorni scorsi a rintracciare e a mettere in salvo un ragazzino autistico che si era allontanato da casa nel maceratese, instaurando con lui, con grande sensibilità, un immediato canale di fiducia e dialogo che ha permesso di condurre a buon fine le ricerche e di riaffidarlo sano e salvo all'abbraccio dei familiari. Un gesto che unisce all'elevata professionalità tecnica un profondo senso di empatia ed umanità, doti che distinguono da sempre l'operato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La Polizia Locale di Civitanova Marche ha controllato ieri in corso Vittorio Emanuele, un cittadino nigeriano di 40 anni, residente in città, alla guida di un monopattino elettrico su cui era stato installato un sellino ad un'altezza superiore a 54 cm. La modifica rende il mezzo equiparabile dal punto di vista normativo a un ciclomotore. Scattate sanzioni per un ammontare complessivo di circa 7.000 euro. Quello di ieri non è un episodio isolato. Dall'inizio dell'anno la Polizia Locale ha contestato sui soli monopattini elettrici 8 sanzioni da 50 euro per assenza del casco, 23 per assenza del contrassegno identificativo e altre 23 sanzioni per assenza dell'assicurazione. I controlli si inseriscono in un'attività di vigilanza più ampia che il comando rivolge al complesso della mobilità sostenibile, comprese le biciclette a pedalata assistita. Ha preso il via ieri pomeriggio presso la sede unica a San Benedetto del Tronto Super Fluctuations 2026, la conferenza internazionale che riunisce scienziate e scienziati provenienti da prestigiose istituzioni italiane e internazionali per confrontarsi sulle più recenti frontiere della ricerca nel campo della fisica della materia e dei sistemi quantistici. Alla giornata inaugurale hanno partecipato due speaker d'eccezione: Klaus von Klitzing, premio Nobel per la fisica e scienziato del Max Planck Institute for Solid State Research di Stoccarda, e Francesca Ferlaino dell'Università di Innsbruck, inserita tra le 100 donne di successo da Forbes Italia nel 2026. Nel corso delle tre giornate vengono affrontati temi di frontiera della fisica, dalla superfluidità alla superconduttività, dalle tecnologie e dai dispositivi quantistici fino all'impiego di machine learning e quantum computing per lo sviluppo di metodi numerici innovativi. A Treia la rigenerazione è passata dalle mani, dagli sguardi e dal tempo dedicato agli altri. Si è concluso il progetto Ti Rigenera, un'iniziativa di cittadinanza attiva promossa dal Comune di Treia in collaborazione con il CSV Marche, che ha coinvolto 20 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 21 anni. Una settimana di lavoro e di incontri che ha messo i giovani al centro della vita della comunità, dando continuità alle esperienze di cittadinanza attiva già realizzate nei mesi scorsi. Il progetto nasceva infatti dalla volontà di trasformare quelle prime esperienze in un percorso più ampio, nel quale i ragazzi potessero continuare a mettersi in gioco e sperimentare concretamente il valore del tempo dedicato agli altri. Alla casa di riposo i giovani hanno trascorso alcune mattinate accanto agli anziani, creando occasioni di incontro e di dialogo tra generazioni. L'altro gruppo è stato invece impegnato negli spazi dell'ex scuola dell'infanzia Elettra Carancini di Passo di Treia, dove i ragazzi hanno lavorato alla sistemazione degli ambienti interni ed esterni.
3: Il taccuino.
4: Il gioco d'azzardo continua a rappresentare una delle più gravi emergenze sociali del nostro paese, un'industria che anche grazie al ruolo dello Stato continua a crescere e che nel 2025 ha raggiunto una raccolta complessiva di 165,34 miliardi di euro. Il forum delle associazioni familiari delle Marche e il Comune di Ancona promuovono una riflessione sul fenomeno del gioco d'azzardo attraverso la presentazione del libro Non è un gioco, è azzardo di Stefano Vaccari, deputato e coordinatore dell'intergruppo parlamentare per la sensibilizzazione sui rischi del gioco d'azzardo, domani, mercoledì 9 settembre alle 17.45 presso la sala consiliare del Comune di Ancona in via 24 maggio. La prefazione del volume è curata dal cardinale Matteo Maria Zuppi. Domani alle 21.15 sul sagrato della Basilica di San Nicola a Tolentino si terrà il concerto Il Canto della Vita, organizzato da Tommaso Foresi in sinergia con l'associazione Cuori in Corsia, che si occupa di fare musicoterapia all'interno di alcuni reparti pediatrici di ospedali di Roma. Tra gli ospiti della serata sarà presente il cantante Tricarico, che si esibirà insieme a Tommaso Foresi e alla sua band. In caso di pioggia, il concerto si terrà all'interno della Basilica. Da domani all'11 ottobre torna a Marche Trail, l'avventura in bicicletta organizzata dalla SD Marche Bikepacking, che quest'anno raggiunge la 9ª edizione. 3 giorni per attraversare le Marche, dalla montagna al mare, lungo strade bianche, borghi e territori meno conosciuti, con partenza e arrivo dalla riserva naturale della Badia di Fiastra. Oltre 30 comuni e 4 province coinvolti in un evento che non è una gara, niente cronometro, ognuno sceglie il proprio ritmo e il proprio modo di vivere il viaggio. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 20 settembre.
3: Lo sport.
4: L'associazione di Belforte del Chienti, protagonista di nuovo ad un evento sportivo nazionale, il più prestigioso della stagione arcieristica italiana, i campionati italiani Targa 2026, che si sono appena svolti a Canegrate in Lombardia. La medaglia d'oro e il titolo di campione d'Italia arriva per la squadra Arco Nudo Master, composta da Jonathan Re, Roberto Imperatori e Marco Feliziani, al termine di una gara sofferta ma gestita alla grande dai portacolori del Medio Chienti, che con il punteggio ottenuto fissano anche il nuovo record regionale Arco Nudo Master a quota 1796, così come Jonathan Re migliora il record regionale individuale Arco Nudo Master con il punteggio di 616.
3: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio di domani. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione orientale, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-33 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
7: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Esistono dei luoghi dove ogni giorno è identico al giorno precedente. Le stesse ore, gli stessi gesti, le stesse parole scambiate con le stesse persone. Finché la ripetizione stessa diventa una forma di prigione più solida di qualsiasi muro.

La vita alla Fortezza Bastiani scorre secondo una routine ferrea e immutabile. Il cambio della guardia agli stessi orari precisi, le ronde notturne lungo gli stessi camminamenti, i pasti consumati sempre nello stesso refettorio, con le stesse facce, gli stessi discorsi ripetuti quasi meccanicamente. Gli ufficiali più anziani della fortezza, che vi hanno trascorso ormai gran parte della loro carriera, si muovono con un'abitudine così radicata da sembrare quasi degli automi, capaci di percepire il minimo scostamento dai rituali consueti come un evento degno di nota. Drogo osserva questa vita con un misto di fascino e di orrore. Capisce che la fortezza, con la sua disciplina ripetitiva, ha il potere di plasmare chiunque vi resti abbastanza a lungo, trasformando gradualmente ogni ambizione personale in una forma di attesa passiva, quasi ipnotica. C'è un ottico della guarnigione che passa le giornate a scrutare l'altopiano deserto con il suo cannocchiale, convinto di scorgere continuamente segnali di movimento all'orizzonte. Segnali che si rivelano quasi sempre semplici illusioni ottiche, giochi di luce sulle rocce lontane. Questa monotonia non è mai raccontata come qualcosa di semplicemente noioso. L'autore la costruisce come una forza quasi magnetica, capace di intrappolare gli uomini proprio nel momento in cui pensano di poterle resistere, convincendoli giorno dopo giorno che la loro vita vera stia per cominciare da un momento all'altro. Drogo si ripete che partirà presto, che quella non è la sua vita definitiva, ma i mesi, silenziosamente, cominciano a diventare qualcosa di più simile ad anni. Lo speciale Piccole e Grandi Parole, pagine d'estate, il nostro speciale estivo, oggi ha una parola cardine, che è monotonia. Io vi ringrazio di aver ascoltato questa seconda puntata del libro di questa nostra settimana. Vi ricordo che sulla pagina Facebook potete comunque commentare, lasciare già indizio, addirittura il titolo dell'opera se l'avete indovinata. Da Antonio Torretti è tutto. A domani con un altro capitolo di questa nuova storia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su

0: Torna la guerra, ma forse la pace. Dopo la tregua riprendono gli attacchi incrociati di Mosca e Kiev. La Russia avverte pronti al dialogo. Zelensky non esclude colloqui entro settembre. Germogli di speranza, lasciamo crescere la pace in noi, dice Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il giorno dopo il cancelliere tedesco Merz fa sapere che non lascerà la guida del paese dopo la vittoria con il 43% dei consensi dell'estrema destra della AfD in Sassonia-Anhalt, la preoccupazione dell'Europa. Ore contate, da domani dovrebbe attenuarsi l'ondata di caldo, la sesta di quest'estate 2026, temperature in discesa, ma resta il grande problema della siccità che ha colpito i fiumi. Buongiorno da Pierachille Dolfini. La guerra in Ucraina. Dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci, morti e feriti su entrambi i fronti, ma ci sono anche spiragli di dialogo. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia escluso un ingresso di Kiev nella NATO. Noi vogliamo continuare con i colloqui e Zelensky non esclude incontri entro settembre. Marco Burini.
1: La scorsa notte è arrivato l'ennesimo bombardamento su Kiev e altre regioni con droni e missili. Almeno 2 morti e 7 feriti. L'altro giorno nella capitale ucraina c'erano gli uomini di Trump, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, che appena prima erano stati a Mosca. E per riguardo a loro Putin aveva interrotto per un momento il martellamento che non smette da giorni, settimane. Un attacco dopo l'altro contro edifici residenziali non lo avvicina alla vittoria. Non è altro che terrore insensato, accusa il ministro degli esteri ucraino, Sibia, per il quale i missili balistici di Putin parlano più forte delle sue parole sulla diplomazia. Mentre da Mosca il ministro degli esteri Lavrov tiene a far sapere che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione di Trump, che esclude l'Ucraina dalla NATO e riconosce la realtà sul terreno, cioè le conquiste nei territori orientali. Marco Burini, Nina Lo Studio.
0: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, nuovo accorato appello di Papa Leone ieri nella messa al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il pontefice dal Borgo Laziale ha invitato a meditare sulla vita della Madonna, ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto, ascoltiamolo.
2: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima, per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
0: Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice oggi il cancelliere tedesco Merkel dopo la vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata dell'AfD e sulla leadership di Merz. Pierluigi Vito.
3: Alla porta di Brandeburgo a Berlino una folla si è radunata sotto un unico slogan: bandire la AfD. All'indomani della vittoria in Sassonia-Anhalt, la formazione di estrema destra fa sempre più paura. Il cancelliere Merz prende atto del risultato delle urne, ma parla di un momento di svolta che avrà conseguenze e implicazioni internazionali. Anche le chiese cristiane, la cattolica e quelle evangeliche, in una nota congiunta, invocando il rispetto dei valori costituzionali, hanno espresso preoccupazione.

0: Preoccupazione per le possibili conseguenze su cultura, volontariato, servizi sociali, organizzazioni caritative dopo l'affermazione della AfD. La sponda più forte contro l'ondata dell'estrema destra pare essere ancora quella spagnola. Il premier Pedro Sánchez parla di una minaccia che sta guadagnando terreno nel mondo, ragione per cui forti coalizioni progressiste sono quanto mai necessarie. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Il risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt anima anche il dibattito politico italiano. Intanto domani approda in aula del Senato la legge elettorale. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Buongiorno Piera Achille, nessun commento ufficiale. La Presidente del Consiglio Meloni mantiene il silenzio sul voto tedesco e la vittoria di Alternative für Deutschland. Si tratterebbe di un piccolo land e non ci sarebbe alcun nesso tra la situazione tedesca e quella italiana, le motivazioni del basso profilo intrapreso da Palazzo Chigi, successo del partito di estrema destra che tuttavia di fatto spacca il governo. All'entusiasmo di Salvini risponde la preoccupazione di italiani, mentre ad esultare più di tutti il generale Vannacci. Per le opposizioni invece il risultato del voto tedesco è un campanello d'allarme per la tenuta democratica dell'Europa. Riprende intanto l'attività parlamentare dopo la pausa estiva, occhi puntati soprattutto al Senato, dove domani approda in aula la riforma della legge elettorale. In commissione affari costituzionali la maggioranza inserirà di nuovo le preferenze già bocciate alla Camera. Resta anche il nodo del ballottaggio da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Walter Lavitola voleva proteggere Sigfrido Ranucci da un attentato. Per questo ha organizzato un attentato nei confronti dell'ex conduttore di Report, lo dicono i legali del faccendiere, riferendo le dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici del riesame, che si sono riservati sulla concessione all'uomo dei domiciliari. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia, un dato che emerge da un'indagine promossa dalla CNEL. Franco Rossi.
3: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master, e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e dalla scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo sempre 2011-2024. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Proseguente terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,29%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il caldo ha le ore contate. L'ondata di calore che negli ultimi giorni ha tenuto l'Italia ancora nella morsa dell'afa dovrebbe lasciare spazio da domani a una perturbazione che farà abbassare le temperature, ma l'estate da record 2026 è caratterizzata anche dalla siccità. Federico Plotti.
4: Ormai ci siamo, questa lunga e torrida estate alle ore contate. Secondo gli esperti, la bolla sahariana che sta imperversando da settimane sul nostro paese è destinata ad esaurirsi proprio in queste ore per lasciare spazio a una perturbazione proveniente dall'Atlantico. I primi effetti si vedranno già nella serata di oggi, con la pioggia anche intensa che arriverà al nord a ridosso dei rilievi montuosi. Poi da domani e nei giorni successivi gradualmente sarà interessata tutta la penisola con piogge e temporali che abbasseranno le temperature massime anche di 8-9 gradi e finalmente interromperanno un'estate da record non solo per il caldo ma anche per la siccità che ha flagellato soprattutto il nord con fiumi e laghi ai minimi storici. L'attesa ondata di maltempo porterà certamente un po' di sollievo ai territori assetati e prosciugati dal grande caldo, una manna anche per l'agricoltura quest'estate in seria sofferenza. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Lorena Iceri era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada Strada del Sole a Barberino del Mugello, lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci quando ha ucciso la donna e si è gettato dal ponte. Oggi la Chiesa celebra la festa della Natività di Maria. La diocesi di Milano apre il suo nuovo anno pastorale in Duomo dedicato proprio a Maria Nascente e anche Cuba si stringe attorno alla Madonna e prega la Vergine de Regla. Cristiana Caricato.
5: La Virgen avanza oscillante per le strade, circondata dai fedeli prima di immergersi nelle acque della Baia dell'Avana. La processione sfila quasi al tramonto per la città di Regla. Preghiere e lamenti si elevano da una folla orante. Si chiede aiuto per i propri cari, per gli emigrati, le cui rimesse sono essenziali, per l'isola stritolata dall'embargo statunitense, per un paese in ginocchio e ormai al collasso economico, non solo per il blocco imposto nel lontano 1962, ma anche per le conseguenze dell'ultima manovra del governo Trump, che ha imposto lo stop alle forniture di petrolio 7 mesi fa. Cuba sta morendo lentamente per asfissia. Il 94% dei cubani vive in condizioni di estrema povertà e 8 persone su 10 nell'ultimo anno hanno dovuto rinunciare ad uno dei pasti quotidiani per la mancanza di cibo. Ecco allora che l'unica risorsa è rivolgersi al cielo e alla Madre di Dio, mescolando tradizioni cattoliche e afro-cubane. Maria e Yemayá, la dea del mare e della maternità, per esorcizzare lo spettro della fame. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Nuovo furto d'arte, questa volta a Can-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. 4 opere di Renoir sono state rubate nella notte da 2 ladri nel museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate sarebbe di circa 9 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 26. termesantalucia.it.
0: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Ora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Maledetta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Ed eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, un romanzo sui sentimenti, sull'amore, su tutto ciò che complica la nostra maniera di avvicinarci all'amore e di viverlo, di accoglierlo nella nostra vita. A volte questa difficoltà dipende proprio dai traumi che abbiamo vissuto nella nostra esistenza, da come li abbiamo elaborati e da come quotidianamente lasciamo che essi agiscano sulle nostre azioni, sui nostri pensieri. La protagonista del romanzo si trova in un'isola della Grecia. Qui viene abbandonata dal suo grande amore, ma qui conosce anche un altro uomo che le fa capire che la vita si può vivere in maniera diversa, e finalmente con quest'uomo comincia anche a pensare a se stessa in maniera completamente nuova. Riprendiamo la nostra lettura.

Non se lo dicono, nemmeno lo decidono, ma lo fanno. Da quella notte cominciano a fare l'amore senza difendersi da niente di tutto quello che potrebbe accadere. Per esempio un figlio, oppure un figlio, o magari un figlio. Sarà stato il Raki o quel discorso di R, chi lo sa. Lo fanno anche se in realtà ancora non si conoscono, o proprio perché in realtà ancora non si conoscono. Lo fanno perché non hanno neanche 60 anni in due e non possono fino in fondo immaginare che cosa significhi avere un figlio, o perché già sanno che tanto un figlio non si può immaginare fino in fondo, o viene o non viene, o c'entra sempre e comunque una voglia pazza che a ragionarci per bene, ma davvero per bene, non può che passare. Lo ha fatto perché era molto fragile, commenterà il dottor Massimini. Lo fanno perché l'isola è scossa dal primo vero temporale. È esploso all'improvviso. Appena R se n'è andato, il cielo ha cominciato a rimbombare. È arrivato l'inverno, ha detto lei. Ma l'inverno qui non esiste, ha detto D. E le ha sorriso con quel suo sguardo sbilenco. Lo ha fatto perché il vero Pilù forse non era Stefano. Sempre il dottor Massimini sosterrà. Il vero Pilù è lei. E la partenza di Stefano aveva fatto precipitare la pallina del suo umore su Pericolo Blu. Poi la pallina è schizzata su Occasione Brillantina e lei ha scambiato un momento di esaltazione fisiologico dopo un trauma come quello che aveva subito per la possibilità di un amore. Lo fanno perché per abbandonarsi fino in fondo a qualcuno, a qualcosa, bisogna sempre abbandonare qualcun altro, qualcos'altro. Infatti Stefano, per abbandonarsi a Cora e a Londra, o forse solo ai suoi mostri, aveva dovuto abbandonare lei e la loro casa gialla. E per abbandonarsi a D, adesso lei deve abbandonare il suo mito, l'idea di non potersi abbandonare mai a nessuno, la certezza di venire prima o poi abbandonata da tutti. E allora vieni, strano uomo con lo sguardo sbilenco, pensa e non dice, vieni fino in fondo dentro di me. Ma si deve per forza essere tanto estremi? Chiederà al dottor Massimini. L'abbandono non può essere un mistero dolce dove scivolare a occhi chiusi mentre il mondo per un istante trattiene il fiato, si gira e ti lascia fare. Assolutamente no, le risponderà lui. Davvero tu credi che a gennaio, quando tornerò a Roma, potrebbe finire tutto fra di noi? Non ho detto questo. Invece sì. E allora forse l'ho fatto perché tu reagissi, dicessi qualcosa. Per esempio no che non finirà tutto. Potevi dirmelo tu. Potresti pensare ogni tanto di non essere l'unica ad avere paura. Costanza. Così la chiamerebbero, perché se arriva sarà sicuramente femmina. Ne sono certi. Lui ne ha sempre voluti tre. Lei ancora non sa neppure se ne avrebbe mai voluto uno. Ma quest'isola stregata dove ha sperato di non respirare più e cominciare a pulsare senza bisogno della sua volontà, come fosse una stella, ora la fa sentire all'improvviso invulnerabile, divina. E se non fossimo capaci? Ce lo insegnerebbe lei. Se si trattasse di decidere dove vivere, a Roma o a Torino, lo deciderebbe lei, Costanza. Perché mio nonno si chiamava Costas, perché suona bene. Costanza, come la costanza che ci vuole per un cazzone di 28 anni per mettere su un ristorante che sia nuovo ma resti anche vecchio, fedele a quello che è stato. Come la costanza che ci vuole per una donna che crede nei suoi animaletti improbabili più che nelle persone, a convincersi che forse pure le persone, a guardarle bene, non sono altro che questo, animaletti improbabili. Tutti senza cuore, tutti innocenti. Costanza come quella che nessuno dei due ha mai avuto.
Lei troppo presa a rincorrere quello che non c'era, lui ancora troppo giovane. Bravi ad aspettare l'onda, ad aspettare una tragedia o un'enormità qualsiasi pur di non stare fermi a guardare il mare quando è piatto e non succede niente. E poi ancora niente, incapaci di rimettersi ai giorni semplicemente e alle ore. E adesso, per promettere alla bambina che arriverà, ci sarò, sempre e comunque ci sarò. Ci vuole amore, certo. Ma per mantenere la promessa ci vuole costanza. Costanza come la costanza che ci vorrà quando si saranno conosciuti davvero e si deluderanno una volta, due. Quando scoprirai che sono permaloso, quando scoprirai che in testa o giù di lì ho davvero un allarme sempre pronto a scattare, quando la domenica pomeriggio non passerà mai, quando arriveranno Natale, l'allergia, la pancia, quando andremo al bagno e senza accorgercene lasceremo la porta aperta, quando l'umore blu balzerà inaspettato dal suo angolo cieco e si prenderà tutto, quando dovrò consegnare un lavoro ma non avrò nessuna idea e risponderò male a te anche se non c'entri niente, dice lei, quando uscirà fuori la pigrizia che tutte le mie ex mi hanno sempre rimproverato, dice lui. Perché? Quante ne hai avute? Chiede lei. La costanza che ci vuole per fidarsi. Costanza come quella che ci vorrebbe per perdonare mio padre, dice lui. Come quella che ci vorrebbe per smetterla di sperare che mia madre cambi, dice lei. La costanza che ci vuole per cedere a papà trauma e mamma ossessione. Per riconoscere il nostro mito e poi tradirlo. Costanza, quella che ci vuole per riuscire ad abbandonarsi. E però non abbandonare. Secondo te è possibile? Gli chiede lei. Cosa? Tenere tutto insieme dentro, il mito e la vita nel frattempo, quello che siamo stati e quello che saremo, quello che muore e quello che nasce. Secondo me sì, risponde lui. Assolutamente sì, ma ci vuole costanza. Un uomo labirintico non cerca mai la verità, ma sempre e soltanto Arianna. Albert Camus, Tacquini. Anche novembre ha ceduto il passo, ecco dicembre. Il sole instancabile continua a benedire le spiagge, le strade ciottolose, i pioppi, i cubi bianchi delle case di pirgachi. Ma l'aria si è fatta fresca, punge, il mare ringhia e Vasilis è certo che entro Natale ci sarà almeno una nevicata. Sono arrivati i tavoli, le sedie, oggi è arrivato anche l'insegna. Il ristorante non ha più la magia che ha un posto quando potrebbe diventare infiniti posti. Aprirà dopo le vacanze di Natale, ma ormai è un posto solo. È quello. È Pelagia. E la commuove, come l'hanno sempre commossa le cose di chi ama. Più profondamente di quanto le capitava un tempo, se è possibile. Perché realizza ora che la tenerezza per le cose di Stefano, per la maglietta e per i fogli a zero, era esasperata dalla noncuranza di lui. Per quelle magliette, quei fogli, per lei. Nei tavoli del ristorante di Di, invece, in quest'insegna in vetro e foglia d'oro, prova a credere come ci crede lui, pienamente. Ed è questo che la commuove. È il viso pronto all'amore con cui Di guarda il suo ristorante prendere forma. Guarda lei. Nel frattempo l'editore pare entusiasta del secondo libro di Pilù. Anche quello uscirà a primavera e le ha già spedito il contratto per Naso torna sempre. Nella casa dei nonni di Di non c'è il riscaldamento e allora hanno rovistato negli armadi e hanno trovato un pigiama di flanella marrone per lui e una camicia da notte di lana leggera e pizzo per lei. I primi giorni di un amore, in questo, somigliano a quelli di un matrimonio di lungo corso, riflette lei.
Puoi vestirti come ti pare, ma l'effetto che avrai sull'altro sarà comunque lo stesso. Nei primi giorni di un amore quei vestiti ti resteranno addosso un attimo. In un matrimonio di lungo corso deciderai tu e se e quando cambiarti. Ma in entrambi i casi per l'altro sarà assolutamente indifferente come ti sei conciato. In effetti, quando ti ho conosciuta, uno dei primi pensieri è stato: speriamo che quei jeans non siano troppo stretti e che sia facile toglierli. Spengono le abat-jour sopra le cassette di frutta ribaltate, scivolano sotto le coperte. Ma secondo te, alla fine di Naso torna sempre. Il padre deve esaurire la scorta di elefantini e la bambina con gli occhi verde alieno deve rendersi conto dell'inganno. Sai che non saprei. Io mi immaginavo più qualcosa alla Willy il coyote, dove Willy non acchiapperà mai i bip bip. Sì, al momento anch'io mi ero immaginata questo. Una serie di storielle dove Naso sparisce, trova modi sempre più stupefacenti per farlo, ma appunto alla fine torna sempre grazie alla scorta di Nasi che ha il papà. Però mi chiedevo se questa storia non fosse anche una possibilità per raccontare ai bambini che uno strappo a volte è inevitabile. Credi che i tuoi piccoli lettori sarebbero pronti ad affrontare il tema? Non è un po' presto? Io sarei felice se un domani qualcuno si prendesse la briga di aiutarmi a spiegare a Costanza certe cose. Tu no! Ma povera bambina! Deve ancora essere concepita e già siamo qui a pensare a chi ci aiuterà a spiegarle che tanto prima o poi si muore. Riesce sempre a farla ridere, proprio nel momento in cui, se fosse da sola, sentirebbe di vacillare. Io comunque avevo 6 anni quando ho letto Incompreso. E anche quando Beth in Piccole Donne cominciava a non alzarsi più da quel letto odioso. Ne avevo 7 quando ho scoperto che Lady Oscar era una donna e a corte lo sapevano tutti, ma nonostante questo le dame, se lei passava, arrossivano dietro ai loro ventagli. Era strano, molto strano. Non capivo esattamente tutto fino in fondo, ma ci dovevo stare. E così, nel frattempo, mentre non capivo, mi addestravo alla confusione degli esseri umani e della vita. Certo, io non sono un grande esperto di cartoni animati, ma non dimenticherò mai che avevo 5 anni. Un pomeriggio ero a casa di una mia compagna d'asilo per fare merenda e ho visto quella Georgie infilarsi tutta nuda nel letto di un certo Abel, anche se era suo fratello. Il letto era di Arthur e non erano davvero fratelli. Comunque lei era nuda. Allora capisci perché con Naso dovrei usare un po' di più. Molti dei bambini che lo leggeranno, poveracci, avranno già vissuto il loro primo strappo. Magari hanno divorziato i genitori o è morta la loro nonna preferita. O magari gli è successo l'impossibile, come è successo a te. Gli si aggrappa alla schiena come per fargli da zaino. Avevo 9 anni. A che cosa pensavo? Che cosa mi raccontavo? Non lo so. So solo che non tolleravo più il buio e volevo dormire con tutte le luci accese. E non volevo che nessuno me la nominasse. Se qualcuno ci provava, correvo sul terrazzo e mi chiudevo fuori a chiave. Non posso immaginare che cosa hai passato. Mia madre somigliava a mia nonna, si chiamava Iris. Era piccola, con i capelli rossi e le ciglia lunghissime. Faceva proprio come il tuo Naso, pensa. Me la portavano via, all'ospedale, per una cura. E poi però tornava a casa. Di nuovo me la portavano via e di nuovo tornava. Finché non è tornata più. Si stringe a lui ancora più forte, vorrebbe entrargli dentro, spingersi fino a lì, dove farà per sempre male. È che a 9 anni non hai ancora capito un cazzo di Lady Oscar. Come fai ad accettare la morte? Non puoi. Anche se, quando è morto mio nonno, io di anni ne avevo 27
e lui 106. Ma comunque mi sono accorto che non avevo difese. E che di Lady Oscar forse non si saprà, non si potrà mai capire un cazzo. Non mi avevi mai detto che avevi sofferto tanto per tuo nonno. Però lo dice tutti i giorni con l'ardore con cui si dedica a Pelagia, pensa. Rimangono in silenzio, fuori sta cominciando a piovere, piano. Di, dimmi, è bellissimo. Che cosa? Il ristorante? Davvero? Davvero? Mi sa di sì, sai. Prima o poi le scorte di elefantini del papà della bambina devono finire, e così Naso non tornerà più. Però lo sente ragionare nel buio. Però nel gran finale sarebbe giusto che il papà regalasse alla bambina con gli occhi verde alieno un altro pupazzo, completamente diverso da Naso. Così i bambini capiranno che sì, può succedere di perdere qualcuno che amiamo. Capiranno anche che il mondo è a disposizione per consolarci e regalarci altre persone che per noi possono diventare importanti. Capiranno, insomma, che si può uscire dal mito. Siamo sempre lì. Un pupazzo diverso, sì, certo. Un pupazzo che non se ne va. Ecco, potrebbe essere un leoncino, che ne dici? Biondo come te con lo sguardo sbilenco. Oh, come ti permetti? Non è vero che sono strabico. Non ho detto strabico, ho detto sbilenco. Stronza, vieni qui. Quando arriva quella telefonata, lei è all'alimentare di Vasilis. Sta pesando dai broccoli per una delle solite clienti che vanno a fare la spesa ogni mattina. Squilla il telefono, numero privato. Pronto? Sono io. È lui. Con una mano tiene il telefono all'orecchio, con l'altra batte in cassa il conto della signora. Con tutto il resto traballa. Occhi. Ciao. Che c'è? Non mi riconosci? La signora le fa un cenno. Tutto bene? Lei fa cenno di sì. Grazie. Rimane sola, sola con quel telefono, con quella voce. Certo che ti riconosco. Tutto bene? Tutto bene. E che è sto tono? Mica sono uno zio di quarto grado che non vedi da un secolo? No, non sei di quarto grado. Ma non ti vedo da 5 mesi e 5 giorni. Stefano, occhi, che c'è? Sto male. Londra è di una violenza inarrestabile. Mi sta massacrando. Mi dispiace. E anche con Cora non va, non può andare. Lei è una persona carina e poi è spregiudicata. C'è una grande intesa fisica fra noi, sai? Grazie per i dettagli, ma è piuttosto un'affettiva. E non ha un grande senso dell'umorismo. Sento che c'è qualcosa di sordo dentro di lei. Non so come spiegarti, ma soprattutto... Cora non sei tu. Ho capito. Ho capito? Sì. Ma che risposta è? E qui ci fermiamo per oggi. È arrivato dunque il colpo di scena, Stefano, che si rifà vivo e tutto... potrebbe essere rimesso in discussione, ma non mi sembra che questa volta Ilaria sia propensa a cedere all'ennesimo ricatto emotivo del bambinone di cui si è presa cura per tutta la vita. Vi do appuntamento domani per la nostra lettura, per continuare L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale. Grazie di essere stati con me anche oggi. Ciao ciao!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il conflitto in Ucraina torna a mietere vittime dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin. Durante gli incontri con gli inviati diplomatici di Trump, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci, morti e feriti su entrambi i fronti. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov afferma: escluso un ingresso di Kiev nella NATO, noi vogliamo continuare il dialogo.
2: La scorsa notte è arrivato l'ennesimo bombardamento su Kiev e altre regioni con droni e missili. Almeno 2 morti e 7 feriti. L'altro giorno nella capitale ucraina c'erano gli uomini di Trump, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, che appena prima erano stati a Mosca. E per riguardo a loro Putin aveva interrotto per un momento il martellamento che non smette da giorni, settimane. Un attacco dopo l'altro contro edifici residenziali non lo avvicina alla vittoria. Non è altro che terrore insensato, accusa il ministro degli esteri ucraino, Sibia, per il quale i missili balistici di Putin parlano più forte delle sue parole sulla diplomazia. Mentre da Mosca il ministro degli esteri Lavrov tiene a far sapere che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione di Trump, che esclude l'Ucraina dalla NATO e riconosce la realtà sul terreno, cioè le conquiste nei territori orientali. Marco Burrini, Nina Lo Studio.
1: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, pari a 116,5 milioni di euro, per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. E quanto annunciato oggi il Ministero della Difesa di Londra, mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma NATO dedicato al sostegno di Kiev, questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, secondo il governo britannico aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno. Francia, 2 dei 4 quadri rubati stamattina al museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, nel sud del paese transalpino, sono stati recuperati dopo essere stati abbandonati dai ladri in fuga nei giardini del museo. Lo ha annunciato il sindaco della città, Brian Masson. Le sirene del museo e della polizia hanno spinto i ladri, ha dichiarato, a affrettarsi a rubare soltanto 4 delle 12 opere presenti al museo Renoir. E c'è attesa e apprensione per le condizioni di salute di Emma Bonino, da ieri sera ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari dell'ospedale che la seguono, in contatto col medico personale della Bonino, Claudio Santini, hanno riferito stamane che le condizioni della leader radicale di Più Europa, per quanto delicate, rimangono stazionarie e la paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, secondo il primo bollettino sullo stato di salute di Emma Bonino diffuso dopo la prima notte di ricovero appunto all'ospedale Santo Spirito di Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: la vetrina della musica indipendente che tutti i giorni a quest'ora arriva con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, novità di ogni genere di artisti, perché ci sono artisti che già conosciamo e tornano, artisti debuttanti, c'è un po' di tutto. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story.

stelle noi. 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti, oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara, e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
0: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa, e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
1: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire innanzitutto, ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, è un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
0: Sì.
1: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
0: non è tra
1: no?
0: i più famosi, esatto,
1: tra i più famosi, bravissimo, e quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
0: È verissimo.
1: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
0: Sì.
1: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
0: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
1: Bravo.
0: Con artisti incredibili, no?
1: Bravo, bravo, infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali, infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie secondo me a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta
0: certo.
1: internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
0: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione
1: esatto.
0: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
1: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
0: Grazie per
1: ascoltare
0: essere...
1: la mia musica su Spotify.
0: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
1: Grazie a te Riccardo.

0: Keep on moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, le novità del giorno.

0: Angarita con Tony Fortunato. She è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
6: Radio Nuova in Blu.

0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Oggi andiamo con il nostro approfondimento di informazione locale a concentrarci sul comando dei carabinieri di Macerata, in particolare su alcuni cambi ai vertici. Infatti ieri si è svolto un incontro con la stampa per salutare il tenente colonnello Giorgio Picchiotti, che andrà a dirigere il reparto operativo di Arezzo, e il maggiore Giulia Maggi, che diventa capo sezione antinfortunistica e ambiente dell'ufficio logistico della Legione Carabinieri Umbria. Picchiotti è stato in servizio a Macerata e Maggi a Tolentino, entrambi per 4 anni. Al loro posto arrivano da giovedì prossimo il capitano Francesco Grasso e il capitano Paolo Petruccelli. L'incontro di ieri è stata l'occasione per ricordare l'attività svolta in questi anni nel territorio maceratese, votata soprattutto alla prevenzione dei reati. Ascoltiamo le interviste di Riccardo Carota al tenente colonnello Giorgio Picchiotti, quindi al maggiore Giulia Maggi e al comandante provinciale dei Carabinieri Raffaele Ruocco.
2: È stata un'esperienza sicuramente intensa. È un territorio particolarmente vitale, come dicevo, che ha sicuramente molto sofferto per la grave calamità del sisma del 2016, ma un territorio pronto a rialzarsi. Servire un territorio di questo tipo è una grande responsabilità, è stato anche un grande privilegio, perché abbiamo dovuto affrontare tanti fenomeni sia sul piano preventivo che sul piano repressivo. Abbiamo fatto con grande senso di partecipazione alle problematiche dell'entroterra. I cambiamenti del territorio sicuramente sono arrivata in pieno Covid, quindi con un territorio più tranquillo, dove c'era meno movimento per ovvi motivi. Nel tempo il territorio è stato caratterizzato da una massiccia ricostruzione, questo ha comportato l'ingresso di numerose maestranze nei vari paesini dell'entroterra e questo ha comportato chiaramente un cambiamento sociale e taluni reati abbiamo dovuti affrontare perché hanno destato particolare allarme, perché erano reati forse inediti un po' per il territorio, che non aveva mai visto la presenza di risse, aggressioni all'interno dei locali, quindi è chiaro che la reazione, no, della popolazione è stata di particolare allarme. Spero che abbiamo affrontato il fenomeno in modo adeguato, sicuramente ci siamo stati, abbiamo riorganizzato i dispositivi per essere efficaci, abbiamo chiesto tante misure di prevenzione, fatto arresti, denunce di stato di libertà, quindi i carabinieri c'erano nel sisma del 2016, i carabinieri ci sono ancora nella ricostruzione come parte pregnante della comunità, come cittadini e come operatori della sicurezza.
3: È un bagaglio molto molto positivo e ne ho avuto la testimonianza in questi giorni di saluto che ho fatto a tutte le pubbliche amministrazioni, girando per i vari comuni. Sono passato a fare gli ultimi saluti alle stazioni, ai sindaci, alle amministrazioni comunali, a qualche ente, associazione, e ho ricevuto una risposta veramente molto positiva e ho avuto la testimonianza di quanto sia stato apprezzato, di quanto sia importante la presenza dell'arma sul territorio e del lavoro che svolgono le stazioni carabinieri in particolare, ma in genere tutti i carabinieri nell'attività di prevenzione, di ascolto, di vicinanza alle comunità e anche poi con le attività di pronto intervento.
4: Penso che proprio la collaborazione sia fondamentale poi per raggiungere i risultati operativi, quindi da quando sono arrivato ho cercato di creare una squadra, cercato di fare in modo che gli assetti operassero insieme, cercando di limitare quelle che possono essere anche le naturali gelosie, facendo capire che i risultati operativi non sono del singolo reparto, sono del comando provinciale, ma ancora di più sono del cittadino della provincia di Macerata.
5: Radio Nuova in rete, www.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it. Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Marche, infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Autizzi con la nostra consueta rubrica Caccia di eventi del nostro territorio. Proseguono gli appuntamenti con Festival Storie, la rassegna culturale che coinvolge ben 12 comuni del territorio marchigiano e che quest'anno è giunta alla sua sesta edizione sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. Ecco i prossimi imperdibili eventi della rassegna. Venerdì 11 settembre alle ore 21:15 al Teatro Beniamino Gigli di Monsan Pietro Morico, Luca Pagliari presenterà il libro La leggenda di Don Leandro, intervistato da Stefano Cesetti. Giovedì 24 settembre alle ore 21:15 Federico Buffa tornerà nuovamente per Festival Storie, ma questa volta sarà a Montefiore dell'Aso con Valentino Mazzola e il Grande Torino. E ancora nel mese di settembre, sabato 26 alle ore 21:15 ci sarà un altro evento all'Auditorium Monsignor Tarcisio Carboni di Ortezzano. L'ospite sarà Giulia Bartali con Vi racconto mio nonno Gino Bartali, intervistata da Alvin Crescini. E veniamo agli appuntamenti di ottobre. Domenica 4 ottobre al Teatro Comunale di Penna San Giovanni l'appuntamento sarà con la banda musicale Castelplanio e Poggio San Marcello con Carlo Urbani, Lettere da un viaggio. Mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno i riflettori saranno puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. E ancora per il mese di ottobre, venerdì 9 al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano arriveranno Julian e Paolo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà protagonista questa volta Roberto Ciufoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano Damiano Tommasi dialogherà con Vincenzo Baragona nell'incontro Etica e Valori nello Sport dedicato alle scolaresche. E ancora giovedì 22 ottobre al Teatro del Falco di Montefalcone a Pennino Alessandro D'Acquisto racconterà Il martirio di mio fratello Salvo D'Acquisto, intervistato da Maurizio Socci. Domenica 25 ottobre all'Auditorium Adriano Luzzi di Comunanza, alle ore 17:30, Marco Travaglio racconterà Indro Montanelli. Venerdì 6 novembre ci sarà il concerto invece della Rua all'Auditorium Adriano Luzzi alle ore 21:15 a Comunanza. E ancora nel mese di novembre vi segnalo domenica 8 novembre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone alle ore 17:30 Manu Latini e Ombretta Ciucani porteranno in scena Radice di Due. Venerdì 13 novembre al Teatro Beniamino G. Monsan Pietro Morico saliranno sul palco Andrea Zorzi, Marco Lollobrigida e Maurizio Colantoni con La leggenda di Zorro. Vi ricordo che gli appuntamenti del Festival Storie ci saranno fino a fine dicembre. E noi per oggi terminiamo qui la nostra rubrica e ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Ad Accra, in Ghana, dal 7 all'11 settembre. Nel suo discorso il pontefice ha esortato i ragazzi a essere costruttori di ponti tra popoli, culture e religioni e testimoni di pace in un mondo, ha spiegato, afflitto da guerre e conflitti di ogni genere. Il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è stimato in 27 milioni di euro. È il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare appunto il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Questa somma copre tutte le spese necessarie per l'organizzazione del viaggio apostolico, dichiara la Chiesa francese, inclusi l'accoglienza dei partecipanti, il supporto logistico e la preparazione delle varie sedi a Parigi, Lourdes e Metz. Più che una fuga di cervelli, dall'Italia si registra ormai una vera emorragia di forze giovani e preparate. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia. Il dato emerge da un'indagine promossa dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
1: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e dalla scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Insceri, la 45enne uccisa a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco Mario Pede ha proclamato il lutto cittadino per domani in occasione dei funerali della donna, in programma alle 17 nella chiesa di Maria Regina. Secondo i riscontri dell'autopsia eseguita ieri sul cadavere della donna, Lorena Insceri era ancora viva quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha buttata giù dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello, gettandosi poi anche lui nel vuoto e suicidandosi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radionuova.com.

0: l'estate.
1: Le classifiche dell'estate che insomma saranno con voi a partire da sabato prossimo, ovviamente ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15 e naturalmente anche con tutte le anticipazioni all'interno del nostro contenitore del pomeriggio delle parole dell'estate, ogni giorno un'anticipazione differente e oggi è la classifica, quella giornata dei nostri più programmati di In Blu 2000. Ci sono delle novità, delle nuove entrate sono due e la prima l'ascolteremo alla numero 16, quindi andiamo con ordine, vi raccontiamo la posizione, anzi le posizioni dalla numero 20 alla numero 11, poi nel weekend la top 10 tutta da scoprire. Numero 20 abbiamo in discesa Bruno Mars con Oh My Soul, alla 19 scende anche Harry Styles con Dance No More. Troviamo in discesa alla 18 anche Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Alla numero 17, lo devo dire come lo cantano loro, per me cioè è più forte di me, non ne posso far meno. Irrecuperabile, ecco, lo cantano più o meno così. Trigno ed Ermal Meta che scendono questa settimana alla numero 17. La new entry, la prima, la incontriamo appunto alla 16, come detto prima, un artista molto interessante di cui parleremo tra poco con varie curiosità anche sul suo debutto musicale. Lui è Noah Kahan, questo è Orbiter.

Nella nuova chart di Blue 2000, dei più programmati della settimana, c'è anche Noah Kahan, New Entry con Orbiter, che ci ha conquistati al numero 16 e ci conquista già da parecchio, soprattutto col suo ultimo lavoro The Great Divide, che è uscito lo scorso aprile, primo singolo estratto dall'album, appunto la traccia omonima che dà il titolo all'intero progetto, e questo è il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato come nuova entrata al numero 16. Noah Kahan, che come tutti i bambini prodigio ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni all'età di 8 anni e ha iniziato anche a caricare queste canzoni sulle piattaforme come YouTube, si è fatto notare durante l'adolescenza e poi, dopo aver abbandonato la carriera universitaria per concentrarsi sulla musica, nel 2016 ha firmato il suo primo contratto discografico importante, da lì la corsa verso il grande successo. Dopo la nuova entrata alla 16, alla 15 troviamo in posizione stabile Merck & Cremont con Serena Brancali, The Colors con la loro Partenope. Alla numero 14 scendono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 13 in discesa anche Morning Dew Dawn, che è la nuova di Beyoncé, mentre al numero 12 sale, e quindi un'altra artista sicuramente degna di nota, peraltro stile e genere musicale rispetto differente rispetto a Noah Kahan. Ovviamente parliamo di Olivia Dean, che ha avuto un anno meraviglioso tra i vari riconoscimenti a livello mondiale, anche naturalmente la presenza nella classifica di Billboard 200 americana, ma anche nella Billboard 800, contribuendo a portare Olivia Dean ai vertici della scena internazionale, e poi il Grammy Award come rivelazione dell'anno. Insomma, le ha ottenuti tutti i premi e le grandi soddisfazioni quest'anno Olivia Dean, che sale questa settimana con il nuovo singolo Baby Steps alla numero 12 in salita. Questa è l'anticipazione che ascoltiamo. 2026 veramente straordinario, e Baby Steps si conferma anche in poco tempo un altro tassello ricco di sensibilità ed emozioni, relazioni e sentimenti, che ha reso il suo album The Heart of Loving uno degli album più apprezzati degli ultimi anni. Lei è Olivia Dean, in salita alla 12, Baby Steps.

chiudono così anche per oggi le anticipazioni delle classifiche dell'estate che andranno in onda nel weekend, sempre qui su Blu 2000. C'era Olivia Dean in salita con Baby Steps alla numero 12, mentre alla 11 rimane stabile questa settimana ex nuova entrata Ligabue con Qualcosa per te, di cui è uscito anche il video proprio nelle ultime ore. Questo è quanto, la top 10 della chart di Blu 2000 la scopriremo sabato e domenica prossima a partire dalle 14. Lui è Lionel Richie.

0: Che bella vita.
1: Uno dei nuovi duetti di questo periodo, Ariete con Angelina Mango, Che bella vita. E noi parliamo invece di natura a questo punto, con design, intelligenza artificiale, quella non può mancare, ma anche la musica. Ce ne andiamo nella zona di Forlì, perché il Parco delle Foreste Casentinesi lancia questo progetto che si chiama Parco con due C, non con una sola, che è un po' un acronimo che adesso scopriremo. La sede fisica di questo centro sarà a Santa Sofia, ma le attività verranno condotte in modo virtuale e digitale per favorire un respiro internazionale a questa iniziativa, per mettere in rete esperti, ricercatori, professionisti che arrivano capaci anche di proporre modalità comunicative sperimentali. È un centro studi per innovare quindi la comunicazione delle aree protette in questo Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che ha dato l'avvio a questo progetto Parco, che è l'acronimo inglese di Protected Areas Research, e che sarà dedicato alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi strumenti e linguaggi per la divulgazione di natura, ecosistemi e biodiversità. Quindi hanno una sede fisica, sì, in questo centro sarà Santa Sofia come detto, ma le attività verranno condotte assolutamente in modo virtuale. Parco sarà strutturato come un vero e proprio laboratorio senza costi fissi, senza amministratori e senza dipendenti, che potrà di volta in volta aggregare le competenze e la professionalità diversificate in funzione poi dei vari progetti che verranno sviluppati. La volontà è di prevedere una formula agile e aperta per favorire la crescita di nuove collaborazioni, generare occasioni di confronto tra le varie aree protette del nostro paese e il mondo della ricerca e le realtà più avanzate della comunicazione. Una cosa molto interessante, credo innovativa al punto giusto, tanto da meritarsi l'originalità. Non ho mai sentito di una cosa del genere, quindi a Forlì si aprono le nuove frontiere anche dello studio della natura, non in una sede fisica ma virtuale.

0: in regia abbastanza coinvolto da questo ritorno di LP, la canzone Don't Stop qui su In Blu 2000 nel nostro pomeriggio. Tra poco novità musicale della settimana nel disco In Blu, subito Roberto Vecchioni.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino.

0: noi siamo amore.
1: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

per la canzone di Leon Bridges, protagonista del disco Blue 2000. Lui insomma è un cantautore americano affiliato alla Columbia Records. Nel corso della sua carriera ha pubblicato finora 3 album. Il suo esordio è molto differente dall'ultimo lavoro che stiamo ascoltando, su un terreno decisamente più soul pop contemporaneo, il nostro disco in Blue 2000 per tutta questa settimana. Allora, siamo spesso andati in giro per il nostro bel paese a segnalarvi location, luoghi anche belli da visitare, magari da mettere in agenda per ormai l'estate del 2027, perché tanti sì sono partiti, però il grosso diciamo è ritornato diciamo ai posti di combattimento normali. Ci sono alcuni scatti e video che sono diventati virali negli ultimi tempi sui social, e sono quelli di quest'isola che appare e poi scompare in un luogo canadese, quindi ha un certo fascino. Questa cosa è anche un po' misteriosa, è un isolotto fantasma lungo 140 metri e largo 70, che sembra quasi vivo perché si muove, compare, poi scompare, nessun effetto ottico, intelligenza artificiale o effetti speciali, ma è un fenomeno naturale che succede nel lago Wealdstone, un bacino artificiale di 1800 km quadrati situato nella British Columbia in Canada. Allora, l'isola galleggiante è anche florida, cioè c'è molta vegetazione, si sposta continuamente nel bacino, per cui appare in un posto, scompare e riappare in un altro punto del lago. È stata avvistata la prima volta ad agosto di quest'anno, le sue immagini sui social sono diventate virali, e neanche a dirlo, agli inizi tra gli appassionati di navigazione, poi ai vari residenti della zona, fino a diventare un fenomeno virale. Per capire bene di cosa si trattasse, un'azienda ha avviato una verifica tramite immagini satellitari catturate da Copernicus, la missione dell'Agenzia Spaziale Europea con la Commissione Europea. L'indagine ha confermato che un lembo di terra emersa era scomparso e poi ricomparso a ovest a un centinaio di chilometri dalla diga realizzata alla fine degli anni 60. Grazie poi a varie foto analizzate si è visto che l'isola scomparsa era poi riapparsa in un'altra zona, ma com'è possibile questo fenomeno, ci chiediamo noi, a meno che non ci sia un mago che la faccia sparire e ricomparire. In realtà non è la prima volta che accade, è un fenomeno che succede nei laghi artificiali del Nord America, dell'Africa e anche di altre parti del mondo. Il motivo sarebbe dovuto all'innalzamento appunto delle acque, che fa sollevare appezzamenti di terreno costiero, quindi magari tu vedi un appezzamento di testiero da una parte di zona costiera, mentre poi quando viene sommerso riemerge un'altra parte in un'altra zona e ti sembra che sia in un altro punto ovviamente della zona. Il bacino del lago Wilson quest'anno ha raggiunto la sua massima capacità dopo 14 anni e ha costretto ad aprire la diga per far defluire le acque a valle. Quando l'acqua sale tanto, solleva intere zolle boscose, quindi le fa galleggiare come una sorta di zattera, e da qui la nascita della microisola galleggiante che poi scompare. Nei prossimi giorni ci sarà anche una spedizione subacquea per scoprire cosa c'era questo isolotto mobile, definito fantasma, ma decisamente misterioso e affascinante, molto bello. Questo è quanto per quanto riguarda questo isolotto meraviglioso che vi abbiamo segnalato. Adesso c'è la nuova di Olivia Rodrigo.

Vedi che le scopriamo tutte le similitudini, io e Sabino. Olivia Rodrigo con Stupid Song, che sembra un po' una sua precedente canzone dal titolo Vampire, insomma somiglia parecchio. Brava comunque Olivia Rodrigo, ti vediamo bene a prescindere. 15:43 di questo martedì 8 settembre continuano le parole dell'estate, c'è un classicone che arriva dritto dagli anni 70, questa è Walk on the Wild Side di Lou Reed.

stadio sul Blue 2000. No, ci sorprende la nostra amica Giulia, vedi che ci scrivono i nostri amici che sono provetti cuochi, ma anche quelli non provetti, quelli anche di una certa levatura e professionalità. Sta preparando, caro Sabino, tu che ti interessi anche di cucina, gnocchi di patate per questa sera. Buono, facili da fare, tu dici, Robetto da poco, il nostro Sabino come sminuisce la nostra amica Giulia, che ci teneva a farcelo sapere. Giulia, buon pranzi, buona cena a questo punto con i tuoi gnocchi di patate che saranno sicuramente buonissimi.

Mazzoli, che di recente ha festeggiato il suo compleanno in bianco e nero. Siamo ritornati al 2000 e stiamo per chiudere il nostro appuntamento, almeno nella prima parte delle parole dell'estate. Come sapete, tra poco la seconda affidata a Marco Parce. Grazie a mister Sabino D'Alessandro in regia. E chiudiamo con una grande hit dell'estate del 2001, questa di Kylie Minogue. Vi auguro buon pomeriggio e ci risentiamo domani alle 14.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
2: Quando mi fanno cenno.
1: Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, il coinvolgimento dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Germania e Francia nei negoziati con la delegazione statunitense guidata da Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev potrebbe in realtà complicare il processo negoziale anziché facilitarlo, poiché gli europei stanno facendo tutto il possibile per impedire la fine del

0: già nella serata di oggi, con la pioggia anche intensa che arriverà al nord a ridosso dei rilievi montuosi. Poi da domani e nei giorni successivi gradualmente sarà interessata tutta la penisola con piogge temporali che abbasseranno le temperature massime anche di 8-9 gradi e finalmente interromperanno un'estate da record non solo per il caldo ma anche per la siccità che ha flagellato soprattutto il nord con fiumi e laghi ai minimi storici. L'attesa ondata di maltempo porterà certamente un po' di sollievo ai territori assetati e prosciugati dal grande caldo, una manna anche per l'agricoltura quest'estate in seria sofferenza. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Incidente mortale nel parcheggio di un supermercato in Lunigiana nel primo pomeriggio di oggi, avvenuto intorno alle 14 all'interno dell'area di sosta della Conad ad Aulla. Vittima un anziano di 89 anni investito da un camion che stava trasportando della merce per rifornire il supermercato. Sul posto, allertati da alcuni testimoni, sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo investito dall'autocarro. E si è appena concluso l'ultimo grande controesodo estivo e le strade italiane si confermano sempre più pericolose. 40 i morti in incidenti che si sono verificati nell'ultimo weekend, secondo l'ASAPS, l'associazione amici della polizia stradale. E da inizio anno i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane sono 280, l'8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
4: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Partite le scuole ieri a Bolzano e piano piano nei prossimi giorni anche il resto d'Italia tornerà, come dire, alla normalità in questo senso. Ma guardiamo ad oggi, a quegli anniversari da appassionati che ci piacciono tanto, a me e a Francesco Filippi in regia almeno, perché per esempio oggi nel 1966 il mondo guardava al cielo, ma per motivi molto diversi, perché da una parte c'era la Race for Space, no? La corsa allo spazio in cui americani e sovietici si fronteggiavano a colpi di tonnellate di metallo, di propellente, insomma, per capire chi avrebbe piantato per primo una bandiera sulla Luna. E in quel clima da guerra fredda le stelle erano, come dire, l'arena dove si combatteva per il potere geopolitico, ma proprio l'8 settembre di 60 anni fa la fantascienza ha preso tutta quella spinta verso l'ignoto e ha fatto una cosa molto più rivoluzionaria, se vogliamo, ha guardato indietro verso la Terra, con il primissimo episodio di Star Trek che andava in onda proprio oggi. Cioè, mentre la NASA cercava di spedire in orbita un equipaggio ben preciso, no? Selezionatissimo, cioè, sulla plancia dell'astronave Enterprise, che era un po' la casa, insomma, dove si svolgevano tutte le azioni di questa nuova serie TV, c'era qualcosa che all'epoca sembrava più incredibile di un motore per viaggiare nelle galassie, ed era la diversità. Un capitano americano, uno alieno, il primo ufficiale, c'era uno scienziato russo in piena guerra fredda, un pilota giapponese e una donna di colore alle comunicazioni, l'ufficiale Uhura, interpretata da Nichelle Nichols, no? E a proposito di Uhura, è vera la storia del bacio? Sì, 1968, il capitano Kirk e Uhura si baciano nel primo bacio interrazziale della televisione americana, proprio, cioè la rete dell'epoca voleva tagliarlo, la paura era dei boicottaggi soprattutto dei paesi del sud, però il messaggio era lanciato ormai, con tutto il sostegno di Martin Luther King, che aveva apprezzato particolarmente la narrazione degli afroamericani che per la prima volta venivano raccontati, in sue parole, come avrebbero dovuto essere, ovvero persone colte e autorevoli nello spazio. E l'impatto poi non si è fermato soltanto al piccolo schermo, perché negli anni 70 Nichelle Nichols si era tolta un paio di sassolini dalle scarpe parlando della NASA senza troppi giri di parole, no? Lei accusava che le selezioni per gli astronauti sembravano un club per solo uomini bianchi, cioè la NASA, anziché offendersi, l'aveva ingaggiata per una campagna di reclutamento vera e propria. E il risultato è che grazie a lei nel programma Space Shuttle, per esempio, sono entrate le prime donne e le prime persone di colore, cioè pionieri dello spazio a tutti gli effetti. Ecco cosa faceva la fantascienza di allora: non si limitava a immaginare il futuro, lo costruiva, cioè lo raccontava e poi lo rendeva reale. Oggi la fantascienza sembra quasi rimasta senza lavoro, perché se ci pensiamo un attimo, abbiamo l'intelligenza artificiale che genera

immagini, testi, forse anche voci. In tempo reale, i computer quantistici, turisti privati in orbita, compreso anche il capitano Kirk, lui in persona che dopo aver recitato nello spazio per il ruolo forse più importante della sua vita, William Shatner, no? È andato a vedere da vicino com'era davvero, ma a parte pensieri romantici, il fatto è che quel futuro lontano è diventato il nostro feed di tutti i giorni. Il ruolo della fantascienza oggi è cambiato sicuramente, forse è ancora più cruciale, cioè non deve più spiegarci le macchine del futuro, no? I gadget ce li vende già un algoritmo, per capirci, anche se per dire le macchine volanti, ecco, che sognavamo tutti noi da bambini, pare che servirà ancora un po'. La fantascienza serve a ricordarci chi vogliamo essere mentre usiamo quei gadget, perché puoi pure costruire la nave spaziale più veloce della galassia o l'intelligenza artificiale più potente del mondo, ma la vera domanda è sempre quella lì, dal 1966, chi è che è seduto sulla plancia di comando? Poi noi di risposte non ne abbiamo, ma di domande come sempre quante ne volete. Le parole dell'estate, siamo pronti a partire.

0: Ariana Grande nel pomeriggio di In Blue 2000. Siamo ancora in modalità leggera da estate, no? Recuperando gli ospiti della scorsa stagione che ci erano sembrati più interessanti per qualche motivo. E di motivi per parlare di scuola, per dire, ce ne sono sempre tanti. Non soltanto l'elogio di quelli che si impegnano, di quelli che riescono magari con facilità, insomma, o quelli da massimo rendimento, minimo sforzo, che pure è una filosofia di vita, o quell'altra categoria di ragazzi che galleggiano, insomma, è intelligente ma non si applica. Non so se l'avete mai sentito. E c'è questo libro che è uscito l'8 giugno scorso per Edizioni Beat e diciamo che dal titolo non passa inosservato. Elogio della bocciatura, sottotitolo Perché la tua grande paura può diventare la tua più grande opportunità, di Federico Mello, che ha scritto una storia autobiografica proprio. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: Beh, sicuramente parte dalla mia esperienza e ho raccontato anche la mia bocciatura di tanti anni fa, ormai devo dire, ormai sono passati più di 30 anni. In più ho sentito tanti ragazzi bocciati e ragazze negli scorsi anni, professori, presidi, psicologi, educatori, e ho fatto questo libricino che la mia ambizione è che lo leggono proprio i ragazzi che purtroppo saranno bocciati in questi giorni. Ora, a dirglielo qualche giorno prima sembrava un po' di portargli sfortuna in qualche modo. Invece ci sono, voglio dire, nella vita capita questo tipo di evento e magari ci si può trovare, insomma, con un po' di difficoltà in famiglia, a scuola, insomma. Quindi la mia idea, e ho cercato anche di scriverlo, proprio pensato per un tipo di lettore del genere, è una parola di conforto e di speranza in un momento complicato. Ecco, questo è l'obiettivo di questo libro.
0: Dedicato ai ragazzi e alle ragazze o anche ai genitori di questi ragazzi? Perché pure questo, allora, della famiglia è un tasto dolente.
2: Secondo me la cosa interessante è che questo tema della bocciatura si porta dietro tanti temi: il tema del fallimento, del rapporto con gli altri, dei propri desideri, anche di riflettere su condizioni oggettive che magari non riguardano il singolo ragazzo. Possono essere le difficoltà in famiglia, possono essere un momento complicato, certo. Possono essere venire da un quartiere difficile, possono essere magari una scuola che non è riuscita a stimolare quel ragazzo, una scuola sbagliata, insomma. È rivolto un po' a tutti, insomma, secondo me anche l'approccio, che è un po' psicologico, no? Certo. Che c'è nel libro, può essere un po' d'aiuto a tutti. Però la mia speranza è che in particolare lo leggano i ragazzi e magari, ecco, sai, può capitare magari che il papà e la mamma ti vogliono bene, fanno tutto per te, però non si riesce in famiglia ad avere una connessione emotiva, vuoi per pudore, certo. Non si abitua a parlare. Ecco, in quel caso magari un padre, una madre, uno zio, un nonno, comunque un libro così te lo può comprare, magari al ragazzo, alla ragazza, può essere d'aiuto. Ecco, questo è un po', okay, come l'ho pensato io.
0: La mission, insomma, no. L'idea è che un ragazzo che viene bocciato è un ragazzo che alla fine non è stato visto da nessuno, no? Non è sempre una questione di pigrizia o di non studiare. Prima citavamo diverse, insomma, problematiche, diversi temi, diverse cause profonde, ma di chi è davvero la colpa quando è un sistema scolastico proprio che non riesce a vedere più i propri studenti?
2: Beh, allora, questa è, insomma, la questione fondamentale, principale. Ovvio che un ragazzo e una ragazza che vengono bocciati non si sono impegnati, non hanno studiato, certo, eccetera eccetera, però noi dobbiamo anche tenere a fuoco, come dire, il fatto che parliamo di ragazzi minorenni in formazione a scuola, dove la responsabilità educativa è di noi adulti. Noi adulti, che vuol dire scuola, che vuol dire famiglia, che vuol dire società in senso lato. Quindi io penso che, tranne dei casi disperati, dei casi anche se, voglio dire, non mi piace neanche parlare di casi disperati, però ci sono dei casi che, non so, per esempio qualcuno che si assenta troppe volte, qualcuno che ha anche magari comportamenti aggressivi, che insomma ci sono dei casi oggettivamente, però molte volte magari appunto si è sbagliato a scuola, il professore non è riuscito a stimolare lo studente, non ha trovato una chiave per parlargli, certo, non è riuscito a individuare un argomento che gli potesse interessare, il talento che gli potesse interessare. Può capitare anche che la famiglia non ha visto lo studente, nelle esperienze che ho trovato, che racconto nel libro, ci sono tanti casi. Faccio un esempio classico: una ragazza brava a disegnare, magari anche geniale, e la famiglia che si impunta per mandarla allo scientifico, per esempio, certo, al classico, o magari chi è portato per la cucina e dice no, devi fare il liceo, no? Sembra come dire, insomma, una cosa, dice vabbè, tanto cosa cambia, ma in realtà una bocciatura può avere una causa del genere, come può avere una causa di insegnanti che ci sono. Ovviamente non sono tutti così, abbiamo degli insegnanti splendidi, però abbiamo anche insegnanti che a volte hanno un po' i paraocchi e quindi magari le intelligenze un po' diverse, quelle motorie, quelle creative, come se la scuola sia solo un po' scrivere in italiano e fare i calcoli, no? E tutte le cose che esondano, data questa paletti rigidi, ci sono insegnanti bravi che riescono a stimolare e a valorizzare anche quelle competenze, e quelli invece che fanno più fatica in questo senso.
3: Fammi dire, tra l'altro, e lo dico con la mia esperienza di genitore, c'è voluto il Covid perché arrivassero in tutte le scuole le lavagne interattive, unico sprazzo di tecnologia in un sistema che non possiamo certo definire tecnologico, la scuola di oggi, all'avanguardia, no? Moderno, dove devi essere appunto fortunato a trovare anche l'insegnante virtuoso. Questo forse delle due velocità, vita reale di oggi e scuola che ferma all'Ottocento, potrebbe anche essere uno dei temi.
2: Assolutamente, la tecnologia poi lo sappiamo è un'arma a doppio taglio, e c'è il tema dei cellulari che finalmente si sta affrontando, c'è il tema anche degli strumenti come il registro elettronico che non è detto che poi abbia questo impatto così positivo. Nella generazione dei ragazzi e delle ragazze che vanno a scuola oggi c'è molto forte il tema dell'ansia, no? L'ansia di essere giudicati, l'ansia di essere esposti, e secondo me in questo strumenti come il registro elettronico un po' responsabilizzano i ragazzi. Tu prendi un'insufficienza e manco ti sei immaginato come dirlo a casa che già è arrivato una notifica alla mamma e papà. Cioè, questo magari è un ragazzo di 17 anni, no? È chiaro che sembra quasi una cosa che passa sopra la tua testa, come se la scuola e la famiglia ti stanno valutando e tu dove sei, no? In questa equazione. Quindi, come dire, la tecnologia sì, ma con un fine. Ma sul fatto che la scuola sia rimasta a modelli un po' antichi, io sono d'accordo. Pensiamo per esempio al discorso dei voti, no? Io nel libro ho intervistato questo docente, si chiama Enzo Arte, che per vari anni a scuola a Roma, in un liceo, liceo Morgagni di Roma, ha messo su una sezione senza voti, dove era necessario per gli insegnanti fare giudizi articolati, molto lavoro con i ragazzi a scuola, e ci sono altri esperimenti simili in Italia, ma questa per esempio è un'innovazione molto importante, perché il voto in sé è davvero uno strumento antico per affrontare una questione come l'educazione e la formazione. Un voto dice poco e niente dell'impegno, da dove si è partiti, dove si è arrivati, qual è la classe sociale, mentre un giudizio più articolato, più elaborato, impone anche al docente di sforzarsi di più e di dire molto di più allo studente, alla famiglia, eccetera, eccetera, no? Queste per esempio sono le innovazioni che sarebbero importanti, lavorare tanto per uscire anche dalle aule di scuola. Ci sono esperimenti a Bologna, per esempio c'è un educatore di corridoio, che è una figura a metà tra i docenti e gli studenti, e quindi che può modificare, no? I rapporti tra questi due schieramenti, praticamente. Ecco, sicuramente ci sono delle eccellenze nel nostro paese, ma ci sono anche dei luoghi e delle scuole rimaste molto indietro. Quindi devo dire, sarà che sono stato bocciato anch'io a scuola, però come dire, io ho uno sguardo in qualche modo un po' indulgente nei confronti di questi ragazzi, e ripeto, la responsabilità educativa alla fine è nostra degli adulti
3: di comunità, in qualche modo. Certo.
2: E quindi certo possiamo dire al ragazzo studia, non studia, eccetera eccetera, però una volta che quella bocciatura è arrivata, e che tra l'altro è un atto pubblico irrimediabile in qualche modo, allora là, in quel momento c'è bisogno di uno sforzo in più, di stare vicino allo studente, al ragazzo, alla ragazza, di spiegargli che la sua vita non è finita lì, che i talenti che possono essere utili nella vita sono molteplici, che in un momento di difficoltà come quello della bocciatura può essere anche un momento dove si prende l'occasione per scambiare, per uscire,
3: certo, per analizzare e ripartire.
2: Analizzare e ripartire. Io uso nel libro questo concetto di omeostasi, no? L'omeostasi è un equilibrio, e tutti i sistemi umani e sociali tendono un po' all'equilibrio, no? I rapporti in famiglia, i rapporti padre-figlio, i rapporti tra coniugi, con i nonni, con i vicini, no? Però questo equilibrio tende a essere stabile, ma non sempre è un equilibrio buono, no? Uh-huh. E spesso secondo me un ragazzo o una ragazza che a scuola non va bene, un po' si convince che non è in grado di studiare, un po' tutti gli dicono che è un somaro, un po' il professore dice tanto prendi 4, cioè si crea una sorta di abitudine, di equilibrio appunto, che però è un equilibrio sbagliato. Allora un evento esterno come la bocciatura può essere il momento per dire vabbè, adesso io però cambio scuola, cambio compagni, cambio insegnante e cambio la narrazione che io stesso faccio di me.
3: E questa è la chiosa di speranza positiva per tutte le persone che si ritroveranno con un piccolo fardello da affrontare, da gestire, insomma, per quest'estate qui. La buona notizia è lo spoiler che si può fare, insomma, con un po' di tempo, però ci si riesce, ecco, questa mi sembra.
2: Secondo me assolutamente, nel libro provo a dare questi due consigli pratici, poi uno è proprio quello di allargare l'inquadratura, no?
3: Cioè, okay.
2: Spesso ci concentriamo sul tempo presente senza riuscire a vedere un orizzonte. Questo lo facciamo tutti, ancora di più quando si è giovani, che ha 14, 15, 16 anni, no? Allora dire a un ragazzo guarda che la tua vita è ancora all'inizio, avrai mille altre occasioni, mille altre sfide, mille altre cose, e questo è qualcosa che gli può essere utile. E l'altro è il concetto di daimon o di talento. Io sono perfettamente convinto che ognuno di noi, anche la persona da cui non te l'aspetti, ha un talento, ok? Mm-hmm. Il punto è trovarlo. Allora c'è chi ha la fortuna di trovarlo presto nella vita, magari bravo a disegnare, bravo a stare con i bambini, a fare educatore, bravo con lo sport, bravo con le lingue, bravo con la musica. Altri ci mettono un po' più di tempo. Allora soprattutto chi è in questa seconda condizione, darsi esperienze. Magari il talento si nasconde nel posto più improbabile, nella pesca subacquea, nella arrampicata libera, no? Cioè questa è l'idea, secondo me. Se tu non sai bene che fare nella vita, fai esperienze, perché troverai una cosa che ti esce bene, ti esce naturale, non ti fa fatica.
3: Qualcosa prima o poi viene fuori. Certo.
2: E probabilmente riempirà anche di senso un po' la tua vita.
0: E mi sembrava un tema quanto mai appropriato, vista la ripartenza dell'anno scolastico che dicevamo in apertura. Libro che ricordo è uscito per edizioni Bit, Elogio della bocciatura, sottotitolo Perché la tua grande paura può diventare la tua più grande opportunità, di Federico Mello. Le parole dell'estate.

quinto disco in carriera per Sam Smith, che con il mondo del sole è sempre un po' di casa, questo va detto, era Oh Mother nell'estate di In Blue 2000. Ancora riflettori accesi però sul mondo, provo a dire, della tecnologia, sì, perché per esempio mentre noi continuiamo a chiederci, dico noi occidentali, no, come regolare l'algoritmo, in Australia hanno smesso di fare incontri, dibattiti, convegni, hanno tirato fuori un'idea e una bella calcolatrice, cioè Canberra si sta trasformando nel vero incubo della Silicon Valley, perché dopo aver approvato per esempio il divieto d'accesso ai social per i minori di 16 anni, il governo australiano ha appena piazzato un'altra mina sotto casa dei colossi digitali, insomma una legge che praticamente dice o paghi i giornali locali per le notizie che usi oppure prendiamo il 2,5% del vostro fatturato pubblicitario nel paese. Una logica di fondo semplice, cioè se sei una grande piattaforma social, costruisci il tuo traffico, mantieni gli utenti incollati allo schermo anche grazie alle notizie scritte dai giornali locali. Quelle notizie generano click, i click generano pubblicità, la pubblicità genera fatturato, è sempre una questione di soldi alla fine, no? Peccato che quel fatturato finisce quasi tutto o in California o a Pechino, insomma, mentre nelle redazioni locali dove si scrivono queste notizie, cioè, si fa la conta dei bilanci in rosso. E allora l'Australia ha detto bene, cambiamo musica, e la musica cambia per chiunque faccia più di 178 milioni di dollari di ricavi pubblicitari in Australia, quindi parliamo di Meta, di Google, TikTok, LinkedIn. Per evitare questa supertassa, le piattaforme hanno una sola via d'uscita: sedersi al tavolo e firmare accordi commerciali con almeno 8 editori diversi entro la fine dell'anno fiscale. E c'è di più: per evitare che le big tech, insomma noi furbi, se la cavino versando un assegno gigante al solito grande gruppo editoriale di turno, la legge fissa dei tetti. Ecco perché dicevo prima della calcolatrice, cioè un singolo accordo non può coprire più del 25% della tassa dovuta, e se la piattaforma investe nelle piccole e medie testate locali, lo Stato concede pure una detrazione del 200% contro il 150% riservato ai grandi quotidiani, cioè un incentivo finanziario per salvare il giornalismo di provincia, quello che racconta che succede nei singoli quartieri e che di solito viene stritolato, no, dai feed. L'Australia in realtà questa partita aveva già aperta anni fa, cos'era, 2021, costringendo Meta e Google ai primi accordi storici, ma all'epoca era un duello a due. Oggi la rete è cambiata, i formati sono cambiati e la nuova norma allarga la rete a tutti i giganti dei feed. C'è solo un grande assente in questa legge, ed è un'assenza che fa rumore, no? Le piattaforme di intelligenza artificiale, quelle che addestrano i loro modelli su milioni di articoli giornalistici senza chiedere permesso, e per il momento sono rimaste fuori da questo tipo di accordo. Resta però un segnale chiaro, cioè il principio per cui il lavoro di chi produce informazione debba servire ad alimentare gratis la pubblicità degli altri comincia a scricchiolare sul serio. Era ora, insomma, e a quanto pare per far capire questa lezione agli americani ci voleva la determinazione degli australiani. Poi su quello che succederà a noi italiani è un'altra faccenda. Le parole dell'estate.

forse non tutti sanno che c'è una versione di Vita Spericolata cantata da Gino Paoli, solo voce e pianoforte, dal vivo, sul palco di Vasco Rossi. Cioè Gino Paoli ospite di Vasco Rossi, il tour era quello degli Spari Sopra, cos'era, primi anni 90, periodo di grande amicizia tra di loro, che pure Gino Paoli sul finale di Quattro Amici al Bar aveva cantecchiato un pezzetto di Vita Spericolata, no? C'è Francesco Filippi in regia che ha una memoria storica incredibile proprio per queste cose. A proposito di finale però, andiamo via anche noi per oggi, ma se volete ci siamo anche domani con la stessa squadra, stesso posto, stessa

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Mentre in Italia migliaia di ragazzi stanno per tornare sui banchi delle scuole di ogni ordine e grado, l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, lancia l'allarme. Il livello di preparazione degli studenti non è mai stato così basso.
1: Il quadro generale cupo, le prestazioni complessive degli studenti dei paesi OCSE registrano i livelli più bassi mai osservati. Emerge dalla nuova indagine dell'organizzazione che ha valutato 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi, con un focus particolare sulle scienze. E se per queste discipline i punteggi medi nei paesi OCSE sono diminuiti in 10 anni solo lievemente, c'è un calo più marcato, ben 22 punti in matematica e 28 in lettura. Per capirne la portata, una variazione di una ventina di punti, secondo gli esperti dell'OCSE, vale come un anno di scolarizzazione. Eppure c'è chi eccelle, l'Asia a dominare la classifica, in Europa si distinguono Estonia e Regno Unito. L'Italia è stabile rispetto alla precedente rilevazione del 2022 e nel 2025 risulta in linea con la media OCSE in scienze e matematica. La lettura è invece un punto di forza nel confronto internazionale. Gli studenti italiani infatti ottengono 474 punti, un risultato superiore

0: Francia sono due i quadri abbandonati nei giardini del Museo Renoir in Costa Azzurra dai ladri che stamattina, poco prima delle 6, avevano rubato 4 dipinti nel Museo Auguste Renoir di Cagnes-sur-Mer, le Alpi Marittime francesi. Il quotidiano Nice Matin spiega che i 4 dipinti rubati sono ritratto di Madame Pichon, ritratto di Madame Colonna Romano, Coco Lisanne e giovane femmina al pozzo, giovane donna al pozzo. Non è ancora noto quali dei dipinti rubati siano stati abbandonati e quali quelli che i ladri sono riusciti a portare con loro. Il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è ora stimato in 27 milioni di euro. Questo è il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta di fondi per finanziare il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Flower DJ. Flower DJ.
8: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80. Solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
0: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 70.

solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle 8.

la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

abbiamo trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80 indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni

0: Guerra in Ucraina, il conflitto riprende da ambo le parti con reciproci pesanti bombardamenti e si registrano varie nuove vittime. Il viaggio diplomatico a Mosca e Kiev degli inviati di Trump non ha sortito alcun effetto concreto e la Russia punta il dito contro l'Europa. La politica italiana, ancora agitata dal clamoroso risultato dell'ultradestra dell'AfD in Sassonia, cerca di affrontare i nodi più urgenti dopo l'estate. Oggi al Ministero tavolo di confronto sulle migliaia di esuberi all'Ilva di Taranto e domani torna in aula la riforma della legge elettorale. L'estate sta finendo, da stasera a partire dal nord sono in arrivo sull'Italia perturbazioni atlantiche e correnti d'aria più fresca. Intanto però il bilancio dell'ultimo controesodo estivo sulle strade è pesante. 40 morti in incidenti, denuncia l'ASAPS, e da gennaio 280 pedoni sono stati investiti e uccisi. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano il conflitto in Ucraina, che è ripreso in tutta la sua violenza con bombardamenti reciproci e numerose vittime, spesso civili, da ambo le parti. La missione diplomatica dei giorni scorsi degli inviati americani Witzhoff e Kushner sembra non aver portato risultati concreti, anche se oggi il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico col capo della Casa Bianca Trump, Antonio Soviero.
1: Ancora una notte nella metropolitana per gli abitanti di Kiev. La tregua di 3 giorni come atto di cortesia verso gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è già archiviata e gli invasori hanno ripreso a martellare la capitale ucraina, Odessa, Sumi e altre città. Le forze di Kiev hanno lanciato droni bomba sulla città russa di Saratov. Almeno 5 ucraini ammazzati nelle ultime 24 ore, 70 i feriti, quelli russi una decina. Londra stanzia 100 milioni di sterline per rifornire l'Ucraina di sistemi di difesa aerea.

0: Zayed che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma non informò i vertici della sicurezza israeliana e non fece nulla con quell'informazione. Maurizio Dischino.
1: Lo ha rivelato il quotidiano israeliano Haaretz citando il libro di due giornalisti secondo i quali l'emiro Mohammed bin Zayed durante una telefonata di 45 minuti aveva avvisato il premier israeliano Benjamin Netanyahu che l'allora leader di Hamas Yahya Sinwar stava preparando la madre di tutte le sorprese, un'operazione terrificante, qualcosa di straordinario. Quindi Israele doveva prepararsi ad un terremoto. La ricostruzione riportata da Haaretz è una menzogna totale, ha reagito oggi l'ufficio del primo ministro Netanyahu. Nel frattempo 12 paesi tra cui Gran Bretagna, Francia e Canada hanno espresso la decisione di chiedere il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania, dove oggi, come ha riferito l'agenzia WAFA, un palestinese di 29 anni è stato ucciso dal fuoco delle forze israeliane nella località di Aqaba. Israele al momento ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: E davanti a questo inquietante panorama internazionale l'Europa è anche scossa e preoccupata dall'ampia vittoria in Sassonia dell'estrema destra tedesca dell'AfD, un risultato che conferma i sondaggi che vedevano il partito ultranazionalista tedesco attestarsi come seconda forza politica nazionale. Federica Margaritora.
2: Il risultato dell'AfD sul piano regionale, 43%, conferma una forte ascesa e consolida i sondaggi che vedono il partito attestarsi come seconda forza politica a livello nazionale tra il 25 e il 28%. Questa ondata elettorale ha innescato una forte preoccupazione a Bruxelles e nelle principali capitali europee per via delle posizioni fortemente euroscettiche e radicali del partito, prima fra tutte la contrarietà all'euro e a Schengen. La leadership di AfD infatti propone l'uscita della Germania dall'eurozona e il superamento dei trattati di Schengen con il ripristino dei controlli sistematici ai confini. Ci sono poi le posizioni filorusse e lo stop al sostegno all'Ucraina, compresa la revoca dello status di protezione per i rifugiati ucraini. Per non parlare del programma sull'immigrazione che prevede espulsioni, rimpatri di massa e restrizioni durissime sui diritti di soggiorno. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: E la politica italiana intanto è impegnata su nodi importanti alla ripresa dell'attività parlamentare dopo la pausa estiva. In primo piano oggi il difficile tavolo di trattativa per salvare migliaia di posti di lavoro nell'indotto dell'Ilva di Taranto e resta aperta la discussione sulla riforma elettorale che domani torna in aula. Ci spiega tutto in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera, sì, l'attenzione politica si concentra soprattutto in questo momento sul destino dell'ex Ilva. Palazzo Chigi è in corso ancora l'incontro con gli enti locali, associazioni datoriali e sindacati alla vigilia del pronunciamento della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Le parti sociali in pressing sul governo dopo l'invio delle prime 2500 lettere di licenziamento nei confronti degli operai dell'indotto. Sul tavolo della trattativa anche la proposta, anzi le proposte vincolanti di Jindal e di Flex Group, in attesa poi che dalla cordata italiana di 14 imprese venga sciolta la riserva per rilevare lo stabilimento di Taranto. Intanto riprende l'attività parlamentare dopo la pausa estiva, occhi puntati soprattutto sul Senato dove domani approda in aula la riforma della legge elettorale. In commissione affari costituzionali la maggioranza ha inserito di nuovo le preferenze già bocciate alla Camera. Resta ancora il nodo del ballottaggio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. Parliamo di chiese. In un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, desidero incoraggiarvi a andare avanti senza perdere la speranza. Così si è espresso Papa Leone nel video messaggio pronunciato in parte in inglese in parte in francese in occasione della prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra in Ghana che si tiene dal 7 all'11 settembre. E il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è stimato in 27 milioni di euro. Questo è il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare appunto il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Questa somma copre tutte le spese necessarie per l'organizzazione del viaggio apostolico, dichiara la Chiesa.

0: Casa Francese, inclusi l'accoglienza dei partecipanti, il supporto logistico e la preparazione delle varie sedi a Parigi, Lourdes e Metz. Saranno celebrati domani pomeriggio a Squinzano, nelle Cese, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco di Squinzano, Mario Pede, ha proclamato per domani il lutto cittadino. Monica Di Loreto.
1: L'autopsia conferma che Lorena Isceri era viva quando è stata gettata dal viadotto della 1. La 45enne è morta per la caduta da decine di metri dopo il rapimento e il trasporto nel bagagliaio. La relazione completa arriverà tra 90 giorni, mentre sul corpo di Federico Vella proseguono gli esami tossicologici. Le indagini ricostruiscono una premeditazione meticolosa, visto sotto casa della ex nei giorni precedenti. Il giorno del delitto compra fascette, forbici, un telo. Il 3 settembre l'agguato nel garage. Lorena viene immobilizzata e chiusa nel bagagliaio. Durante la fuga riesce a telefonare alla mamma, a un amico e al 112. 19 minuti di chiamata, poi il silenzio. Sul viadotto di Barberino del Mugello la spinge nel vuoto e si uccide. La procura procede per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Domani alle 17 i funerali a Squinzano, nella chiesa Maria Regina. Venerdì sera una fiaccolata attraverserà il paese. Il padre di Lorena lancia un appello: denunciate, non deve accadere mai più. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Si è appena concluso l'ultimo grande controesodo estivo e le strade italiane si confermano sempre più pericolose. 40 i morti in incidenti che si sono verificati nell'ultimo weekend, secondo l'Associazione Amici della Polizia Stradale, e da inizio anno i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane sono 280. Cesare Cavoni.
2: 40 vittime della strada in Italia nell'ultimo fine settimana, un numero impressionante, fra i più elevati dell'estate e in aumento rispetto al weekend precedente. Questi dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio di Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale. Sono deceduti 17 automobilisti, 11 motociclisti, 6 pedoni, 3 ciclisti, un conducente di furgone, uno di camion e uno di trattore su strada. La vittima più giovane, un ragazzo di 15 anni, la più anziana un 89enne. 19 avevano meno di 35 anni. Nel report sono stati considerati i decessi di una donna di 32 anni e di due uomini di 31 e 50 anni rimasti feriti nei precedenti fine settimana. 5 incidenti plurimortali hanno provocato 10 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 13 incidenti fatali. C'è stata anche una strage di pedoni nell'ultima settimana sulle strade italiane, 16 vittime di cui 3 provocate da fuoriuscite di auto durante gare di rally, portando così a 280 il numero dei morti dal 1 gennaio. Cesare Cavonellini allo studio.
0: Francia, colpo grosso ma riuscito solo a metà, il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra, ce ne parla Leonardo Possati.
3: È bastata una manciata di secondi. Intorno alle 6 di questa mattina i ladri si sono aperti un varco nella recinzione e sono penetrati nei giardini della storica villa di Renoir in Costa Azzurra. L'obiettivo era chiaro e il bottino milionario. La banda è riuscita a staccare dalle pareti 4 tele, il ritratto di Madame Pichon, il Coccolisò e 2 opere concesse in prestito dal Museo d'Orsay di Parigi, il ritratto di Madame Colonna Romano e Jeanne Femme Opuy. Un blitz studiato nei minimi dettagli ma interrotto dall'arrivo delle forze dell'ordine. Nella fuga precipitosa, 2 delle 4 tele rubate sono state abbandonate e recuperate dagli agenti. Il furto riaccende l'allarme sulla sicurezza in Francia, a quasi un anno di distanza dal clamoroso colpo da 88 milioni di euro al Louvre nell'ottobre del 2025, e conferma l'ultimo allarme lanciato dall'Europol. I furti d'arte stanno cambiando pelle, le vecchie bande specializzate stanno lasciando il posto a delinquenti spregiudicati e violenti, spesso reclutati direttamente sui social media. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: In Italia migliaia di ragazzi stanno per tornare sui banchi di scuola, ma l'OCSE lancia l'allarme. Sentiamo Elena Seno.
4: Il quadro generale cupo, le prestazioni complessive degli studenti dei paesi OCSE registrano i livelli più bassi mai osservati, emerge dalla nuova indagine dell'organizzazione che ha valutato 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi, con un focus particolare sulle scienze. E se per queste discipline i punteggi medi nei paesi OCSE sono diminuiti in 10 anni solo lievemente, c'è un calo più marcato, ben 22 punti in matematica e 28 in lettura. Per capirne la portata, una variazione di una ventina di punti, secondo gli esperti dell'OCSE, vale come un anno di scolarizzazione. Eppure c'è chi eccelle, l'Asia a dominare la classifica, in Europa si distinguono Estonia e Regno Unito. L'Italia è stabile rispetto alla precedente rilevazione del 2022 e nel 2025 risulta in linea con la media OCSE in scienze e matematica. La lettura è invece un punto di forza nel confronto internazionale. Gli studenti italiani infatti ottengono 474 punti, un risultato superiore alla media OCSE che si ferma a 461. Elena Seno, linea allo studio.
0: Potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la nostra programmazione sull'app gratuita Play 2000, da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti per l'ascolto e buona serata.
5: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni.

Esistono dei luoghi dove ogni giorno è identico al giorno precedente. Le stesse ore, gli stessi gesti, le stesse parole scambiate con le stesse persone. Finché la ripetizione stessa diventa una forma di prigione più solida di qualsiasi muro.

La vita alla Fortezza Bastiani scorre secondo una routine ferrea e immutabile. Il cambio della guardia agli stessi orari precisi, le ronde notturne lungo gli stessi camminamenti, i pasti consumati sempre nello stesso refettorio, con le stesse facce, gli stessi discorsi ripetuti quasi meccanicamente. Gli ufficiali più anziani della fortezza, che vi hanno trascorso ormai gran parte della loro carriera, si muovono con un'abitudine così radicata da sembrare quasi degli automi, capaci di percepire il minimo scostamento dai rituali consueti come un evento degno di nota. Drogo osserva questa vita con un misto di fascino e di orrore. Capisce che la fortezza, con la sua disciplina ripetitiva, ha il potere di plasmare chiunque vi resti abbastanza a lungo, trasformando gradualmente ogni ambizione personale in una forma di attesa passiva, quasi ipnotica. C'è un ottico della guarnigione che passa le giornate a scrutare l'altopiano deserto con il suo cannocchiale, convinto di scorgere continuamente segnali di movimento all'orizzonte. Segnali che si rivelano quasi sempre semplici illusioni ottiche, giochi di luce sulle rocce lontane. Questa monotonia non è mai raccontata come qualcosa di semplicemente noioso. L'autore la costruisce come una forza quasi magnetica, capace di intrappolare gli uomini proprio nel momento in cui pensano di poterle resistere, convincendoli giorno dopo giorno che la loro vita vera stia per cominciare da un momento all'altro. Drogo si ripete che partirà presto, che quella non è la sua vita definitiva, ma i mesi, silenziosamente, cominciano a diventare qualcosa di più simile ad anni. Lo speciale Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, il nostro speciale estivo, oggi ha una parola cardine, che è monotonia. Io vi ringrazio di aver ascoltato questa seconda puntata del libro di questa nostra settimana. Vi ricordo che sulla pagina Facebook potete comunque commentare, lasciare già indizio, addirittura il titolo dell'opera se l'avete indovinata. Da Antonio Torretti è tutto. A domani con un altro capitolo di questa nuova storia.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Benvenuti a questa edizione del GR. Al via i lavori nella chiesa di San Pietro Apostolo a Villa Torre di Cingoli. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha benedetto ieri il cantiere alla presenza del sindaco Michele Vittori, del parroco Don Marco Petracci, delle imprese e dei professionisti che opereranno per il recupero della struttura lesionata dal sisma del 2016. Accolto dai fedeli, il presule ha voluto anche ringraziare la soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, il comune di Cingoli, il commissario Guido Castelli e con lui l'ufficio speciale per la ricostruzione, oltre alle istituzioni e le realtà impegnate anche in favore delle comunità più piccole. Il luogo di culto è composto da tre unità strutturali, la chiesa, il campanile e la sagrestia. È previsto il rifacimento della copertura, così come i consolidamenti della camorcana, delle murature e del campanile. I restauri riguarderanno la facciata e gli ambienti interni. Il costo totale dell'intervento è pari a 1.376.527 euro. Incontro con la stampa ieri al comando provinciale dei carabinieri di Macerata per salutare il tenente colonnello Giorgio Picchiotti, che andrà a dirigere il reparto operativo di Arezzo, e il maggiore Giulia Maggi, che diventa capo sezione antinfortunistica e ambiente dell'ufficio logistico della Legione Carabinieri Umbria. Picchiotti è stato in servizio a Macerata e Maggi a Tolentino, entrambi per 4 anni. Al loro posto arrivano da giovedì prossimo il capitano Francesco Grasso e il capitano Paolo Petruccelli. Ascoltiamo le interviste di Riccardo Carota alla maggiore Giulia Maggi e di seguito al tenente colonnello Giorgio Picchiotti.
2: È stata un'esperienza sicuramente intensa, è un territorio particolarmente vitale, come dicevo, che ha sicuramente molto sofferto per la grave calamità del sisma del 2016, ma un territorio pronto a rialzarsi. Servire un territorio di questo tipo è una grande responsabilità, è stato anche un grande privilegio, perché abbiamo dovuto affrontare tanti fenomeni sia sul piano preventivo che sul piano repressivo. Abbiamo fatto con grande senso di partecipazione alle problematiche dell'entroterra.
3: È un bagaglio molto molto positivo e ne ho avuto la testimonianza in questi giorni, i giorni di saluto che ho fatto a tutte le pubbliche amministrazioni, girando per i vari comuni. Sono passato a fare gli ultimi saluti alle stazioni, ai sindaci, alle amministrazioni comunali, a qualche ente, associazione, e ho ricevuto una risposta veramente molto positiva e ho avuto la testimonianza di quanto sia stato apprezzato e di quanto sia importante la presenza dell'arma sul territorio e del lavoro che svolgono le stazioni carabinieri in particolare, ma in genere tutti i carabinieri nell'attività di prevenzione, di ascolto, di vicinanza alle comunità e anche poi con le attività di pronto intervento.
1: Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, incontrerà nei prossimi giorni presso la sede municipale Nicoletta Raggi, la 32enne settempedana, vigile del fuoco in servizio al comando provinciale di Macerata, protagonista di un provvidenziale e delicato intervento di salvataggio. La Raggi è riuscita nei giorni scorsi a rintracciare e a mettere in salvo un ragazzino autistico che si era allontanato da casa nel maceratese, instaurando con lui, con grande sensibilità, un immediato canale di fiducia e dialogo che ha permesso di condurre a buon fine le ricerche e di riaffidarlo sano e salvo all'abbraccio dei familiari. Un gesto che unisce all'elevata professionalità tecnica un profondo senso di empatia ed umanità, doti che distinguono da sempre l'operato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La Polizia Locale di Civitanova Marche ha controllato ieri in corso Vittorio Emanuele, un cittadino nigeriano di 40 anni, residente in città, alla guida di un monopattino elettrico su cui era stato installato un sellino ad un'altezza superiore a 54 centimetri. La modifica rende il mezzo equiparabile dal punto di vista normativo a un ciclomotore. Scattate sanzioni per un ammontare complessivo di circa 7.000 euro. Quello di ieri non è un episodio isolato. Dall'inizio dell'anno la Polizia Locale ha contestato sui soli monopattini elettrici 8 sanzioni da 50 euro per assenza del casco, 23 per assenza del contrassegno identificativo e altre 23 sanzioni per assenza dell'assicurazione. I controlli si inseriscono in un'attività di vigilanza più ampia che il comando rivolge al complesso della mobilità sostenibile, comprese le biciclette a pedalata assistita. Ha preso il via ieri pomeriggio presso la sede unica San Benedetto del Tronto Super Fluctuations 2026, la conferenza internazionale che riunisce scienziate e scienziati provenienti da prestigiose istituzioni italiane e internazionali per confrontarsi sulle più recenti frontiere della ricerca nel campo della fisica della materia e dei sistemi quantistici. Alla giornata inaugurale hanno partecipato due speaker d'eccezione: Klaus von Klitzing, premio Nobel per la fisica e scienziato del Max Planck Institute for Solid State Research di Stoccarda, e Francesca Ferlaino dell'Università di Innsbruck, inserita tra le 100 donne di successo da Forbes Italia nel 2026. Nel corso delle tre giornate vengono affrontati temi di frontiera della fisica, dalla superfluidità alla superconduttività, dalle tecnologie e dai dispositivi quantistici fino all'impiego di machine learning e quantum computing per lo sviluppo di metodi numerici innovativi. A Treia la rigenerazione è passata dalle mani, dagli sguardi e dal tempo dedicato agli altri. Si è concluso il progetto Ti Rigenera, un'iniziativa di cittadinanza attiva promossa dal Comune di Treia in collaborazione con il CSV Marche, che ha coinvolto 20 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 21 anni. Una settimana di lavoro e di incontri che ha messo i giovani al centro della vita della comunità, dando continuità alle esperienze di cittadinanza attiva già realizzate nei mesi scorsi. Il progetto nasceva infatti dalla volontà di trasformare quelle prime esperienze in un percorso più ampio, nel quale i ragazzi potessero continuare a mettersi in gioco e sperimentare concretamente il valore del tempo dedicato agli altri. Alla casa di riposo i giovani hanno trascorso alcune mattinate accanto agli anziani, creando occasioni di incontro e di dialogo tra generazioni. L'altro gruppo è stato invece impegnato negli spazi dell'ex scuola dell'infanzia Elettra Carancini di Passo di Treia, dove i ragazzi hanno lavorato alla sistemazione degli ambienti interni ed esterni.
0: Il taccuino.
1: Il gioco d'azzardo continua a rappresentare una delle più gravi emergenze sociali del nostro paese, un'industria che anche grazie al ruolo dello Stato continua a crescere e che nel 2025 ha raggiunto una raccolta complessiva di 165,34 miliardi di euro. Il forum delle associazioni familiari delle Marche e il Comune di Ancona promuovono una riflessione sul fenomeno del gioco d'azzardo attraverso la presentazione del libro Non è un gioco, è azzardo di Stefano Vaccari, deputato e coordinatore dell'intergruppo parlamentare per la sensibilizzazione sui rischi del gioco d'azzardo, domani, mercoledì 9 settembre alle 17.45 presso la sala consiliare del Comune di Ancona in via 24 maggio. La prefazione del volume è curata dal cardinale Matteo Maria Zuppi. Domani alle 21.15 sul sagrato della Basilica di San Nicola a Tolentino si terrà il concerto Il Canto della Vita, organizzato da Tommaso Foresi in sinergia con l'associazione Cuori in Corsia, che si occupa di fare musicoterapia all'interno di alcuni reparti pediatrici di ospedali di Roma. Tra gli ospiti della serata sarà presente il cantante Tricarico, che si esibirà insieme a Tommaso Foresi e alla sua band. In caso di pioggia il concerto si terrà all'interno della Basilica. Da domani all'11 ottobre torna a Marche Trail, l'avventura in bicicletta organizzata dalla SD Marche Bikepacking, che quest'anno raggiunge la nona edizione. Tre giorni per attraversare le Marche dalla montagna al mare, lungo strade bianche, borghi e territori meno conosciuti, con partenza e arrivo dalla riserva naturale della Badia di Fiastra. Oltre 30 comuni e 4 province coinvolti in un evento che non è una gara, niente cronometro, ognuno sceglie il proprio ritmo e il proprio modo di vivere il viaggio. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 20 settembre.
0: Lo sport.
1: L'associazione di Belforte del Chienti, protagonista di nuovo ad un evento sportivo nazionale, il più prestigioso della stagione arcieristica italiana, i campionati italiani Targa 2026, che si sono appena svolti a Canegrate in Lombardia. La medaglia d'oro e il titolo di campione d'Italia arriva per la squadra Arco Nudo Master, composta da Jonathan Re, Roberto Imperatori e Marco Feliziani, al termine di una gara sofferta ma gestita alla grande dai portacolori del Medio Chienti, che con il punteggio ottenuto fissano anche il nuovo record regionale Arco Nudo Master a quota 1796, così come Jonathan Re migliora il record regionale individuale Arco Nudo Master con il punteggio di 616.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio di domani. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione orientale, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-33 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
4: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

0: viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono tre bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei tre amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Ikuo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i tre protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.com.

giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu dalla vostra Samuela Autizzi con nostra consueta rubrica Caccia di eventi del nostro territorio. Proseguono gli appuntamenti con Festival Story, la rassegna culturale che coinvolge ben 12 comuni del territorio marchigiano e che quest'anno è giunta alla sua sesta edizione, sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. Ecco i prossimi imperdibili eventi della rassegna. Venerdì 11 settembre alle ore 21:15 al Teatro Beniamino Gigli di Monsan Pietro Morico, Luca Pagliari presenterà il libro La leggenda di Don Leandro, intervistato da Stefano Cesetti. Giovedì 24 settembre alle ore 21:15 Federico Buffa tornerà nuovamente per Festival Story, ma questa volta sarà a Montefiore dell'Aso con Valentino Mazzola e il Grande Torino. E ancora nel mese di settembre, sabato 26, alle ore 21:15 ci sarà un altro evento all'Auditorium Monsignor Tarcisio Carboni di Ortezzano. L'ospite sarà Giulia Bartali con Vi racconto mio nonno Gino Bartali, intervistata da Alvin Crescini. E veniamo agli appuntamenti di ottobre. Domenica 4 ottobre al Teatro Comunale di Penna San Giovanni l'appuntamento sarà con la banda musicale Castelplanio e Poggio San Marcello con Carlo Urbani, Lettere da un viaggio. Mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno i riflettori saranno puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. E ancora per il mese di ottobre, venerdì 9, al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano arriveranno Julian e Pablo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà protagonista questa volta Roberto Ciuffoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano Damiano Tommasi dialogherà con Vincenzo Baragona nell'incontro Etica e Valori nello Sport dedicato alle scolaresche. E ancora giovedì 22 ottobre al Teatro del Falco di Montefalcone a Pennino Alessandro D'Acquisto racconterà Il martirio di mio fratello Salvo D'Acquisto, intervistato da Maurizio Socci. Domenica 25 ottobre all'Auditorium Adriano Luzzi di Comunanza, alle ore 17:30, Marco Travaglio racconterà Indro Montanelli. Venerdì 6 novembre ci sarà il concerto invece della Rua all'Auditorium Adriano Luzzi alle ore 21:15 a Comunanza. E ancora nel mese di novembre vi segnalo domenica 8 novembre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone alle ore 17:30 Manu Latini e Ombretta Ciucani porteranno in scena Radice di Due. Venerdì 13 novembre al Teatro Beniamino G. Monsan Pietro Morico saliranno sul palco Andrea Zorzi, Marco Lollobrigida e Maurizio Colantoni con La leggenda di Zorro. Vi ricordo che gli appuntamenti del Festival Story ci saranno fino a fine dicembre. E noi per oggi terminiamo qui la nostra rubrica e ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata. Claudia Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Oggi andiamo con il nostro approfondimento di informazione locale a concentrarci sul comando dei carabinieri di Macerata, in particolare su alcuni cambi ai vertici. Infatti ieri si è svolto un incontro con la stampa per salutare il tenente colonnello Giorgio Picchiotti, che andrà a dirigere il reparto operativo di Arezzo, e il maggiore Giulia Maggi, che diventa capo sezione antinfortunistica e ambiente dell'ufficio logistico della Legione Carabinieri Umbria. Picchiotti è stato in servizio a Macerata e Maggi a Tolentino, entrambi per 4 anni. Al loro posto arrivano da giovedì prossimo il capitano Francesco Grasso e il capitano Paolo Petruccelli. L'incontro di ieri è stata l'occasione per ricordare l'attività svolta in questi anni nel territorio maceratese, votata soprattutto alla prevenzione dei reati. Ascoltiamo le interviste di Riccardo Carota al tenente colonnello Giorgio Picchiotti, quindi al maggiore Giulia Maggi e al comandante provinciale dei Carabinieri Raffaele Ruocco.
4: È stata un'esperienza sicuramente intensa. È un territorio particolarmente vitale, come dicevo, che ha sicuramente molto sofferto per la grave calamità del sisma del 2016, ma un territorio pronto a rialzarsi. Servire un territorio di questo tipo è una grande responsabilità, è stato anche un grande privilegio, perché abbiamo dovuto affrontare tanti fenomeni sia sul piano preventivo che sul piano repressivo. Abbiamo fatto con grande senso di partecipazione alle problematiche dell'entroterra. Cambiamenti del territorio sicuramente, ecco, sono arrivata in pieno Covid, quindi con un territorio più tranquillo, dove c'era meno movimento per ovvi motivi. Nel tempo il territorio è stato caratterizzato da una massiccia ricostruzione, questo ha comportato l'ingresso di numerose maestranze nei vari paesini dell'entroterra e questo ha comportato chiaramente un cambiamento sociale e taluni reati l'abbiamo dovuti affrontare perché hanno destato particolare allarme, perché erano reati forse inediti un po' per il territorio, che non aveva mai visto la presenza di risse, aggressioni all'interno dei locali, quindi è chiaro che la reazione, no, della popolazione è stata di particolare allarme. Spero che abbiamo affrontato il fenomeno in modo adeguato, sicuramente ci siamo stati, abbiamo riorganizzato i dispositivi per esserci, per essere efficaci, abbiamo chiesto tante misure di prevenzione, fatto arresti, denunce di stato di libertà, quindi i carabinieri c'erano nel sisma del 2016, i carabinieri ci sono ancora nella ricostruzione costruzione, come parte pregnante della comunità, come cittadini e come operatori della sicurezza.
5: È un bagaglio molto molto positivo e ne ho avuto la testimonianza in questi giorni, i giorni di saluto che ho fatto a tutte le pubbliche amministrazioni, girando per i vari comuni. Sono passato a fare gli ultimi saluti alle stazioni, ai sindaci, alle amministrazioni comunali, a qualche ente, associazione, e ho ricevuto una risposta veramente molto positiva e ho avuto la testimonianza di quanto sia stato apprezzato, di quanto sia importante la presenza dell'arma sul territorio e del lavoro che svolgono le stazioni carabinieri in particolare, ma in genere tutti i carabinieri nell'attività di prevenzione, di ascolto, di vicinanza alle comunità e anche poi con le attività di pronto intervento.
6: Penso che proprio la collaborazione sia fondamentale poi per raggiungere i risultati operativi, quindi da quando sono arrivato ho cercato di creare una squadra, cercato di fare in modo che gli assetti operassero insieme, cercando di limitare quelle che possono essere anche le naturali gelosie, facendo capire che i risultati operativi non sono del singolo reparto, sono del comando provinciale, ma ancora di più sono del cittadino della provincia di Macerata.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico.

0: fotografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

che 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

abbonato di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: domenica.
1: Ladies and gentlemen, Smooth Jazz Cafe.
2: Smooth Jazz Cafe, la musica per chi ama la musica.

Ciao, sono Susanna Micucci e anche io ascolto Smooth Jazz Caffè.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. Al via i lavori nella chiesa di San Pietro Apostolo a Villa Torre di Cingoli. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha benedetto ieri il cantiere alla presenza del sindaco Michele Vittori, del parroco Don Marco Petracci, delle imprese e dei professionisti che opereranno per il recupero della struttura lesionata dal sisma del 2016. Accolto dai fedeli, il presule ha voluto anche ringraziare la soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, il comune di Cingoli, il commissario Guido Castelli e con lui l'ufficio speciale per la ricostruzione, oltre alle istituzioni e le realtà impegnate anche in favore delle comunità più piccole. Il luogo di culto è composto da 3 unità strutturali, la chiesa, il campanile e la sagrestia. È previsto il rifacimento della copertura, così come consolidamenti della camorcana, delle murature e del campanile. I restauri riguarderanno la facciata e gli ambienti interni. Il costo totale dell'intervento è pari a 1.376.527 euro. Incontro con la stampa ieri al comando provinciale dei carabinieri di Macerata per salutare il tenente colonnello Giorgio Picchiotti, che andrà a dirigere il reparto operativo di Arezzo, e il maggiore Giulia Maggi, che diventa capo sezione antinfortunistica e ambiente dell'ufficio logistico della Legione Carabinieri Umbria. Picchiotti è stato in servizio a Macerata e Maggi a Tolentino, entrambi per 4 anni. Al loro posto arrivano da giovedì prossimo il capitano Francesco Grasso e il capitano Paolo Petruccelli. Ascoltiamo le interviste di Riccardo Carota alla maggiore Giulia Maggi e di seguito al tenente colonnello Giorgio Picchiotti.
4: È stata un'esperienza sicuramente intensa, è un territorio particolarmente vitale, come dicevo, che ha sicuramente molto sofferto per la grave calamità del sisma del 2016, ma un territorio pronto a rialzarsi.

0: I carabinieri in particolare, ma in genere tutti i carabinieri, nell'attività di prevenzione, di ascolto, di vicinanza alle comunità e anche poi con le attività di pronto intervento.
1: Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, incontrerà nei prossimi giorni presso la sede municipale Nicoletta Raggi, la 32enne settempedana, vigile del fuoco in servizio al comando provinciale di Macerata, protagonista di un provvidenziale e delicato intervento di salvataggio. La Raggi è riuscita nei giorni scorsi a rintracciare e a mettere in salvo un ragazzino autistico che si era allontanato da casa nel maceratese, instaurando con lui con grande sensibilità un immediato canale di fiducia e dialogo che ha permesso di condurre a buon fine le ricerche e di riaffidarlo sano e salvo all'abbraccio dei familiari. Un gesto che unisce all'elevata professionalità tecnica un profondo senso di empatia ed umanità, doti che distinguono da sempre l'operato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La Polizia Locale di Civitanova Marche ha controllato ieri in corso Vittorio Emanuele, un cittadino nigeriano di 40 anni, residente in città, alla guida di un monopattino elettrico su cui era stato installato un sellino ad un'altezza superiore a 54 centimetri. La modifica rende il mezzo equiparabile dal punto di vista normativo a un ciclomotore, scattate sanzioni per un ammontare complessivo di circa 7.000 euro. Quello di ieri non è un episodio isolato. Dall'inizio dell'anno la polizia locale ha contestato sui soli monopattini elettrici 8 sanzioni da 50 euro per assenza del casco, 23 per assenza del contrassegno segno identificativo e altre 23 sanzioni per assenza dell'assicurazione. I controlli si inseriscono in un'attività di vigilanza più ampia che il comando rivolge al complesso della mobilità sostenibile, comprese le biciclette a pedalata assistita. Ha preso il via ieri pomeriggio presso la sede unica a San Benedetto del Tronto Super Fluctuations 2026, la conferenza internazionale che riunisce scienziate e scienziati provenienti da prestigiose istituzioni italiane e internazionali per confrontarsi sulle più recenti frontiere della ricerca nel campo della fisica della materia e dei sistemi quantistici. Alla giornata inaugurale hanno partecipato due speaker d'eccezione: Klaus von Klitzing, premio Nobel per la fisica e scienziati del Max Planck Institute for Solid State Research di Stoccarda, e Francesca Ferlaino dell'Università di Innsbruck, inserita tra le 100 donne di successo da Forbes Italia nel 2026. Nel corso delle tre giornate vengono affrontati temi di frontiera della fisica, dalla superfluidità alla superconduttività, dalle tecnologie e dai dispositivi quantistici fino all'impiego di machine learning e quantum computing per lo sviluppo di metodi numerici innovativi. A Treia la rigenerazione è passata dalle mani, dagli sguardi e dal tempo dedicato agli altri. Si è concluso il progetto Ti Rigenera, un'iniziativa di cittadinanza attiva promossa dal Comune di Treia in collaborazione con il CSV Marche, che ha coinvolto 20 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 21 anni. Una settimana di lavoro e di incontri che ha messo i giovani al centro della vita della comunità, dando continuità alle esperienze di cittadinanza attiva già realizzate nei mesi scorsi. Il progetto nasceva infatti dalla volontà di trasformare quelle prime esperienze in un percorso più ampio, nel quale i ragazzi potessero continuare a mettersi in gioco e sperimentare concretamente il valore del tempo dedicato agli altri. Alla casa di riposo i giovani hanno trascorso alcune mattinate accanto agli anziani, creando occasioni di incontro e di dialogo tra generazioni. L'altro gruppo è stato invece impegnato negli spazi dell'ex scuola dell'infanzia Elettra Carancini di Passo di Treia, dove i ragazzi hanno lavorato alla sistemazione degli ambienti interni ed esterni.
2: Il taccuino.
1: Il gioco d'azzardo continua a rappresentare una delle più gravi emergenze sociali del nostro paese, un'industria che anche grazie al ruolo dello Stato continua a crescere e che nel 2025 ha raggiunto una raccolta complessiva di 165,34 miliardi di euro. Il forum delle associazioni familiari delle Marche e il Comune di Ancona promuovono una riflessione sul fenomeno del gioco d'azzardo attraverso la presentazione del libro Non è un gioco, è azzardo di Stefano Vaccari, deputato e coordinatore dell'intergruppo parlamentare per la sensibilizzazione sui rischi del gioco d'azzardo, domani, mercoledì 9 settembre alle 17.45 presso la sala consiliare del Comune di Ancona in via 24 maggio. La prefazione del volume è curata dal cardinale Matteo Maria Zuppi. Domani alle 21:15 sul sagrato della Basilica di San Nicola a Tolentino si terrà il concerto Il canto

0: Teatro della Vita, organizzato da Tommaso Foresi in sinergia con l'associazione Cuori in Corsia, che si occupa di fare musicoterapia all'interno di alcuni reparti pediatrici di ospedali di Roma. Tra gli ospiti della serata sarà presente il cantante Tricarico, che si esibirà insieme a Tommaso Foresi e alla sua band. In caso di pioggia, il concerto si terrà all'interno della Basilica. Da domani all'11 ottobre torna a Marche Trail, l'avventura in bicicletta organizzata dalla SD Marche Bikepacking, che quest'anno raggiunge la 9ª edizione. 3 giorni per attraversare le Marche, dalla montagna al mare, lungo strade bianche, borghi e territori meno conosciuti, con partenza e arrivo dalla riserva naturale della Badia di Fiastra. Oltre 30 comuni e 4 province coinvolti in un evento che non è una gara, niente cronometro, ognuno sceglie il proprio ritmo e il proprio modo di vivere il viaggio. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 20 settembre.
1: Lo sport.
0: L'associazione di Belforte del Chienti, protagonista di nuovo ad un evento sportivo nazionale, il più prestigioso della stagione arcieristica italiana, i campionati italiani Targa 2026, che si sono appena svolti a Canegrate in Lombardia. La medaglia d'oro e il titolo di campione d'Italia arriva per la squadra Arco Nudo Master, composta da Jonathan Re, Roberto Imperatori e Marco Feliziani, al termine di una gara sofferta ma gestita alla grande dai portacolori del Medio Chienti, che con il punteggio ottenuto fissano anche il nuovo record regionale Arco Nudo Master a quota 1796, così come Jonathan Re migliora il record regionale individuale Arco Nudo Master con il punteggio di 616.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio di domani. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione orientale, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-33 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme.
15: Idiota!
14: Al cinema dal 2 settembre.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
17: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

0: Signore e signori, buonasera e ben trovati a una nuova puntata di Dialoghi nella Notte, il nostro solito appuntamento del martedì, con me in studio Pasquale Girotti, che saluto, al quale passo la parola.
1: Sì, ricambio il saluto al nostro Marchese del Grillo, saluto tutti gli ascoltatori naturalmente anch'io, e diamo il via alla trasmissione ricordando il numero del telefono 07 33 23 75 75. Questa è una trasmissione fatta appunto di dialoghi, di conversazioni.
0: Vogliono già dialogare, abbiamo la prima telefonata.
1: Allora aspettiamo con piacere, lo passiamo con piacere.
0: Pronto? Festina lente.
2: Questa sera io sono molto affranto, non so se lo sapete, è venuto a mancare un grande personaggio di Radio House e anche di Radio Nuova Macerata, perché era molto amico di Radio Nuova Macerata, specialmente di Tiberi e forse anche del Marchese, ma anche di Franco Ciucci. Quindi io, prima di dire chi è, e poi se me lo fate brevemente commentare la sua vita un attimo, velocemente.
0: Vai.
2: Ecco, allora, intanto premetto che saluto prima di tutto gli amici, come al solito, tutti gli amici, no? Il canterino con la fidanzata Paola, naturalmente Dario che ha perso la figlia, naturalmente saluto Sabrina e il babbo. Sabrina dovrebbe intervenire caldamente, la prego di intervenire se
1: certo,
2: può, no?
1: Certo.
2: Prego?
1: Sì, certo.
2: Ecco, diciamo. Grazie, vi ringrazio. Poi saluto ovviamente il caro Gaetano, che non c'è più, che è andato a far compagnia a questo grande uomo, anche lui era un grande uomo, e saluto Larina, naturalmente.
1: Sì.
2: Quindi mi fermo qui, saluti, e invito i poeti Guarnieri, Fratalocchi e Maria Pia a commentare un attimo se possono, ecco, per sempre quello che è, e vengo al punto, mi manca terribilmente, era un carattere molto duro lui, no? E io ho mandato alla vedova un l'ha detto anche a Radio TVRS, perché lui era su Wikipedia, capite? E quindi mi fa specie che ancora non vi è giunto, è Giordano De Angelis. Giordano,
1: no,
2: Bruno, mi fa piacere
1: questo
2: essere attoniti.
1: Questa
2: 1937, come Giancarlo, 2000, tutti i giorni quasi ci sentivamo, capito? E quasi 90, avrebbe compiuto, pensa il destino, no? 90 anni il 25 aprile, il giorno della liberazione. Tanto è vero, lui grande comunista, no? Si può dire, io parlavo con tutti, Marchese e professore,
1: certo.
2: No? Grande comunista, alla figlia, la prima figlia gli aveva messo nome Guevara Rita, in onore di Che Guevara, e la seconda figlia, che non è un dettaglio, voi siete molto attenti, non Emanuela, perché poteva richiamare Savoia, Manuela, spagnoleggiante, ecco, come Carmen, come che. Quindi con l'animo affranto alla vedova io esterno il mio più vivo cordoglio per la scomparsa di un caro amico indimenticato e dimenticabile. Veramente col tempo avevo imparato a amare anche le sue intemperanze, le sue cose strane, no? Perché lui veniva a trovarmi, Pasquale, Marchese, fermava la macchina a 600 metri, no? Verso la Badia, dico, ma allora lasciala direttamente a mangiare, a piedi, no? Io dicevo, se scherzava, lui si ingavolava, capito? Le mie schede. Allora per finire voglio dire solo due cose. La prima è semplice, ma è molto bella. Mi ha scritto un libro delle sue poesie con i dischetti, tutto quanto, molto belli, e mi ci ha messo, a nome dei quattro moschettieri che vi elencherò brevemente. Noi facciamo questa dedica a questo libro unitamente al generale che, avendo perso il dono della vista, ma siamo sicuri che ci vede più di noi messi insieme. Questo mi ha fatto... capite, no? Che piacere che mi ha potuto fare, no? E allora i moschettieri erano questi, e Giancarlo era molto contento, lui diceva, io sono Giambatti Guardacarlo, vi ricordate? Giambatti, guarda caso, quando Giancarlo c'aveva quelle genialate. Allora, diciamo che D'Artagnano non poteva che essere il peggio messo di noi, l'abbiamo fatto capo, Mandolini, no? D'Artagnan. Athos era notoriamente l'intellettuale del gruppo, abbiamo fatto noi, lui, essendo poeta, era lui. A me mi hanno fatto Aramis, che era lo schicchettone, diciamo, no? Indegnamente, lo schicchettone del gruppo, Porthos era il grastosofo, perché si intendeva molto di culinaria e anche molto cattolico, Salvo, ti ricordi, no? Che ti fece un testamento spirituale prima di morire, quella sera commosse un po' tutti. E poi il maestro d'arme, e concludo qui, era Paolo di Loreto, che si professava ateo ma non lo era affatto, no? Ecco, questi sulla radio volevano delle volte eccedere per far piacere agli uni e agli altri, a tutti quanti. Con questo io vi voglio salutare.
1: Senti, no, prima che tu ci saluti.
2: Prego, prego.
1: Prima che tu ci saluti, voglio un attimo, magari, se me lo permette il marchese.
0: Come no, figurati.
1: Giordano De Angelis era molto amico di Giancarlo Liuti.
2: Sì.
1: Del giornalista Giancarlo Liuti, e erano molto molto legati.
2: Sì.
1: Ma Giancarlo Liuti ne ha parlato diverse volte anche su Cronaca Maceratesi. C'è un po' di rientro, se puoi leggermente.
2: Come devo fare? Me lo
0: abbassare
2: imparare.
0: Il volume della radio.
1: Sì.
2: Abbasso?
1: Sì, sì, leggermente, abbasso. Leggermente. Allora dicevo
2: adesso
1: che
2: va bene?
1: Sì, sì. Adesso, adesso va meglio. Allora, era molto amico di Giancarlo Liuti, erano molto amici, e diverse volte Giancarlo Liuti nella sua rubrica settimanale, domenicale, la Domenica del Villaggio, su Cronica Maceratesi, lo ricordava. Allora, io adesso ho trovato una sua poesia che lui aveva letto diverse volte, perché
2: di Giordano?
1: Sì, sì.
2: Lui, caro professore,
1: è in dialetto, non so se lo leggo bene, in dialetto maceratese, è intitolata La Candina Svuta.
2: Ah, la conosco.
1: Ecco, allora
2: posso stare all'ascolto io?
1: Sì, certo che puoi stare.
2: Grazie, la conosco, me l'ha mandata a me, parlavamo insieme col Liuti, ecco, anche con Sbriccoli, il professore, capito?
1: Certo, adesso
2: Temperini, ti ricordi il famoso professore Temperini di Camerino?
1: Di Camerino no.
2: Sì, era il ginecologo, rettore della ginecologia, prego, scusami, prego, La Candina Svuta, è bellissima.
1: Allora, in dialetto maceratese, che sì. Freddo che si sente stamattina, gnaria picciare fuoco, ma però non c'è le legne, è svuta la candina, c'è da ingiuccare i denti, altro che no, io quasi quasi amo vago a dormire, me cuccio bene sotto le lenzole, conto le pecorelle, che cuscì capace che mi sogno un po' di sole, capace che mi sogno quando che dici te voglio bene, so sincera, stadiamo sempre insieme, ecco perché anche d'inverno ad era primavera, a mo che si partita, a voglia di lo callo de na orda non c'è più, non posso cenne manco Luca mi, perché le legne li rubate tu.
2: E beh, guarda, lui quasi tutte le settimane ci sentivamo. Quando io non lo chiamavo, si preoccupava, aveva un telefonino, perché lui era molto parco nei costumi, no? Diciamo così. Aveva un telefonino antidiluviano, no? E non ci funzionava. Io ti ho chiamato, non può essere. Lui l'ha fatto così, no? Ebbene, io lo chiamavo ogni volta, siccome rischiava di perdere la vista, anche quelle punture che si facevano nell'occhio molto dolorose ha influito. Io adesso non voglio fare che uno dopo se la prende con i medici, per carità di Dio, però lui ha sofferto molto in ultimo, c'aveva più paura di perdere la vista, no? E allora una volta mi disse, gli scappò un'espressione poco felice, no, nei miei confronti, perché dice, ma io so mica, so come te che mi posso a queste età, poteva avere anche ragione, rassegnare a non vedere il Giro d'Italia, ha capito? Mm-hmm. E io lo prendevo con, cercavo di, all'inizio sai che io ho sofferto molto per la cecità, no?
1: Era appassionato di ciclismo.
2: Come?
1: Era appassionato di ciclismo.
2: Era appassionato di ciclismo, lui, Moser, i vecchi, Vaccari, Coppi, naturalmente tutto, era appassionatissimo di ciclismo, capito?
1: Ma, una
2: ma lui è stato anche, guarda, è stato, era basso, no? Era portiere di era molto di temperamento molto forte, Marchese, guarda, questa è bella. Lui era portiere della Sorgiana, poi la Moglianese qui da me, e a Porto Le Canarie. Una volta lo fissavano tutti a Porto Le Canarie, no? Perché aveva preso 5 gol. Lui si incavolò, fece il sesto gol da sé, lo fece, lo andò dentro, anche quello era vero.
1: Senti, ti faccio una domanda prima che
2: prego. Non voglio rubare il tempo agli altri.
1: No, ma una domanda, diciamo, retorica e anche stupida, però è anche profonda.
2: Sì.
1: Ma perché si deve morire?
2: Si deve morire perché il Padre Eterno ci ha dato la morte, come dire a Socrate, che Socrate io penso che credesse, perché dicendo queste parole Socrate diceva, se non ci fosse stata la morte Dio non ci avrebbe voluto bene. Perché? Perché noi ci ha dato questo lasso di tempo per volerci bene, per capire che non abbiamo tanto, no 1000 anni, no 2000 anni, perché se no, scusate, ci sarebbero stati tanti Nixon, tanti Hitler, tanti Franco, capisci quello che voleva dire? E allora sembra semplice, ma è così, Dio ci dà questo tempo non limitato, cioè limitato, a volte pare di più a porta di meno, però dopo gli 80 anni tu capisci che noi ci pensiamo, io ho 83 anni, Vladic è quello che è il contrario di Giordano, che era un criminale di guerra, diciamo, no? La figlia si è uccisa per il padre, no? E aveva 84 anni, quindi c'era uno di Mogliano che si chiamava Lugobbo di Castellà, che diceva delle cose incomprensibili, ma fino a un certo punto diceva Sofronia, la morte siconia, non capisci più nulla, brutta testa di Citulla. No, non si sapeva se si riferiva direttamente alla morte,
1: sì, no,
2: ma a qualcuno che conosceva lui.
1: La mia era una domanda per dire che anche le persone molto per bene, no, le persone a cui vogliamo bene, poi siamo così di passaggio, fragili.
2: Ma certo,
1: ecco,
2: ti interrompo?
1: Sì.
2: Dio voleva dire, secondo me, dice sia i bravi che i meno bravi, e dopo avranno la giusta mercede a seconda. E io sono fissato, ragazzi, per quella bellissima frase che dice: i giusti erediteranno la terra, gli empi non saranno richiamati in vita. E io mi illudo di ritornare sulla terra con te, col Marchese, con tutti quelli della radio Macerata, no? Con mia moglie Novella, con le gatte Tomassina, a Tomassina gli ho dato il nome, è importante, Margherita mia figlia, e Ilariuscia, che è mucchietto d'osso, gli ho dato naturalmente in Novella, capito? E allora ecco, io voglio tornare con tutte queste care anime, capito? Perché anche sono animali, quindi non sono vegetali e minerali. Comunque io mi fermo qui e grazie che mi avete fatto queste domande su 90 anni quasi di quante latari aperte, quante volte mi ha difeso con Giancarlo, che non c'era niente da difendere, perché Giancarlo mi voleva bene, Novella mi voleva bene, dice mica il vostro, gli diceva a Claudio, capito? E Claudio si incavolava delle volte, capito, con Novella, perché pensava che Novella mi impediva di telefonare alla radio, ma non era vero.
1: Un pensiero,
2: ecco, la radio per me è stata una palingenesi, veramente, ero distrutto, non è che io sono rinato soltanto perché ho avuto la forza della fede, ma ho avuto la forza dei veri amici. L'amore può finire, dice Oscar Wilde, l'amore vero può finire, ma l'amicizia vera non finisce mai. Quella con Giordano e con Radio Out per me non è mai finita. Vi abbraccio con affetto e un bacio a tutti.
1: Grazie.
2: Con la bocca chiusa, che ci rendi rovinati.
1: Ciao Giancarlo.
2: Serastra l'astra. Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Bene, ci ha ricordato questa triste notizia. Però Giancarlo Giordano De Angelis tu non l'hai conosciuto, no, però effettivamente no. È stato un personaggio molto molto noto qui a Macerata, ma anche insomma per effetto anche della radio, no? Per le Marche, così, ma è veramente una persona incredibilmente brava, ecco, brava, capace, simpatica, generosa, insomma, quando si dice una persona per bene, ecco, se ne vanno anche le persone per bene.
3: No, soprattutto quelle per bene, perché come dice quel proverbio, l'eva cattiva non la vuole neanche il padre,
1: non la vuole nessuno,
3: quindi purtroppo quelli cattivi restano sempre. Sì. Allora, dicevamo, stavamo dicendo, stavi parlando tu in apertura, avevi introdotto un discorso.
1: Beh sì, oggi per esempio è
3: l'8 di settembre.
1: L'8 di settembre.
3: Ecco, aspetta, niente, non possiamo parlare. Pronto?
2: Pronto.
3: Oh, buonasera Dario.
2: Dario. Buonasera.
3: Come stai? Tutto bene?
2: Insomma, si tira avanti.
3: L'importante è quello.
2: Pensiero dai. Sempre, però dai.
3: Vabbè, dai, su, è normale.
2: Farsi forza, se non la vita.
3: Bisogna farsi forza, hai detto benissimo.
2: Volevo salutare il generale che mi saluta sempre. Ma abbiamo la stessa età con il generale. Lui si è sposato nella Badia, non mi sono sposato io, ma
1: nella Badia.
2: Cioè, abbiamo qualche cosa in comune col generale.
1: Certo.
2: Mi saluta sempre. Salutavo prima, forse stasera, non lo so, entrerate, perché ha mandato parecchio ieri sera, quasi stasera non c'ha argomenti tanto lunghi.
1: Perché ieri sera c'è stato un'altra trasmissione,
3: sì, un altro evento.
2: Ieri sera ha parlato parecchio. Capito. Mi piace ascoltarla perché è documentata su tutto.
1: E che argomenti avete affrontato ieri sera?
2: No, io ascoltavo solo,
3: di cosa parlava?
2: Non sono intervenuto lì. Ma parlava parecchie cose, che a parte che mi sono in jingle, che alla fine a un certo punto parlano quasi troppo loro.
1: Delle elezioni in Sassonia, quello lì? In Germania?
2: No, all'inizio parlavano delle nostalgia, più caro si riferisce nostalgia, nel senso l'amore, la ragazza.
1: Della nostalgia, certo.
2: Nostalgia parlavano. Saluto Marco e Paola e tutti gli ascoltatori. Io adesso sono a sentire, sento finalmente, anzi ieri sera a un certo punto quasi che mi ero addormentato. Dopo è venuta mia moglie, dice, ma come ti sei addormentato? Dice, sta parlando viva, dice, un pezzetto che parla, perché la sentivo, dice, la radio tiene un po' anni.
1: Ma guarda, fondamentalmente queste trasmissioni servono anche come aiuto. Se la gente si addormenta per due motivi, o perché si è troppo noiosi, o perché oppure perché magari concilia il sonno, no? E quindi magari soprattutto chi soffre di insonnia.
2: Mi piace ascoltare persone, capito, che sa quello che dicono. Io invece, capito, sono rimasto un po' terra a terra, non c'ho tanti argomenti.
1: Una specie di melatonina, insomma, ecco, dovrebbe essere la tua espressione.
3: Per dormire.
2: Va bene, vi saluto, grazie della compagnia che ci fa.
1: Grazie a te Dario, un abbraccio sempre forte da parte nostra.
2: Speriamo.
1: Ciao.
3: E vabbè, Dario, ci ha fatto piacere che ci chiama, vuol dire che sta reagendo bene, no? Periodo un po'.
1: Sono questi uomini roccia, perché sono quelli di una volta.
3: Quelli di una volta che non si abbattono facilmente.
1: Sì, soffrono, però riescono.
3: Soffrono, ma riescono ad affrontare i problemi della vita. Lo so, purtroppo.
1: Allora 07 33 23 75 75,
3: sì, per chi vuole chiamare. Allora mi è arrivato un messaggio da Manolo, mi dice: non posso telefonare, ma vorrei aprire un argomento, lanciare un argomento. Ilary Blasi si risposa. Come mai una donna che è stata sposata con Totti, si è separata in malo modo, eccetera, eccetera, adesso già si risposa subito?
1: Subito no, hanno dovuto aspettare il divorzio, no?
3: Dice, ma insomma.
1: Nel frattempo hanno fatto questione per i Rolex.
3: E vabbè, quello, le borse di Louis Vuitton, il Rolex.
1: Lo so, perché si risposta? Perché questi vivono, caro Manolo, vivono di queste cose così, insomma, no? Questi VIP, very important persons, no? Sì. Invece noi siamo NIP, non important persons.
3: Non siamo niente noi.
1: Questi...
3: Come dicono a Napoli, siamo come a Furcino in Dobrodo, non serviamo a niente.
1: Quindi...
3: Questi invece sono importanti.
1: Sì, sono persone. Importanti perché fanno l'isola del tesoro. Sì, sì. Perché fanno...
3: Perché sono la moglie di... o il marito di, e quindi entrano di diritto nelle sì, trasmissioni, ma... nei grandi schermi, nel cinema. Entrano.
1: Guarda, oggi c'è una bella su cosa sta? Su Dago Spia l'ho visto, quindi deriva dal Corriere della Sera, insomma, perché Aldo Grasso fa una critica proprio a tutto, insomma, a 360 gradi sulla televisione. Dice, soprattutto sulla RAI, dice: ma è possibile che non avete un'idea, non fate più niente? Dice: quest'estate che cosa avete fatto? Ecco, questo potrebbe essere un argomento, no, cari amici? Cosa ne pensate della televisione? No? Manolo ci dice di Ilaria Blasi, no? Noi abbiamo allargato il discorso non soltanto al suo matrimonio, ma anche a questi programmi, diciamo così, chiamiamoli spazzatura, Grande Fratello, L'Isola del Tesoro, eccetera. Dove la gente, insomma, no, questi sono veramente, non sono famosi, sono malati, insomma, sono affamati più che famosi, perché devono in qualche modo recuperare una propria visibilità, alcuni perché qua, perché là, insomma, devono andare in televisione a raccontare tutta la loro vita, a mettere in mostra anche le loro fragilità più significative, più importanti, no? E milioni di persone li stanno a guardare, no? con quella curiosità, come si può guardare dal buco della chiave, un guardone può guardare dal buco della chiave, insomma, una coppia dentro una camera. Cioè, voglio dire, no, ma qual è il motivo perché devono fare queste trasmissioni così demenziali? Non mi dicano che servono per conoscere l'animo umano, perché così si verifica che come si comportano le persone quando vivono nella maggiore libertà, no? Quando sono controllati continuamente dalle telecamere, quando hanno i microfoni sempre accesi, quando non hanno questa censura, no? Che normalmente abbiamo tutti nel rapporto con gli altri. Ecco, questo probabilmente poteva essere un esperimento sociale e anche psicologico la prima volta, la seconda volta, ma adesso ogni anno sempre qui, e poi ricomincerai questi uomini e donne, cioè ragazzi e ragazze belli, tra i più belli d'Italia, i quali vanno in televisione per trovare l'anima gemella, ma chi portano in giro, insomma, no? Terza cosa, quella delle c'è Posta per te, no?
3: Sì, tutte strappa lacrime,
1: cioè, ma che cavolo di te? Questo magari è Canale 5, no? E poi alla RAI non fanno niente. Adesso ci avranno questa faccenda di quelli che ballano, no? Di questi che ballano il sabato sera.
3: Vabbè, mo' la RAI c'ha da fare con il caso Ranucci.
1: Sì, però voglio dire, la RAI però la paghiamo, noi paghiamo il canone e lo paghiamo.
3: Sì, ma hai visto quanti litri di benzina e gasolio sono destinati a una certa elite, oltre a macchine di lusso, di estremo lusso, date a noleggio ai personaggi importanti della RAI? E li paghiamo noi.
1: Li paghiamo. Quando vanno in giro.
3: Pronto?
1: No?
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Sì, pronto.
4: Mi sentite?
3: Sì.
1: Come
3: sì.
1: No?
3: Sì, Paola Blu.
4: Paola Blu, allora buonasera a tutti.
1: Sì, ciao.
3: Ciao.
4: Ricambio i saluti di chi ci ha salutato e saluto tutti gli ascoltatori, tutti, voi compresi naturalmente.
3: Grazie,
4: prima di tutto voi.
3: Grazie.
1: Senta, ricambiamo.
4: Oh. Allora, mi avete stuzzicato e io ho 5 secondi forse, però stavate parlando di televisione.
3: Sì. Sì. Pessima televisione.
4: Ma
1: cattiva maestra televisione, c'è un libro di Karl Popper intitolato proprio così, cattiva maestra televisione.
4: Ma io posso dire quello che penso, mi devo, cioè,
3: no,
4: dare una regolata.
3: Questa è una trasmissione dove uno dice e deve dire quello che pensa.
4: Ecco. Allora dico che generalizzo, poi no, non generalizzo, che la televisione fa letteralmente schifo, Io so che voi adesso siete rimasti così.
3: No, no, guarda che a me mi trovi d'accordo, non è che...
1: la tua opinione,
3: però mi trovi d'accordo.
4: È veramente schifo. Allora, io adesso non sto a dire ogni cosa perché non mi sembra giusto dirla in pubblico, però sia la pubblicità, sia qualunque cosa, il TG non si può più ascoltare, a parte che alcune cose sono vere, se lo vuoi ascoltare lo ascolti, però ridicono sempre le stesse cose per 10 mesi, e cioè ma prima, io parlo prima, forse prima, no, tra qualche anno, da qualche anno, ma parecchi anni fa era diverso. Un po' diverso era. Adesso io devo girare il viso per non guardare o non ascoltare tutto. Non c'è, secondo me, una cosa che la pubblicità adesso no. Ad esempio quello lì, no, che dice vada subito via, quello lì dei furti, non voglio fare il nome.
3: Sì, sì, abbiamo capito la pubblicità, sì.
1: Sì, sì. Colorata di rosso.
4: Allora, no, quello che voglio dire, è possibile che quella signora che parla, che c'ha il telefono collegato con il ladro, dice vada via subito. Ma voglio dire, ma mica io posso,
3: no, vabbè,
4: capire.
3: Io posso anche capire che abbia il telefono collegato con il ladro, vabbè, avrà dei microfoni all'interno della casa che, dai quali uno, no, attraverso le telecamere, oggi le telecamere possono sentire,
4: favore,
3: e possono parlare. Ma tu pensi che il ladro si spaventa perché gli dà la telecamera, qualcuno gli dice esci fuori di casa?
4: Cioè certe cavolate non le posso dire, perché già dopo faccio un...
5: Abbandona l'immobile.
4: Sì, abbandona l'immobile, sì. È che io non vorrei dire, Marco mi ha suggerito di abbandonare l'immobile.
3: Sì, abbandona l'immobile.
4: Ma non vorrei puntualizzare ogni cosa, perché non mi sta bene se parlo di pubblicità, di... Cioè, scusatemi tutti, ma anche quello lì di quel signore che aveva la trasmissione, non voglio fare nomi, che parlava sempre male di determinati politici, eccetera.
1: Ranucci, di chi parli?
4: Sì, non voglio.
3: Allora, non nascondiamo, no, niente di nessuno, e quando si dice la verità, non è che
1: nella realtà faceva un giornalismo d'inchiesta, adesso
3: solo che chiedeva agli altri di essere onesti e trasparenti. Poi lui, quando è toccato a lui, è diventato, si è nascosto dietro un muro.
1: È sempre così,
4: Sì, ma voglio dire, possibile che ogni giorno anche questa cosa, ogni minuto, ogni giorno, ma sta televisione, ma noi perché paghiamo l'abbonamento?
1: Cara Paola, la creatività è una cosa molto difficile, no? Mi pare che questo momento storico, da qualche anno insomma a questa parte, sì, di creatività ce n'è tanta poca, sia a livello cinematografico,
4: ma
1: che a livello letterario, che a livello televisivo. La radio insomma, per voce sempre di Aldo Grasso, che è un grandissimo, forse il migliore, anzi sicuramente il miglior critico televisivo radiofonico italiano, la radio italiana è un disastro. Se tu escludi un po' Radio 3, ma per il resto è un mezzo disastro. La televisione, non c'è più niente, non c'hanno più un'idea. Canale 5 ripete ogni anno sempre gli stessi, quelli che dicevo prima, no? Perché quello che conta per loro è l'audience, è la pubblicità. Io capisco anche una televisione commerciale, ma la RAI la paghiamo anche noi, 90 euro all'anno in 10 mesi, che ci tolgono sull'energia elettrica, cioè i soldi ce li mettono direttamente quando paghiamo la bolletta, no?
4: Sì, certo.
1: ecco, questi soldi che noi paghiamo dovremmo anche dire: oh, giovanotti, come li spendete? Adesso si sono venduti il Teatro delle Vittorie, hanno chiuso. Teatro delle Vittorie, famosissimo, no? A Roma.
4: Certo.
1: Ecco, tengono il palazzo, quello dove sta il cavallo, lì a Piazza sì. Mazzini, mezzo chiuso, non si sa se riaprono o meno. C'è una crisi dappertutto. Adesso hanno sto problema dei Ranucci, poi scoppierà qualcos'altro. I telegiornali sono tutti fotocopie, naturalmente dicono quello che. Per far contento il governo. Mi capisci quindi?
4: Hai detto giusto, ma anche di questa signora che hanno buttato dal ponte, no? Voglio dire, ma per carità, no? È una cosa terribile, ma possibile che ogni per mesi è successo?
1: Ma vivono su questo, ma la trasmissione del pomeriggio, quella che fa Alberto Matano, che ha ricominciato, no? L'Italia in diretta, no? Che è stata definita la morte in diretta. È possibile che dobbiamo parlare solo di, come si chiama quella povera ragazza che è stata uccisa tanti anni fa, che fanno sempre le trasmissioni, quella Chiara, aiutatemi.
4: Chiara, non mi viene.
6: Ah, io non la vedo la trasmissione.
1: No, quella di quella ragazza che è stata uccisa, no? Quello è stato
4: carcerato. Posso dire Carlasco.
1: In continuazione, adesso
6: Chiara Poggi.
1: Sì, adesso non bastava, no? Che per esempio la Mediaset avesse già il venerdì con Nuzzi, no? Il quale fa anche la trasmissione del pomeriggio alle 5 in concorrenza a Matano. Sì. Hanno messo anche quell'altro, Milo Infante, lo stesso adesso, sì. Anche questa sera, dove parlano sempre di questi ammazzamenti, di queste morti, cioè voglio dire, ma che tipo di televisione è? Ma è possibile?
4: Ma quella lì di Carlasco,
1: ma l'informazione,
4: 18 anni fa.
1: Esatto, l'informazione è importante, perché bisogna darla, insomma.
4: Ma tu mi informi oggi, però
1: che
4: mi informi domani,
1: che
4: poi
1: si parli sempre solo di questo tutte le sere, tutti i pomeriggi e tutte le sere, no?
4: Allora, la televisione, per conto mio, a me, non generalizzo, a me, parlo di me, è una cosa schifosa, è diventata una cosa insopportabile. È una cosa
1: che dobbiamo fare, allora, secondo te?
4: Niente, però Pasquale, no,
1: non dovremmo pagare più il canone, questo sì.
4: Ecco,
1: si faccia allora una class action, come si dice adesso, cioè un gruppo di gente che protesta e dice:
4: bravo.
1: Però come fai se te lo fanno pagare anticipatamente sulla bolletta? Non è che puoi dire non la voglio pagare. Prima bisognava pagarla tramite un bollettino o qualcosa. Adesso invece, te la tolgono direttamente loro.
4: Non è questione di soldi.
6: Questo è grande Renzi.
1: Renzi.
4: È questione che poi ci va a finire il discorso su quello che paghi anche di abbonamento. Perché non lo so.
1: Tutte ragazzine, pieno di giornalisti, no? Anche nelle sedi regionali ci stanno 20-25 ragazzini, no? Che fanno le trasmissioni, perché li devono mettere dentro, perché qua, perché là, ma su via, facciamo.
4: Ma è una notizia, la devono dare, perché anche perché il TG, anche perché, ma ripeterla per mesi, per anni, lasciamo stare, guardate, lasciamo stare, perché è vergognoso. Adesso io non è che voglia essere chissà chi, però è vergognoso ogni volta che sentiamo il TG mentre mangiamo, eccolo che ripete
1: sai. Sì, ma se tu togliti una curiosità domani sera, no? Tu accendi alle 8 il telegiornale e poi passi continuamente da una notizia all'altra su canale 5. Le notizie sono le stesse. Cioè, le stesse date, anche con lo stesso, quasi con la stessa scansione, capito?
4: Sì, ecco, quindi canale 5, e poi guardare anche la ruota che gira.
1: quello che gira tutte le sere, che gira la ruota, esatto, no, quell'altro con i pacchi che pare il padre d'interno, perché adesso gli hanno dato anche Sanremo, no? Poi adesso quando stanno a cominciare a parlare di Sanremo? Entro quattro mesi parlano sempre di Sanremo, poi arrivano quattro sembliciotti di ragazzi che cantano quelle canzonette che non si capisce niente quello che cantano. Nessuno se le ricorda, non c'è un minimo di qualità. Però è Sanremo, Sanremo è Sanremo.
4: Avete sentito che cosa sto facendo?
6: Sì, si sente gli applausi.
1: Vabbè, dai, basta adesso, sennò divento pesante pure io. Però è così,
4: così. Bacio lo spazio. Marchese del Grillo, Pasquale Girotti. Buonanotte, buon tutto, sì. Tanti auguri
1: anche
4: per voi. Tutto.
1: Grazie, anche a te, grazie. Ciao, grazie.
6: Ciao.
4: Saluto tutti.
6: Certo,
1: ciao. Io avrò anche esagerato, però ecco, probabilmente bisognerebbe che insomma ragionassero un po' di più, se non riescono a essere creativi, facessero meno trasmissioni, no? Magari a volte mandassero un pezzo di un film, un pezzo di musica classica, quello che sia, la gente va, un documentario, qualcosa.
6: Pronto?
7: Buonasera, sì. Sono Anna da Tolentino.
6: Anna da Tolentino.
1: Sì, ciao Anna.
7: Potrei fare un po' di polemiche per la televisione?
6: Prego, siamo aperti a tutte le polemiche.
7: E anche un po' di cinismo sopra. Perché io penso che al giorno d'oggi la morte dia lavoro, perché tutte queste trasmissioni, pensa quanta gente lavora attorno a questa.
6: Ah, sicuro.
7: Gli operatori, quelli del fono, tutta quella gente che sta intorno a queste notizie, no? Quanta gente si mangia?
1: Sì, ma se
6: c'è un indotto sicuramente goloso.
1: Guarda Anna, se tu alla fine
7: sarò cinica, però la vedo in questa maniera.
1: Ma se tu alla fine di una trasmissione, anche di un talk show, quelli dove c'è il conduttore con le persone che parlano e fanno questioni che non si capisce niente, che si sovrappongono, eccetera, no? Ecco, alla fine mandano sempre tutto il come nel cinema, no?
7: Sì, sì.
1: Questo, quell'altro, chi fa i costumi, chi è il microfonista. Ma ci saranno una cinquantina di persone?
7: Appunto, io dico questo. Daranno lavoro.
1: Per carità.
7: Cristiano, che metti mani per forza?
1: Per carità, ci mancherebbe, ma guarda.
7: Sotto il lato lavoro danno tanto lavoro.
1: Stavo pensando, no? Perché.
7: Però
1: io
7: solo questo lato qui, cioè,
1: io Anna, seguo anche, come lo farete anche voi, no? Anche i telegiornali locali, no? Ecco, voglio gratificare, perché mi pare una emittente che fa un telegiornale bellissimo, completo, molto ricco, ed è quella di TV Centro Marche. Fanno un telegiornale molto più completo, molto più ricco di quello che la RAI, per carità, la RAI fa un bel telegiornale, però loro secondo me lo fanno anche meglio, e c'hanno 5-6 ragazzi, non di più, riescono a fare delle cose incredibili, no? Quindi probabilmente dietro alla RAI, dietro anche al Canale 5 ci sarà tanta burocrazia, non lo so.
7: Prima di tutto c'è quella, però c'è anche l'ascolto, l'audience, e le trasmissioni continuano perché ci sta tanto ascolto, tanta audience.
1: Ma la gente sta dentro casa, che deve fare? Adesso a parte che i giovani la televisione non la vedono.
7: La vedono, e siamo noi di questa età.
1: C'hanno le piattaforme, loro si
7: guardano. Loro si basano su quelli, sull'audience, no? Logicamente. Ma se noi continuiamo a guardarli, anzi, se poco a poco manca una puntata di Amici o quell'altra, Uomini e Donne, non mi dici cosa si tratti, perché io non le vedrò mai, no? Ho sentito gente disperata. Perché non lo trasmetto? Perché? E allora loro si basano sui soldi, su quello che significa la trasmissione, e quello gli danno, praticamente ci danno perché c'è tanta audience. 70,
1: 80. Ma anche la RAI, secondo me, di pubblicità ne fa tanta.
7: Ne fa troppa
1: perché quegli altri.
6: Ma scusatemi, come fa a passare il gasolio a tutta quella gente, le macchine di lusso a noleggio, a tutti,
7: no?
6: I dirigenti?
7: Allora è vero che c'è sempre dietro Dio denaro.
6: Ma è normale.
7: In tutte
6: guarda, io ti faccio mondo. Guarda Anna, ti faccio questa domanda. Tu pensi che si scannerebbero come si scannano se dai sindaci alle regioni, no, al presidente di regione non prendesse più un soldo nessuno?
7: Sì, buonanotte.
6: Hai capito, sì.
7: No. Però solo che la prima elementare quasi tutti l'abbiamo fatta, no? Però penso che a livello di curiosità, di anche morbosa, sotto questo lato non riusciamo a capire che veniamo manipolati come dei burattini.
1: Eh sì, beh, la televisione è chiaro. Condizione.

0: dello stesso PM.
1: Però resta sempre il fatto, dalla parte mia cinica.
2: Sì, ma perché? Perché però c'è questa voglia di guardare queste trasmissioni? Perché, a che cosa l'attribuisci tu?
0: Ma sai perché? Perché alla fine non fanno niente, la gente guarda il meno peggio, anche perché la gente da una vita l'hanno educata a leggere soltanto i giornali di gossip.
2: Sì.
0: Tu l'estate, no? Qualche anno, negli anni 90, anni 80, cosa camminava? Eva Express, Eva 2000.
1: Sì, tutti, però tutti... c'era anche il cronaca vera.
2: Ma è ancora adesso?
0: Sì, ma ancora adesso.
1: C'era ancora il cronaca vera.
0: Cronaca vera.
1: Proprio definivano i delitti proprio riga per riga. Perché tutti gli scandalisti.
2: Sì, no? E lo chiamano il noir, no?
1: Il noir va di moda.
2: Va di moda, però non
1: è bello. Però non è bello, no.
2: Non è bello secondo me, anche perché questo sistema indebolisce anche le difese, non lo
1: ma
2: so
1: appunto,
2: la gente che pensa che la vita sia fatta soltanto di gente che ammazza, non è solo questo, ma per fortuna,
0: ma non è solo
2: è
0: quello,
2: anche gente che vuole bene,
0: ma non
2: gente
0: è solo
2: che
0: quello.
2: Costruisce,
0: però voi dovete valutare anche questo. Quando io ero bambino c'erano giornalisti che erano dei signori giornalisti, avevano delle penne di platino quando scrivevano, e tutti quei giornalisti che facevano la cronaca rosa, la cronaca nera e lo sport erano giornalisti di serie Z. Con l'affievolirsi dei giornalisti di serie A e con l'aumentare o il permanere di quelli di serie Z, alla fine sono arrivati a rovesciare il mondo del giornalismo, portandolo verso la cronaca rosa, il gossip e lo sport. E così hanno anche fuorviato le menti della gente. Se tu entri in un bar e c'è la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera o un altro giornale sul tavolo, 8 persone su 10 si accapigliano per prendere il Corriere dello Sport.
1: Sì, è vero. Poi stavamo dicendo, anche oggi ne abbiamo parlato con Rina, dicevamo, ma possibile che, va bene, le buone notizie non fanno notizia, no? Però dovrebbero invece qualche volta parlare anche di bravi ragazzi che fanno questo, quest'altro.
2: Quelle che si chiamano le notizie bianche, no? Ecco, la cronaca bianca.
1: Ma
2: purtroppo
1: anche
2: no.
1: Anche per dare esempio ai ragazzi che tutto questo è esistito da sempre, la cattiveria, non è che da oggi. Cioè,
0: ma il problema è che ultimamente si sta pubblicizzando troppo la cattiveria.
1: Si sta pubblicizzando.
0: E diventa un modo per pubblicizzare agli altri.
1: Come se fosse normale,
0: quindi diciamo, che bella idea, mo lo faccio pure io.
1: Praticamente si sta pubblicizzando che se io ammazzo.
2: Sì, sì, ma tu vedi anche tra i ragazzi, no, l'uso del coltellino, no, che portano con sé. Ma voglio dire, adesso, indipendentemente dal fatto che ci possono essere dei ragazzi che vengono dall'estero abituati a quel tipo di cultura, no? Però tra gli italiani una volta non c'erano questi qui.
1: Ma c'è la cultura.
2: Cioè, a voi risulta che i ragazzi, anche quando siamo stati ragazzi, noi portavamo il coltello in tasca?
0: Ma assolutamente no.
2: Appunto.
1: No, il coltello non si portava, però la banda, quella un pochino più strana, magari, che ti lanciavano i sassi dal ponte, perché l'ho subito anch'io.
2: Sì, no? Beh, quello è successo, quello. Ma,
1: però erano diversi, cioè la banda dei.
2: Così, ti riferisci anche alla famiglia Berdini, dove è morta quella ragazza di Civitanova, no? Che lanciarono il sasso al cavalcavia.
0: A Tortona.
1: Però anche all'epoca nostra c'erano i più discoli, perché c'è stato sempre, no? Però non a livello. Invece, ecco, gli mettono le armi in mano, come per il telefonino, come per tutto. E di conseguenza i ragazzi vivono la giornata di oggi i nostri tempi non l'hanno vissuti, e loro si basano su quello che vedono e quello che hanno.
2: È chiaro, perché l'apprendimento passa attraverso l'imitazione, no?
1: Come abbiamo fatto noi.
2: Ma come si impara a parlare? Si impara per imitazione.
1: Le prime menigonne, quando noi i genitori e le nonne le nostre dicevano.

0: che eravamo delle dandacce perché portavamo la minigonna, all'epoca era uguale adesso, solo che era una minigonna e basta, che insomma non è che portava lo scandalo, invece per loro era scandalo. E noi mettevamo e facevamo tutto, andavamo dietro alla moda, tutto. E quelli di oggi però hanno una moda un po' troppo cattiva, come dicevamo all'inizio, no? Si parla solo di troppo della cattiveria.
1: Sì, sì, perché fa molto notizia la cattiveria.
0: Ma senza perché, pensare che
1: perché
0: però
1: sulla cattiveria tanti possono sfogare il loro buonismo, il loro, come si può dire, il loro l'atteggiamento di critica, no? di bacchettoni come sono tante persone. Non è, per esempio, no? Di fronte anche a degli errori che le persone possono fare, giudichiamo sempre, no? Non è che a volte uno dice ma cerchiamo di aiutare che sarebbe meglio, no? Ecco, invece no, siamo tutti pronti a giudicare. È il discorso che facevo anche prima, no? Anche i giornalisti quando attaccano gli altri sono sempre pronti a fare, no, i censori, poi quando tocca a loro, perché purtroppo nella vita a volte la ruota gira
0: molto,
1: allora può toccare a tutti, insomma, avere delle disgrazie.
0: Guarda,
1: eccetera.
0: Chiudo con un tipo una barzelletta. Poco tempo fa io ho una casa che ha su due piani, no? Salivo le scale e a mio marito, chiudo il discorso, no? Io ho detto mi chiami per favore Rosa, che sarebbe la mamma, no? La suocera non c'è più da anni.
1: No, si sente poco, scusa Anna, se vuoi parlare un pochino più vicino.
0: Allora, no, dicevo, no, a mio marito, io salivo le scale e gli ho detto a mio marito, mi puoi chiamare Rosa che è morta, eh? Lui mi ha guardato e mi ha fatto, dice, che devi ancora insultarla almeno dopo morta? Dico, no, no, non la devo insultare, lei, gli devo chiedere scusa, perché quando la criticavo che faceva le scale in una maniera per me ridicola, adesso capisco perché anch'io facevo le scale un po', mi faccio un po' male come lei. È una ruota la vita è una ruota.
1: Sai, Anna, mi viene in mente proprio adesso, mi sono ricordato una volta in televisione il Papa, quello passato, Francesco, no? Ecco, dice le tre frasi che una persona dovrebbe dire, sono soprattutto rivolte anche in famiglia, eccetera: permesso, scusa, perdono.
0: È vero.
1: Queste tre frasi, no? Mi pare che
0: queste tre frasi.
1: Allora,
0: permesso lo diciamo quando ce lo ricordiamo, scusa pure, e perdono ce ne vuole.
1: È perché siamo orgogliosi, no?
0: Orgogliosi.
1: Infatti, invece.
0: Scusate nell'intervento e buona.
2: Ma no, perché ci ha fatto piacere.
1: Molto interessante, invece. No?
2: Grazie.
1: No. Grazie, Anna.
0: Buonanotte.
2: Buonanotte. Buonanotte. E adesso ci aspettiamo il contrattacco di Rina, tanto è così. Adesso che ora è?
1: Contropiede.
2: Il contropiede. Il contropiede.
1: Il gergo calcistico.
2: E quindi
1: sono le ore?
2: Sono le 23:15.
1: Sì,
2: 15. E ti dicevo quindi questa situazione del canone, no?
1: Sì.
2: Secondo te è possibile che l'italiano debba essere derubato in questa maniera per poi dare degli stipendi da favola? Cioè, basta vedere il report, i compensi che davano che danno ai giornalisti, a questa gente, ma chi li paga tutte queste persone?
1: Beh, loro avevano messo 250.000 euro, mi pare, come base, però alcuni le scavalcano, questo perché si considera.
2: Sì, ma ragazzi, ma 250.000 euro, sapete quanti sono?
1: No, certo, lordi e netti saranno almeno 125.000, no? Almeno.
2: Di più.
1: 125.000 significa 10.000 euro al mese.
2: Di più di 10.000
1: euro. Certi in un anno li guadagnano 10.000,
2: cioè, lo stipendio di un anno in un mese,
1: esatto,
2: e ai quali poi si aggiungono anche i benefit, perché questa gente come Ranucci non credo che non avesse la disponibilità di gasolio di tot litri e di avere la macchina. No,
1: quando vanno in giro vanno con la macchina di servizio.
2: Certo. Cacchi.
1: Non credo che vadano con i mezzi propri, non lo so.
2: Pronto?
1: Non credo.
3: Pronto? Pronto?
2: Sì. Oh, Marco.
1: Ciao Marco.
3: Oh, buonasera. Buonasera al Marchese e buonasera, buonasera a Pasquale.
2: Il suggeritore, Marco il suggeritore lo dobbiamo chiamare.
1: Sì.
2: Come la signora, come la signora delle camelie, che c'era Spartaco, Spartaco, che faceva il suggeritore.
1: La dame o camelia?
2: La camelia.
3: Allora, intanto... io ho sentito della scomparsa del signor Giordano De Angelis dal generale, che ringrazio per i suoi saluti e contraccambio naturalmente, come sì. Ringrazio e contraccambio i saluti di Dario e di tutti gli amici che ci lasciano i saluti. Pace all'anima sua di questo signore che è stato un amico della radio.
1: Sì.
3: Io non l'ho conosciuto, non me lo ricordavo questo personaggio, però insomma mi spiace sempre. Io aggiungo soltanto qualche nota di quel che è stato detto già per le trasmissioni televisive. Io spesso guardo le cose, le piccolezze che magari tanti non notano, per esempio, e questo mi dimostra che non c'è un responsabile di produzione, un regista attento a tante cose. Ieri per esempio ho visto una pubblicità di una marca di auto, un'automobile, che ha fatto vedere, non ha nominato che tipo di auto, la marca, ha fatto vedere soltanto il simbolo. Allora, noi che siamo attenti a certe cose, io ho captato quale macchina stavano reclamizzando. Dopo questo hanno mandato la scritta impressionata sul teleschermo, no? Open weekend. Allora voglio dire, voi avete parlato in italiano, non avete detto la marca dell'auto, si è riconosciuta dal simbolo, e poi scrivete grosso in rosso Open Weekend. Ora, quante persone hanno capito che stavate parlando dell'Opel?
1: Se è Open, non è Opel però.
3: Sì, ma non tutti ci fanno caso, specialmente quando si guarda televisione.
1: Volutamente, dici, era un gioco di parole, ecco.
3: Sì, sì, sì.
1: Beh, ma questi ci studiano per fare i spot pubblicitari, eh?
3: Sì,
1: per esempio, no, non dicono più quanto costa una macchina, ti dicono a partire da, oppure ti dicono 250 euro al mese.
3: Sì, più le spese.
1: Ti dicono quello, sì. Perché adesso vogliono che le persone comprino la macchina a rate, perché loro
2: devi comprare solo a rate.
3: Perché sugli interessi,
2: perché loro prendono una barca di soldi con degli interessi, dagli interessi del contratto, no? Che fanno.
3: E poi se uno entra nell'autosalone e dice: io la macchina te la voglio pagare subito, ti faccio l'assegno, loro dicono: non lo puoi fare.
2: No, perché il prezzo non è più quello.
3: Esatto, cioè paghi di meno se paghi a rate, considerando
2: ma tieni presente che la Fiat, oltre a essere proprietaria della fabbrica italiana Auto Torino, è proprietaria anche della Exdor, che è una finanziaria, e quindi la cassaforte della famiglia Agnelli, che praticamente finanzia dall'enciclopedia della lingua italiana, quindi la Treccani, a tutte le macchine. No. Ma come fai?
1: Ma poi...
2: questo è come il discorso che uno dovrebbe dire: ma se il petrolio sta a 70 euro, il 70 dollari il barile, e 10 anni fa 70 dollari il barile il gasolio costava 1,50 euro, perché mo ne costa 2,12 senza le accise? E allora dici: non lo compra più nessuno, andiamo tutti a piedi. Sì, buonanotte. Chi lo fa?
3: Ma bisognerebbe avere il coraggio un po' di rinunciare ad alcune cose. Io per esempio spesso mi viene in mente di telefonare, e lo faccio, l'ho fatto per i tappini delle bottiglie d'acqua minerale, eccetera eccetera. A me piacerebbe telefonare a quella società di grande distribuzione che ci ha rotto l'anima dicendo prezzi bassi, bassi, bassi, bassi, bassi, bassi. È orribile quella pubblicità. Come è orribile quando fanno vedere durante un pranzo dove ci sono tutti i familiari, c'è una coppia e lei che col pancino che aspetta un bambino. Il marito gli accarezza la pancia con affetto e quindi noi pensiamo che stiano pensando al bambino che deve nascere, all'educazione che gli dobbiamo dare, eccetera, eccetera, e poi di colpo sullo schermo si vede un bambino che prende lo spaghetto tutto pieno di sugo, se lo mette in bocca e se lo succhia e si sporca tutto il muso.
1: Con le mani.
3: Ecco, vale a dire che è una presa in giro per tutti i genitori, nonni, zii, parenti, che insegnano ai bambini come si sta a tavola.
2: E perché non si deve, si deve essere anticonformisti oggi.
1: È provocazione, eh?
2: Oggi una volta c'era il cafone e colpiva l'educato. Tanto è vero che io faccio sempre l'esempio della sigaretta, no? Una volta quando uno fumava si trovava in un locale, diceva disturbo se fumo, e chiedeva permesso agli altri, riconoscendo che il vizio del fumo era un vizio suo e che non doveva imporlo agli altri. Quindi questo vi faceva capire che benché magari l'80% della popolazione avesse la quinta elementare, le regole basilari dell'educazione le capiva. Oggi invece ci imbattiamo in plurilaureati, arroganti, presuntuosi, saccenti e profondamente cafoni.
1: Perché l'università impara l'educazione.
2: Perché è proprio questo, capito? Perché oggi l'educazione viene presa quasi come un essere scemo, capito?
1: Sì, una forma di debolezza. La forma di debolezza.
3: Che dovrei andare, mi dà fastidio, a me io sono un nemico del fumo e non ci vado per questo. Rinuncio, amen. Tutto qua.
1: Sì, sì, ma per esempio no, è cambiata anche la società. No? Tu dicevi giustamente del fatto del bambino maleducato, insomma, secondo la nostra concezione dell'educazione, no, che mette in bocca lo spaghetto, si sporca la bocca col sugo e anche le dita, no? E naturalmente queste cose qui, se si facessero dentro una casa, un genitore non glielo permetterebbe un figlio, no? Ecco, cercherebbe di richiamarlo.
3: Il bambino lo vede per televisione,
1: però,
3: può imitare.
1: Però vedi com'è cambiato. Qualche anno fa facevano la trasmissione mettendo la musica di Vangelis e la chiamavano dove c'è un certo tipo di pasta, c'è casa, no? Cioè davano l'idea del mulino bianco, davano l'idea della famiglia, davano l'idea dell'accoglienza, eccetera. E probabilmente era una società anch'essa violenta, perché da un po' di tempo forse è stata sempre violenta la società, no? Però ecco, ultimamente è diventata ancora più violenta. Ora, quella non è una forma di violenza, è una forma di provocazione. La provocazione, secondo una logica anche psicologica, deve colpire. E quando colpisce tu te la ricordi. Tu adesso te la ricordi, ti è rimasta in
3: mente.
1: Tu non la compri, però a livello inconscio ti è entrata dentro. No? Ecco.
3: Come
1: quando per esempio nei film mettono quella pubblicità subliminale, si dice, no?
2: Sì.
1: Tu ti ricordi certo in quei film del passato quando accendevano la sigaretta e mettevano. Sì.
2: Io a scuola fecero un esperimento.
1: Sì.
2: Al terzo anno.
3: Henry Bogart, per esempio.
2: Fecero un esperimento. Alla fine della proiezione di un film nell'aula magna,
1: sì,
2: fecero passare un fotogramma di una Coca-Cola.
1: Sì.
2: E si dimostrò che tutta la gente che stava lì, molta gente si alzò e andò ad ordinare al bar la Coca-Cola.
1: Sì, sì.
2: Perché subliminalmente tu avevi visto
1: ti aveva creato
2: l'idea, dice vado a prendere la Coca-Cola.
3: Ci avevano provato, però è vietata quella pubblicità.
2: No, vabbè, non era una questione di pubblicità, era proprio un modo perché a scuola si parlava del potere occulto, no, delle pubblicità. Quindi i professori fecero questo esperimento e ci fecero vedere un film.
1: Bravi.
2: E poi tra il primo e il secondo tempo, nello stacco, praticamente fecero andare questa questa immagine, questo fotogramma della lattina di Coca-Cola, velocissimo, e poi fecero, loro stavano vicino al bar, che noi avevamo il bar all'interno della scuola, e videro e constatarono quanta gente si alzò durante l'intervallo per andare a prendere una Coca-Cola. E ci dissero: vedete come potete essere soggiogati?
3: Come no?
1: Eh già.
3: Come no?
1: Come no?
3: Bene, ragazzi.
2: Fai oggi questi esperimenti a scuola. Ognuno fa come gli pare.
1: Ma hai sentito la notizia oggi di Ox e Pisa?
2: No.
1: Dunque, Ox e Pisa è una istituzione, diciamo, internazionale che certifica le competenze dei ragazzi a 15 anni per quanto riguarda la lettura, la matematica e le scienze. E l'Italia è risultata uno degli ultimi paesi.
2: E per forza.
1: Quindi c'è qualcosa che dobbiamo, giustamente come dici tu, no? Non perché facendo magari questi esperimenti migliorerebbero la lettura, però, no. Però probabilmente,
2: ma ci vuole proprio un insegnamento che oramai a scuola si è perso.
1: Però probabilmente oltre all'istruzione nella scuola va fatta la formazione, cioè i ragazzi vanno educati,
3: sì, sì, fanno tante cose che non vanno, come
1: vanno educati a pensare, tutto. Vanno educati, ma se nessuno glielo fa, come si fa la storia, per esempio, a insegnare la storia dicendo: ragazzi, studiate da pagina 50 a pagina 55 e vanno a ripetere a pappagallo così quelle 5 pagine che hanno
3: senza
1: letto,
3: capire, cioè, il significato.
1: Tu professore di storia bravo, devi contestualizzare, no?
2: Però ti faccio un esempio, ti do una risposta che può essere, sì, anche sbagliata,
1: sì,
2: ma è la mia opinione.
1: Certo.
2: In una società dove non si fa più un tema, ma si fanno i test.
1: Bravo.
2: Tu devi, non bravo, devi argomentare, tu devi saper rispondere, bravo, all'anno, al mese, al giorno, rischia tutto.
1: Questa è la concezione. Ma anche nei concorsi.
2: I concorsi sono tutti così. Rischia tutto.
1: I concorsi fanno così.
2: Rischia,
1: no?
2: Tu. Alla fine tu, a furia di ripetere, impari le risposte e quindi se riesci a passare un concorso.
1: Infatti ci stanno dei testi per prepararci.
2: Cioè, perché
1: con
2: impari 5, solo
1: 6.000 guizzi, no?
2: Impari le risposte, sai che è quella la risposta, ma non sai neanche perché. Però l'importante è che hai risposto bene.
1: Ma lo dice Galimberti, ma non perché, no, perché lo dice Galimberti, io che non so, nessuno l'ho sempre pensato. Come fai a conoscere una persona se non la fai scrivere?
2: Ah, una volta si facevano i temi, mo.
1: Appunto, fin dalle elementari.
2: I riassunti, i temi,
1: i riassunti,
2: i dettati
1: sono fondamentali, i dettati, perché con i dettati tu abiliti il bambino a superare gli errori di ortografia. In quinta elementare già non fanno più gli errori di ortografia se tu l'hai insomma fatti crescere con queste cose.
3: Tutto stanno sempre con il telefonino in mano.
1: Ma non è solo il telefonino, è la didattica che secondo loro è migliorata, ma fanno la scheda, no? La fotocopia della scheda, devono riempire, chiudere, finire la frase, mettere la crocetta. No, bisogna scrivere, si impara a leggere leggendo, si impara a scrivere scrivendo e si impara la matematica imparando anche a fare, imparando le tabelline a memoria, facendo tante operazioni, facendo tanti problemi, soprattutto le elementari. Ecco.
3: Bene, ragazzi, io mi farei una canzoncina,
1: sì,
3: in riferimento, cioè in seguito all'evento dei due ambasciatori di Trump che sono andati in Russia,
1: sì,
3: e non hanno combinato niente.
2: Ma come, hanno detto che l'incontro è stato costruttivo.
3: Sì. Wow. Ma a me questa notizia
2: c'è stata anche una telefonata di più di un'ora tra Trump,
3: sì,
2: e Putin,
3: sì,
2: che hanno detto che ha detto che è stata una telefonata,
1: come si diceva,
2: come ha detto, cordiale, trasparente, sì, e
1: costruttiva, un po' come si diceva negli anni 60, c'era un presidente della Repubblica, si chiamava Saragat, no? Per scherzare, perché sì, qualcuno diceva che magari, insomma, un bicchierino di più, un bicchiere di vino di più se lo faceva, insomma, senza nessuna forma di, per carità, di ubriacatura, niente, no? Però ecco, si facevano queste battute. Allora dice: è intervenuto il presidente della Francia, si è incontrato con il presidente Saragat, che cosa hanno fatto? Uno scambio di bevute. non di vedute.
3: Beh, comunque questi due ambasciatori, come si dice in Abruzzo, lo dico in abruzzese, se ne annite che una mano avanti e una mano a re.
1: È vero.
3: Quindi il riferimento appunto a questo
1: era, si chiamava Pietro, come si chiamava quello del film? Con una mano davanti e una di dietro, come si chiamava?
3: Non me lo ricordo.
1: Il famoso film degli anni di, tipo del tempo di Pierino, di quel periodo lì, insomma, no?
3: Non me lo ricordo. No,
1: questi film un po' scollacciati degli anni 70, no?
2: Non ce l'ho presente.
1: Giovannona Coscia Lunga, tutti questi film, insomma, che poi sono innocui. Se li fai vedere adesso,
2: no, io guarda, io mi muoio dalle risate quando li vedo,
1: perché sì, sono tutto sommato anche...
2: Ma davano, vedi, allora in quel periodo, così come la musica,
1: l'Aretino Pietro si salvò con una mano davanti
2: e una di dietro. E sì, quelli sono i film che faceva generalmente Pippo Franco.
1: Sì, Pippo Franco.
2: Stessa roba qui.
1: Quello di Bari, cosa? Lino Banfi.
2: Lino Banfi.
1: Questi crisi.
2: Vedi, anche questo si ricollega a quello che tu dicevi prima. Quella anche nella musica, no? C'è quella musica balorda che oggi, invece in quei tempi
1: sì,
2: si dava, no? C'era sì, gioia di vivere, sì, la musica dava energia.
1: Ti ricordi Richard Kleiderman?
2: Richard Kleiderman, cioè c'erano canzoni bellissime,
1: sì, musica
2: che dava voglia di vivere, voglia di divertirsi, sì, di ballare. Sì, sì. Ma oggi come fai a ballare con una canzone di un rapper che ti dice mi taglio le vene, ti stupro?
1: Lo so.
2: Che cazzo canti?
1: È il mondo anglosassone che è entrato profondamente nella nostra cultura,
2: Ma è questo. Perché non è rimasta nella loro e basta.
1: Direi proprio
3: va
1: così.
3: Bene.
2: Va bene, vai.
3: Io dicevo, il riferimento a questi ambasciatori, così, quelli che hanno concluso, ma secondo me non hanno concluso niente, dovevano parlare della pace. Io canterei una canzone che si intitola La pace dell'arcobaleno. Questa canzone, il testo della canzone è stata scritta da Peppe Luciani, sarebbe il cugino di Paola. Qualche altra volta.
1: Ah, Peppe, come abbiamo.
3: Sì, lo conoscete.
1: Sì,
3: io ci ho messo soltanto un po' di musica a questa canzone e ho quadrato qualcosa nel testo per far quadrare le battute musicali. Insomma.
1: Testo di Peppe Luciani, musica di
2: Marco Mazzoni.
1: Marco D'Ortona.
3: Marco D'Ortona, meglio così. Bene. Io vado.

0: sentite?
1: Sì, sì, vai.
2: Sì, sì.
0: Carapace, tu non sarai la regina di questo mondo se prima non conquisti l'uomo dal suo profondo. Caro uomo, io che la mente è armata, il cuor ti dice, mai avrai la pace e non sarai felice. Ascolta il lamento di quel bimbo vicino a te, che ha perso una mano e ancora non sa il perché. Due punti opposti, come indica il cielo, uniti da un arco di luce, mi viene un arcobaleno. Ognun dei sette cerchi scalda e ci consola, solo se uniti insieme per divenire una luce sola. Il primo cerchio è rosso e l'amore ci invita, gli altri sei richiamano ad amare sempre la vita. Anche le sette note assieme nello spartito, e musica nel cuore che alla pace lo tiene unito. Così se ogni animo vibrasse in pace e sintonia, liberi da questo mal saremo più felici e in armonia.

0: Bene,
1: bene, bene. Grazie.
2: Grazie, grazie a voi e saluto nuovamente tutti gli amici che stanno in ascolto, a voi buon proseguimento.
0: Grazie,
1: grazie, ciao, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. E allora, cosa ne pensi della sfilata dei musulmani a Civitanova per la nascita di Maometto?
0: alcune persone hanno detto, ma le donne dove stavano?
1: Che ne pensi?
0: Ne penso...
1: Che si sono stancati di vedere le nostre, di processioni cominciano a farle loro.
0: Sì, qualcuno ha commentato fra qualche tempo, dovremmo chiedere il permesso noi per fare le processioni. Ma che ne so, noi viviamo in una realtà nuova, l'articolo 8 della Costituzione parla di questa libertà, giustamente, la libertà di culto, però contestualmente insomma, si parla anche che per avere insomma un accredito insomma, no? Con lo Stato eccetera bisognerebbe fare degli accordi, cosa che invece finora il mondo islamico non ha fatto e non so se lo farà, perché per loro, o perlomeno per una parte di loro, la Sharia è preminente sulla nostra Costituzione. Noi abbiamo una legge fondamentale che è la Costituzione italiana e quindi tutte le leggi devono essere riferite alla Costituzione, sarebbero incostituzionali, no?
1: Certo.
0: Ecco, la Chiesa Cattolica ha fatto un accordo con, cioè il concordato, la Chiesa ebraica insomma lo stesso, anche le altre chiese hanno tutte un accordo con lo Stato italiano e manca questo concordato, chiamiamolo così, tra mondo islamico e Repubblica Italiana. Quindi in teoria insomma, no, non dico che sono fuori legge, per carità, è sbagliato, perché insomma bisognerebbe essere anche tolleranti, nel senso che quando la Costituzione dice che è giusto che ci sia la libertà, non è che uno possa proibire alla gente di pregare, ci mancherebbe, però alcune forme diciamo codificate, come possono essere le moschee, come possono essere queste processioni, come cose qui, sicuramente avranno avuto i loro permessi, indubbiamente sono stati concessi eccetera, no? Anzi addirittura sono stati scortati anche dalle forze dell'ordine, no? per maggiore sicurezza probabilmente, però ecco, io non lo so se a lungo andare questa faccenda insomma può diventare un problema, perché bisogna fare delle, per potersi, come dire, no, come si può dire, per potersi realizzare con la religione attraverso tutte le forme che uno stabilisce, no? Dalla religione stessa, e occorre che ci sia un accordo con lo Stato italiano, perché lo Stato italiano deve verificare se all'interno di queste strutture ci sono delle cose che confliggono con la Costituzione.
1: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, pronto? Pronto? Sì, eccoci.
3: Generale.
1: Oh, sì. Generale, dimmi.
3: Scusate, state parlando di una cosa molto, con un'assoluta calma limpida, ma io invece è un turbamento dell'anima quando parlate di Islam, no? Posso dire due parole, no? Intanto loro ti dicono, tutti, Allah è solo lui. Poi dicono o col dialogo o a fil di spada. Questo è fuori discussione, per essere sintetico. E vi racconto un particolare di Civitanova e quello che succede in Germania, velocemente, in Sassonia, no? Che loro sono tutti contenti, ma dunque è molto emblematico questo di Civitanova, che la novella, siccome va all'ospedale di Civitanova per fare la soluzione anti eventuale shock anafilattico da 10 anni, perché ha avuto uno shock anafilattico tremendo, un moscone, se non ero io, insomma, io ho salvato la vita, posso dirlo, no?
0: Con la shock anafilattico ci si muore pure,
1: non si scherza pure.
3: Lei non reagiva più, gli davo gli schiaffetti,
0: non respiri più.
3: Ho chiamato il medico, non ci voleva venire, no? E come non vieni? Meglio che gli faccio io, capito? Quindi ecco.
0: Ci vuole il cortisone in quel caso, no?
3: Certamente. Allora gli ha fatto un antidoto e si è salvata.
0: Certo.
3: Ecco, perché te lo racconto questo? Con andare laggiù a Civitanova conosce un po' tutti dentro un ospedale, no? E c'è un ospedale che c'è anche la nursery, si dice così, no? Quando mascono i bambini, no?
0: Nursery, sì.
3: È nursery. Ecco, quando naturalmente è uscita una famiglia di pakistani, no? Sembra un gossip, no? Non è un gossip, fa tremare le vene. Intanto questa famiglia, ho premesso questo perché Novella sapeva tutto di questa famiglia, è uscita questa famiglia di pakistani, no? Dunque, il nonno baldanzosamente aveva il bambino, era un bambino perché lo sapeva che era un bambino maschio, no? Lo teneva come se l'avesse fatto lui, dice Novella, no? Poi c'erano il padre, cioè il figlio del vecchio, con due bambini piccoli. Si sapeva che c'erano anche due bambine, ma quelle non ci sono mai, l'avete detto poc'anzi, no? Le donne non ci sono mai. Sì, la donna c'era, la puerpera, ma stava dietro con i borsoni che la sfilava. Sai che significa il marchigiano sfilare, no? Signora non gliela faceva portarla. Questo è emblematico. Allora, e fa il paio con la Sassonia. La Sassonia, come fai a dargli torto ai sassoni, no? Che hanno paura di queste cose? Se senti i 10, il decalogo, ci sono tutte cose accettabili, no? Che i delinquenti devono dar via, quelli che non lavorano lo stesso, gli stupratori, salvo per le classi per gli handicappati, quello nemmeno la.
0: Quella è una cosa, magari adesso ne possiamo anche parlare, molto, molto, molto importante e molto seria.
3: Sì,
0: no?
3: Sono contento. Beh, finisco. Ora, la signora che guida Deutschland, no?
0: Sì.
3: Comunque prima la Germania. Quella signora
0: si chiama Alternative for Deutschland.
3: Questa signora bellina dice è sposata con una del Bangladesh che è morettina, diciamo, no? Diciamo così, no? Quindi dice omosessualità.
0: No, è cingalese, non è del Bangladesh.
3: Bangladesh.
0: Dello Sri Lanka.
3: Significa perché singalese di Ceylon, dite voi?
0: Sì, di Ceylon, sì.
3: Ah, ecco, allora
0: si chiamava Ceylon una volta.
3: Infatti è a Sri Lanka, quindi una specie di Pakistan orientale. Sì, dall'altra parte, sì. Ecco.
0: E beh, il Ceylon è sotto l'India, no?
3: Ceylon è un'altra cosa, no? Visto la capitale Colombo,
0: Sì.
3: Sì, questo, senz'altro. Quindi se uno non conosce la sua via, qui ci voleva ridere Macerata. Voglio essere ironico, una che non c'è più. Volevo dire questo. Allora, questa signora, no? C'ha due figli adottati e naturalmente sono sposate tutte e due, no? Però ti faccio un esempio agghiacciante. Dunque, Hitler, quando salì al potere, si è servito di tutti, aveva il 30%, ne sono avviato il 100%. Quando ci fu la notte dei cristalli,
0: sì.
3: Fu quando mise a ferro e fuoco il Reichstag,
0: sì.
3: e tutti migliaia di comunisti furono giustiziati perché lui l'aveva fatta prendere i comunisti e stava al lato con i suoi libri. Per finire, questo è più agghiacciante di tutto, mi pare che si chiamava il capo delle SA, che era una brutta copia nel senso meglio che era, no? Edulcorata delle SS, no? Mi pare che si chiamava Helmut Rome, una cosa del genere. Diventò amico di lui, pure era omosessuale. Però quando ci fu la notte dei coltelli, vi ricordate, no? Questi stavano facendo una riunione di partito dentro un bar, con annesse camere, no? Erano tutti omosessuali. Hitler li ha fatti trucidare.
0: C'è chi sostiene che a livello inconscio probabilmente anche Hitler fosse omosessuale.
3: Sì,
0: dice, ci sono alcuni psicanalisti che lo dicono, sono quello sistema.
3: Si diceva pure ebreo, tante cose, no? Però io volevo dire questo, volevo mettere in risalto che questa signora è sicura al 100% con questa gente, capito? Se si dice che in altro giorno ci sarà un'altra notte dei cristalli, io non me lo auguro, in altra notte dei lunghi coltelli, capito? Ecco, questo è grave, è molto grave, capito? L'Europa che non riesce, come diceva De Gaulle, no? Però De Gaulle diceva proprio ad hoc, l'Europa deve essere dagli Urali all'Atlantico, senza l'Inghilterra, perché l'Inghilterra l'ha fatta stare fuori dall'Inghilterra, no?
0: È vero.
3: De Gaulle era lungimirante, capito?
0: Beh, un grande statista, certo.
3: Un grande statista, io vi oltretutto era molto credente. No, perché uno che non è credente
0: è stato sepolto a Colombelle
3: delle Desoglise. Io l'ultima foto che ho di De Gaulle con la moglie abbracciati ancora.
0: Ma lui si dimise quando
3: il referendum,
0: quando ci fu il 68 francese, no?
3: Però lui fece il referendum. Se volete me, mi votate, se no me vado via. Ma è stato un grande senatore. Dopo lo hanno
1: modello Renzi, no? Come Renzi. Ha fatto Renzi, no? Renzi, se non vinceva il referendum si sarebbe dimesso dalla politica.
0: Sta
1: ancora là.
3: Ma chi lo fa in Italia una cosa? Lui aveva il potere in mano, capito?
0: Ha fatto ripartire la Francia.
3: La bomba atomica, che a questo punto io sono stato sempre contro, ma è importante la bomba atomica.
0: La storia va riletta anche con un po' di tempo di distanza.
3: Tu sai benissimo, forse non ci ha fatto caso, ma c'ho campeggia una fotografia di De Gaulle col Passepartout scritto pericolosamente in latino, perché il latino, diceva il grande Borghese, il cieco che amava il cinema, il latino è la prima lingua, no? E il francese, lo spagnolo sono il dialetto del latino, no?
0: La lingua romanze.
3: Ecco, appunto. Allora, Borges, che dice lui di essere un grandissimo scrittore, no? Ha parlato in 3 minuti, se mi consentite, questo veramente vale la pena, ha parlato degli scrittori mondiali, no? Ma tu devi capire, dice lui, che i grandi scrittori mondiali sono, per esempio, per gli anglosassoni, e ci mette gli americani, gli inglesi, e dopo fate voi, gli irlandesi, no? James Joyce, Kipling, faccio un mischietto io, George Byron,
0: Shakespeare,
3: per modo di dire. Poi gli spagnoli, no? Cervantes diceva che Don Chisciotte non era il principale personaggio, ma l'Hidalgo, che era l'Hidalgo, anzi, sì. L'Hidalgo, ci confondiamo la testa con
0: il francese con lo spagnolo.
3: Ecco, appunto, l'Hidalgo, un'altra cosa, l'Hidalgo era il pazzo che affascinava il mondo. Oggi, se non sei pazzo, ma e finisco subito, no? E i francesi, fa un purpurì di francesi, per far capire che valevano meno degli italiani, dopo faccio gli italiani, diceva Zola, diceva Proust, che Proust non è tanto pellegrino, diciamo, Molière, diceva Baudelaire, Camus, naturalmente ci metteva Sartre, no?
0: Sì.
3: Insomma, un sacco di dopo Verne, no? Dove lo metti?
0: Sì, Gilles Verne.
3: E quando ha nominato, e poi diceva, la lingua tedesca è bellissima, ma loro non hanno letteratura, salvo nemmeno Goethe, nominava Schopenhauer e forse Nietzsche, ma era troppo estremista, no? E quando l'Italia, senti l'Italia, sentite Marchese, l'Italia, l'Italia è unica, Roma è la capitale del mondo e loro sono tutti così. Cervantes ha scopiazzato l'Orlando Furioso addirittura, no? L'Italia, io faccio pochi nomi, Dante, Petrarca, Virgilio, Croce e Vico, senti, no? Va all'antichità, alla modernità, no? Poi non citiamo i classici latini, no? Ecco, quando ti dice un Borghese, no? Che è stato lì sul premio Nobel, non so se ha preso, penso che ha preso il premio Nobel, però l'Italia quando la esalta così, noi ma che dobbiamo essere reverenziali verso gli inglesi, verso i francesi, i tedeschi, capito?
0: Perché,
3: però dicevo che la lingua tedesca è
0: perché hanno vinto la guerra.
3: Come?
0: È perché hanno vinto la guerra.
3: I vindi vincono sempre e fanno
0: perché
3: la
0: guerra. Perché hanno vinto la guerra e quindi.
3: Perché sono prepotenti,
0: e perché avevano tante colonie, capito? Per questo la lingua inglese si è affermata in maniera a livello universale.
3: Sì, ma Travaglio in un articolo gli ha detto gli vogliamo levare le Falkland, quelle si chiamano Malvinas, capito?
0: Ecco, c'è Milei che ci pensa, lui ci pensa a non prenderle.
3: Volevo dire, invito Sabrina ad entrare perché è quasi l'ora,
1: siamo vicini, ma manca ancora Mancarina, però
3: Marchese Grillo
1: e manca 10 minuti e mezzo.
3: Io ho capito una cosa, perché io non mi fa difetto la cosa, la sincerità. A me mi pare che lì il rettore sei tu, il vice rettore e il professore.
1: Qui ti sbagli perché qui abbiamo il preside che la spanna avanti a tutti.
3: Risaluto il cantante.
0: Nella vita diventiamo sempre ex.
1: No, bella è come presiede il consiglio, rimani sempre presidente.
0: Sì.
1: Presidente più o meno è uguale.
3: Mi salutate o no?
1: Come no?
3: Allora, buon lui.
1: A tutte l'or.
3: Ciao, a tutte l'or.
0: Beh, no, ecco, quel discorso che avevi cominciato prima è degno di essere continuato, no?
1: Beh, certo.
0: Perché a Civitanova c'è stato anche l'anno scorso, mi pare, però, insomma,
1: quest'anno c'è stata più partecipazione.
0: Tutto è avvenuto però con equilibrio.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Eccola!
4: Sì.
1: Cenerentola!
4: Però stasera vi saluto e basta.
1: Ah sì?
0: Sei come Sfera e basta. Tu.
1: Sfera e basta. Senti, abbiamo visto le tue foto con Tommaso Cerno.
4: Comunque non è pericoloso, tranquilli.
1: Sì, vabbè, questo lo sappiamo.
0: Dai, non fare battute, dai.
4: Mica lo dico io, lo dice lui. Insomma.
0: Lo dice lui, è vero, sì.
4: Comunque, bravissimo.
0: Ma è un grande giornalista, è stato vice direttore di Repubblica, direttore dell'Espresso.
1: Una persona che ha militato in quelle fila, come può oggi stare da quest'altra parte? Vuol dire che uno ha capito che il mondo proprio non sta andando nella direzione giusta.
0: Come Rizzo.
4: E poi stare Rizzo. A zero non è che le manda a dire,
0: Bisogna ragionare, perché non bisogna stare da una parte
1: solo per la scelta politica.
0: Adesso stavamo parlando appunto sempre di questa faccenda anche del mondo islamico, no? Ma è possibile che un certo tipo di critica venga rivolta soltanto dalla parte destra del paese?
1: La sinistra tace.
0: Mentre la sinistra è soltanto
1: tace.
0: Ma non si può ragionare così o da una parte o dall'altra. Facciamo un ragionamento serio, cominciamo a vedere. Perché allora questa sempre guelfi?
4: Non è vero che a loro servono per i voti o cos'altro?
0: Sì, per i voti servono, questo indubbiamente, perché l'hanno messi anche in lista a Mestre, no? Ma però non si dice. Dove?
4: E noi lo diciamo.
0: A Monfalcone avevano fatto la lista loro, no?
4: Sì, hanno preso il 3%.
0: Non hanno preso niente, però ecco, questo è significativo di come, siccome le natalità di cui diceva prima il generale, no, sono diverse tra quelle dell'Occidente e quelle del mondo islamico, è chiaro che queste persone quando arrivano a 18 anni e hanno quantomeno, avendo lo ius sanguinis ancora, insomma, no? Avranno la cittadinanza italiana, potranno votare. Ora, quando sono migliaia e migliaia, financo a milioni di persone, è chiaro che possono fare una loro, insomma,
1: Quelli bengladini bangladini stanno già pensando di fare il partito.
4: Ma chiaramente al referendum, no?
0: Sì,
4: al referendum. I voti che avevano preso erano loro.
0: E l'hanno anche esplicitato, dicendo.
4: E l'ha detto chiaro e tondo, sì, non sì, è che l'hanno mandato a dire.
0: Sì. Hanno detto, quindi, avete vinto anche per i voti nostri.
4: Sì.
0: E quindi si sono accreditati con il partito di sinistra, no? Ecco. Ed è sbagliato questo concetto, perché io dobbiamo diventare più laici, perché i partiti, le ideologie sono tramontate. Allora, per alcune cose possono avere ragione quelli di sinistra, per alcune cose possono avere ragione quelli di destra, no? La persona di buon senso che deve andare a votare, dopodiché sceglie, fa il calcolo, qual è quello in cui mi riconosco. Mi conosco
4: così,
0: di più,
4: scusa, cioè. Pasquale,
0: prego.
4: Così, perché mi viene se a sinistra militano persone come la Piccolotti, no?
0: Sì.
4: Che in diretta l'altra sera, quando hanno saputo i risultati su della sì, e ha detto che sono allora com'è che li ha definiti? Oddio, una parolaccia, adesso non mi viene, dai che devo fare la nide, fa pure questo.
0: Sì, ma quello che mi ha meravigliato molto a me è che adesso...
4: Ma come si permette? Come si permette quell'altro del PD dire che a destra votano solo gli ignoranti?
0: Beh, quello di Bologna, sì.
4: Sì, ci vuole, insomma, che un attimo.
0: Ma
4: pure loro
0: hanno continuato a dirlo nei vari giornali in questi giorni, dicendo che questi della Sassonia e dell'altra regione, insomma, no? Ecco.
4: Immondizia, l'ha definita immondizia.
0: Ma chi ha votato per questo Alternative for Deutschland? Sono persone che hanno un titolo di studio basso, che hanno stipendi bassi, ma voglio dire, anche avessero titoli di studio bassi, perché una persona non è in grado di
4: non può essere intelligente.
1: No, ci vuole la laurea per capire che uno non arriva a fine mese e che è una stronzata il Green Deal, capito?
4: Ma probabilmente anche questi tedeschi saranno anche loro stufi di certe situazioni, di certe,
1: e magari sono incazzatissimi, cioè, perché la von der Leyen era loro,
4: la Germania che era trainava l'economia è diventata
1: grazie alla loro von der Leyen, poi
4: grazie alla von der Leyen,
0: sì,
1: quindi sono doppiamente incazzati.
4: Lo stesso primo ministro che adesso non lo vuole più nessuno, perché perché è anziano, perché
0: ma quello che un po' mi è meravigliato, non so se l'avete notato voi, da qualche giorno hanno ripreso la trasmissione 4 di sera.
1: Ah, sì.
0: con Del Debbio, no?
1: Sì, sì.
0: Il quale è arrivato con una credine nei confronti di Vannacci incredibile. Adesso io non so se siano cose sue oppure ordine
4: del padrone, la voce del padrone,
1: ordine di scuderia,
0: più che del padrone, della padrona,
4: o della scuderia. Padrona, sì.
0: Sì,
4: il padrone è più possibilista, diciamo.
0: Però ecco, anche questa sera battute, cioè voglio dire, no, cerchiamo di, adesso indubbiamente, no, quando si fanno discorsi che non hanno né capo né coda, come non so, i bambini disabili tolti, oppure altre cose, insomma, uno ci deve anche ragionare, perché anche lui ogni tanto dice delle cavolate grosse come le montagne.
4: Ma assolutamente, però si può anche arrivare a dei compromessi,
0: però non,
4: ragionare,
0: esatto, però non ha capito, forse alcuni non hanno capito che dalla Germania il vento che tira è un vento di gente che è arrabbiata o è incazzata.
4: Ma non è solo dalla Germania, Pasquale,
0: nei confronti di chi l'ha ridotti a questo stato di disagio, di povertà, di precarietà.
4: Adesso perché ci sono altri paesi,
0: sì, l'Inghilterra con Farage, la Spagna con Vox, la Francia con la Le Pen, l'Austria che il primo ministro ha messo fuori legge, che
4: la Spagna con Vox,
0: ma anche perché Sanchez c'ha i giorni contati, insomma, quando vanno alle elezioni non verrà rieletto,
4: ma non credo proprio con quelle manifestazioni manifestazioni che in televisione non ci fanno vedere.
1: Sì, ma ci sono anche manifestazioni in Ucraina contro Zelensky che girano in rete e in televisione Zelensky non si vedono.
4: Ma infatti prima state dicendo degli accordi, delle cose, ma ho visto, non lo so, bisogna sempre prendere tutto con le molle, no? Le notizie, e va bene, che cercano assolutamente, nessuno dei due vuole la pace, cercano di portare avanti il più possibile questa guerra.
1: Per allungare la sua
4: del Donbass, perché comunque il Donbass resterà la Russia comunque,
0: l'ha conquistato quasi tutto.
4: E la cosa è che devono portare avanti ancora questa guerra, ma a che pro? Perché tanto ormai la Russia, se vuole, li spiana in 448.
0: Ma relativamente, perché
4: ma ancora la Russia non parla di guerra, parla ancora.
0: Devono utilizzare queste bombe atomiche, quelle, insomma, a scartamento ridotto, come si dice, no?
4: Ma c'è anche da dire
0: sono morti 1.500.000 russi.
4: Però c'è anche da dire che comunque tutti coloro che fino adesso hanno sostenuto a spada tratta e ancora comunque finanziano e fanno, cominciano a stancarsi, perché il popolo è stanco di pagare.
1: Le Pen ha fatto la dichiarazione che se vincono le presidenziali smetteranno di finanziare.
0: Sì, infatti, ma anche all'interno del governo, Salvini per esempio.
4: Ma Salvini da sempre.
0: Certa idea.
4: Ma lo stesso Conte.
0: Lo stesso Conte, esatto, a sinistra, certo.
4: Quindi, insomma, ce ne sono. Ma come è giusto che sia? Ma come è giusto che sia? Perché ancora crediamo veramente che l'Ucraina sta facendo tutto questo?
0: Sì, perché l'Inghilterra insiste?
4: Perché sono dei guerrafondai.
0: E anche la Germania insiste ancora, no?
4: Sono dei guerrafondai.
0: Ma dicono, anche stasera la Merkel ha detto mi si spezza il cuore, eccetera. Ma quante responsabilità anche.
1: Ma
0: lei,
1: gli si spezzasse il cuore, così perlomeno ce la togliamo.
4: Non vogliamo, dai. No. Insomma,
0: la portiamo in un ospedale cardiologico.
4: Non possiamo ripetere la frase di Berlusconi, no, non possiamo.
0: Beh, quella è la culona, eccetera, eccetera. Beh, guarda che c'aveva ragione.
4: Beh, oddio, penso proprio di sì.
0: Lui è abituato con tutte le donzelle.
4: Le oggettine. No, comunque, a parte tutto, penso che prendiamo gli italiani, se li andiamo a sentire uno per uno, io penso che almeno il 90% è contrario a questo nostro intervento, perché siamo in guerra. Noi siamo in guerra.
0: Dai sondaggi dicono il 70%, ma c'è un 30% che è favorevole. Io non capisco perché.
4: Non ci credo.
1: Sono quelli della Camera e del Senato che si votano da loro, capito?
0: Statistiche.
1: Sono loro e loro, capito?
0: Oppure che seguono acriticamente i partiti. Ci sono le persone che non hanno la testa.
1: Sì.
0: Quello che gli dice,
1: cosa dice sul partito è giusto.
4: Sì.
0: Esatto.
4: Sono talmente politicizzati, sono talmente chiusi in.
0: Dicevano i latini cerebrum non habet, non hanno il cervello.
4: No, assolutamente.
0: Non
4: habet,
0: ecco, non hanno
4: assolutamente.
0: Il cervello.
4: Io ritengo che ognuno di noi dovrebbe ragionare con la propria testa.
0: È quello. Sono finiti.
4: Poi magari sbagliando, perché.
0: Ma sono finiti i tempi dei partiti guida, no? Tu stai lì, l'unità che ti diceva come ti dovevi comportare,
4: quello che
0: dovevi dire, certe frasi non si potevano dire, quest'altri lo stesso diversamente. Ma
4: no.
0: Ecco, ragioniamo un pochino più laicamente, usiamo questo termine, no? Che va di moda. Ecco.
4: Dobbiamo essere obiettivi. E se uno ha ragione, ha ragione, se l'altro è una volta sbaglia uno, una volta sbaglia, ma ammettere gli sbagli anche dei nostri.
0: Per esempio, sul problema islamici, no?
4: Oddio.
0: Ecco, tutta la sinistra è o silenziosa oppure è favorevole.
5: Adesso, vabbè, stando zitta fa capire che è favorevole.
0: Adesso,
4: certo.
0: Adesso è dimostrato proprio a livello, diciamo,

0: successo su a Torino, la barriera, che è quella zona dove la gente proprio è allo stremo. Insomma, i torinesi che vivono lì, perché? Perché questi fanno, sfasciano le macchine, fanno di tutto e di più. Insomma, la gente
1: sì, ma loro sono arrabbiati perché vengono qui con delle idee di avere
0: magari delle promesse
1: di avere benessere, di avere qua, poi non lo trovano, non trovano la casa, non trovano il lavoro, non trovano niente, hanno soltanto la, se vogliamo, la certezza, se stanno male, di avere l'ospedale, per carità,
0: la sanità,
1: ecco, per il resto diventano aggressivi, no? Perché
0: per forza.
1: Oppure diventano delinquenti, perché se devono mangiare e non c'hanno nulla, o rubano o vanno a spacciare.
0: Ma l'altro scandalo recente, perché due poi ne sono successi di recente, ma basta quel cingalese, no, che era?
1: Bengalese.
0: Con la ragazzina dei 13
1: con
0: anni,
1: 13 anni.
0: Che l'hanno lasciato solo perché ha detto non lo faccio più.
1: Mi dispiace,
0: avevo bevuto due bicchieri.
1: Sì, però prima aveva dato fastidio
0: all'altra signora.
1: A una di 40 anni, esatto.
0: Allora, e l'hanno lasciato in giro. Questo, la cosa ancora più, secondo me, scandalosa, fatto da una donna, deciso da una donna.
1: Lì dipende pure da come sono le leggi, io non le conosco.
0: Non sono leggi.
1: Forse il Marchese le conosce meglio di me. Come sono le leggi? Quando le rilasciano, eccetera.
2: Non è che il giudice si alza la mattina e decide lui di rilasciare, ci sono delle possibilità che il codice prevede,
1: ecco.
2: Quindi ovviamente è una valutazione che il giudice fa sulla base di quello che poi emerge dalla
1: discrezionalità.
0: Ma qui, da quello che si dice, tutto è dovuto al fatto che questo signore ha detto: ma mi sono pentito, non lo faccio più.
1: Sì, però
2: l'hanno
1: rimandato a casa, però è sempre denunciato.
0: Ma
1: il processo,
0: certo,
1: ce l'avrà.
0: Allora,
2: ma no, probabilmente avrà patteggiato.
0: Dovere di firma, no?
2: Avrà patteggiato.
0: Non c'ha una residenza stabile, non c'è niente. E poi oggi leggo che ha detto: ma io mica ho fatto niente di male, sa.
1: Sì. Sì, infatti l'altro giorno disse che si era pentito. Poi
0: oggi ha detto che lui non ha fatto niente di male,
1: quindi le bugie, no? Per forza.
2: Ma non è questione di bugie, è questione che loro, per loro cultura,
0: è la loro mentalità, il loro
2: non hanno fatto niente di male, cioè il rispetto per gli altri, per l'intimità, per, cioè loro vivono in un'altra dimensione, capito?
0: Se
2: tu una 14enne, una 13enne, una 12enne la puoi dare sposa a un pakistano,
0: ma anche prima,
2: ma io mi fermo lì,
0: già sarebbe grande,
2: cioè, no, di che cosa stiamo parlando?
1: Che poi a volte anche cugini,
2: ma sì, ma lasciamo perdere,
1: c'è
2: poi
1: la consanguinità,
2: ma figurati, questi, cioè,
1: e dopo nascono anche ragazzi con disabilità,
0: ma questi adesso, Dio mio, è brutto dire certe cose, fare certe valutazioni, comunque sicuramente la cultura non è come la nostra.
2: È molto indietro.
0: Ecco. Quindi
1: però quando ti dicono, diceva lui, no, toccare una ragazzina per loro non è un reato, è considerato reato. Ma addirittura non è reato neanche colpire una donna se non gli rompe le ossa.
2: Ma se tu ti sostituisci a un giudice e in un caso di adulterio tu lapidi una persona in un angolo, l'ammazzi, sei tu la moglie, viene lapidata per prima dal marito e dai figli.
1: Sì.
2: Cioè, come puoi pretendere tu?
1: Quella ragazzina, come si chiamava, quella vicino Modena?
2: Che gli fai?
1: Quella lì l'hanno ammazzata.
0: Tutta la famiglia,
1: familiare, compresa la madre.
2: Compresa la madre.
1: E poi sono scappati via.
2: Come fai tu come fai a far ragionare sta gente?
1: Perché dopo si può trovare qualcuno che dice che quella è la loro cultura. No.
0: Però è una cultura che non si confà con la nostra.
1: Ma non è vero, non si confà, a parte con la nostra.

0: non si confà con le nostre leggi. Se tu stai qui in Italia, tu devi essere giudicato secondo le nostre leggi.
1: E il fatto che sono diventati tanti, e quando l'unità fa la forza, l'unione fa la forza, e sono diventati.
0: Allora la domanda che il Marchese ha fatto a me, noi adesso non te la rigiro, no? Oggi hanno fatto questa manifestazione a Civitanova, no? Mm-hmm. Oggi, ieri, quando è stato?
2: Ieri.
1: Sì, erano 100, quando erano?
0: Un centinaio, esatto. Secondo te, per carità, vanno tutti i permessi?
1: Scusami, tanti per Civitanova comunque.
0: Tutti i permessi, tutte le cose, no? Le forze dell'ordine hanno accompagnati, non è successo niente di particolare, anzi sono stati...
2: Ma scusa, fammi capire, chi combina casino sono loro? Non hai visto mai l'italiano che gli va a dar fastidio a loro?
0: Queste esternazioni, diciamo, esterne, no? Della fede, eccetera, possono avvenire se non c'è un concordato?
1: Loro però il concordato non lo vogliono.
0: Non lo so, io non lo chiedo a te, ecco.
1: Ma io penso proprio di no.
0: Allora
1: perché le altre religioni questo concordato lo hanno fatto? Perché loro no?
0: Perché loro hanno una sharia.
1: Ma c'hanno tanto bene i loro paesi, i loro territori, le loro cose, e lì e facciano quello che vogliono.
0: Lo so.
1: E nessuno, noi non andiamo a casa loro, insomma, dopo lasciamo perdere quello che ha detto Gerno l'altra sera, giustamente.
0: Dici che ha detto?
1: Ha parlato, ha spaziato molto, ma... Però per quanto riguarda i gay, per quanto riguarda i propal che manifestano, insomma è un controsenso, perché protestano per un paese e vanno dove, se tu vai là, vacci, diceva lui, andate là, poi vediamo se le fanno tornare a casa.
0: Ecco, e a proposito del mondo islamico cosa ha detto?
1: E quello che diciamo tutti.
0: Ecco.
1: Beh, quello che diciamo tutti.
0: Diciamo tutti, no, diciamo noi magari che abbiamo questa idea, però altre persone la pensano diversamente.
1: Come la battuta che poi applausi a scena aperta, quando ha detto non mi parlate dell'LGBT, io soffro e basta.
0: Così ha detto. Vabbè, ormai lui si è qualificato così, no?
1: Quindi... Dice, è inutile che gli giriamo attorno, che gli facciamo lo scandalo delle manifestazioni dei gay pride, insomma tutte queste storie, tutte queste cose dette da uno, insomma, che la pensa in un certo modo, no? Che la vive in un certo modo.
0: Beh, sì, ma è lo stesso discorso, se vogliamo, di questa come si può dire, presidente dell'alternativa per la Germania,
1: sì.
0: No? La quale praticamente è contraria a queste forme di LGBTQ, tutti i nomi che ci hanno messo dietro.
1: Però lei le vive tutte.
0: Però lei intanto si è messa insieme con una extracomunitaria.
1: Ma scusami Pasquale, prima le avete elencate tutte, però ne manca una.
0: Sì.
1: Che lei comunque vive in Svizzera e non paga le tasse in Germania.
0: Ecco.
1: Quindi
0: le contraddizioni.
1: Completare
0: ma perché bisogna. Perché, ecco, ritorna il discorso che bisogna ragionare sulle cose, mica non bisogna schierarsi da una parte o dall'altra.
1: No.
0: Ecco.
2: Per partito politico.
0: Però per far questo.
1: No, noi siamo troppo schierati. Purtroppo è una nostra.
0: Allora, io capisco.
1: Lacuna.
0: Capisco che nel passato le persone erano anche schierate o per motivi religiosi o per motivi, diciamo, economici, o perché cercavano, come si può dire, no, le raccomandazioni. E quindi quando un partito ti dava il posto e quindi dopo ti legavi indissolubilmente al partito, no? Adesso lo fanno lo stesso, forse un po' di meno. Però ecco che tu, perché fai parte di un partito, devi sposare acriticamente tutto quello che loro dicono, perché loro sono la verità, non mi pare giusto.
2: Ma
0: no?
2: Vincenzo, mio padre a me diceva quello.
0: Ma questo sia a destra che a sinistra,
1: Sì,
2: ma è normale.
1: È una diciamo così, tradizione nostra, no?
0: Io so, io fondamentalmente sono...
1: Cioè, abbiamo detto tante volte che la meritocrazia non esiste, che esiste solo, ecco,
0: sì,
1: la raccomandazione,
0: sì. Esatto.
1: Chi è più forte e chi... Ma... poi dopo non tutti sono all'altezza di ricoprire certi ruoli, di fare determinate cose, è sotto gli occhi di tutti.
0: No, no, ma probabilmente c'aveva ragione Turati, no? Quando aveva concepito la teoria dei bisogni e dei meriti. Allora lui era socialista, Turati, no, però aveva detto una cosa secondo me molto giusta, non so se la condividete: i bisogni devono essere soddisfatti per tutti, e certo. Quindi si chiama welfare, stato sociale, no, come lo chiamiamo, certo. Oggi poi i meriti, se uno è più bravo, è più capace, ha più voglia, vuole lavorare di più eccetera, perché non deve andare avanti? Ecco,
1: se questo... tale qualità, se tale
2: infatti, ma tu devi valutare le persone in base alle qualità, però non che tu fai andare avanti il raccomandato.
0: No, no,
1: infatti
0: no,
1: parliamo del meritocrazia.
2: Ma chi te la fa la meritocrazia?
1: La fai anche... non esiste.
0: No, la fai anche adesso per esempio ci sono anche le scuole che lo sanciscono, no? Uno si laurea con 110 e lode,
2: ma anche lì
0: Sì, certo
2: anche lì
0: perché la scolarizzazione è diventata di massa, è più difficile, certo, si mancherebbe, no? Basta quello che è successo anche quest'anno tra nord e sud, no? Non so se avete seguito, c'è il discorso dell'Invalsi. L'Invalsi è un istituto,
1: ma stiamo per degli Invalsi con la crocetta.
0: Invalsi è un istituto che valuta, appunto, come dicevo prima, quello è Ox e Pisa. A livello interno questo Invalsi è un istituto che valuta nelle scuole, in alcune classi, no? Ecco, il livello di italiano, matematica e lingua inglese.
1: Al sud sono bravi in matematica.
0: Allora succede questo:
2: fanno economia.
0: Che nell'Invalsi al nord hanno delle valutazioni più alte che non al sud. All'esame di maturità i 110 e lode si sprecano al sud. Come mai? Allora significa che anche la valutazione è fasulla, no?
1: Ma assolutamente. Ecco.
0: Allora c'aveva ragione il buon Corradetti, non so se te lo ricordi, diceva: eliminiamo l'esame di maturità, che non serve a niente.
1: Ma probabilmente non serve.
0: Infatti.
1: Come hanno eliminato tante altre cose. Insomma,
0: si fa
1: quello che vuole la proposta, non lo so se è ancora legge o altro, il ministro Valditara, per i bambini stranieri che devono essere i genitori a parlare italiano, cos'è?
0: Sì, vabbè, voglio dire, madre, che ci sono dei casi in cui soprattutto le madri non parlano italiano.
1: Assolutamente,
0: sono chiuse
1: proprio.
0: È capitato un episodio, lo posso dire, tanto è successo tanto tempo fa, un ragazzo straniero, tra l'altro anche disabile, anche molto gravemente disabile, tant'è che aveva anche l'assistenza, oltre che l'insegnante di sostegno, aveva la febbre quasi a 39. Allora chiamiamo a casa e la madre non capiva, abbiamo fatto parlare con lui, gli abbiamo detto di venire a prenderlo, perché come si faceva con la febbre così alta, no?
1: E
0: professoresse erano giustamente preoccupati,
1: anche con problemi,
0: non c'è stato niente da fare, no? Il padre, abbiamo chiamato il padre, dal lavoro non l'hanno fatto uscire. E quindi stava lì sto ragazzino, non so, l'unica alternativa era o chiamare l'ambulanza per farglielo portare a casa, o chiamare i vigili urbani, e i vigili urbani mi hanno detto che non era compito loro, poi per piacere me l'hanno fatto. Ecco,
1: è stata più una questione di umanità, insomma,
0: siccome era una scuola a tempo prolungato, cioè c'era anche il pomeriggio del rientro. Al pomeriggio alle 2:30 li hanno rimandato a scuola.
1: Dava fastidio a casa, sì.
0: Sempre con la febbre alta. Cioè, no. voglio dire, no? Tu parli con questa donna, oppure ti venivano i ragazzi a prenderlo, minorenni, dico: ma tu quanti anni hai? Hai una delega, no? Perché tu giustamente quando hai un minorenne è una responsabilità, no? Affidarlo.
1: Ecco, andavo a prendere mia nipote, carta d'identità.
0: Dice: io sono suo grande fratello.
2: Sì, ma canale 5.
0: Quanti anni hai?
2: Su canale 5.
0: Quanti anni hai? 16. No, mi dispiace. Sì, no, hanno mandato me.
1: Ecco.
0: Ti trovi in difficoltà, no, ma... trovi in difficoltà, capito?
1: Sono culture che con noi non hanno niente a che vedere.
0: Allora, queste povere donne che le fanno stare dentro casa, a me lo fate imparare l'italiano?
1: Ma non solo, no, ma poi il discorso che li dobbiamo inserire, perché non siamo bravi ad inserirli, no? Quello che dicono.
2: Ma è sempre colpa nostra.
1: Sempre colpa, perché non diamo, non li inseriamo, perché non diamo, perché non facciamo, perché non gli facciamo fare i corsi per la lingua, perché non gli facciamo. Ma bisogna vedere se lo fanno loro, se lo vogliono fare.
2: Sì, ma io voglio anche un'altra cosa, voglio dire, ma dove sta tutti questi soldi per fare sta roba?
0: Ecco.
1: Sembra che i soldi per le tante cose non si trovano, per altre se ne trovano tanti.
2: Cominciassero ad aumentare gli stipendi prima di pensare a questo.
0: C'è stata un'intervista.
1: Allora, se avessero, allora, se non avessimo mandato o continuiamo a mandare tanti di quei soldi per l'Ucraina, se non avessimo fatto il 110, così che
2: il bonus, il bonus dietro,
0: 110%
1: e quant'altro, con il coraggio poi di chi ha fatto il danno di dire io sono bravo e voi non capite niente.
2: Ma quello viene dal sud pure lui, quello è bravo in matematica.
0: E sono bravo un altro,
1: bravo fa fare
0: un
2: altro marchese del Grillo,
1: fa bene i conti
2: senza l'oste
1: suoi, insomma. Ecco, e penso che l'Italia poteva avere tutte le possibilità economiche del mondo, sicuramente c'erano soldi per le pensioni, c'erano i soldi per la sanità, c'erano i soldi per la scuola, ci sarebbero stati i soldi per tutti. Invece tiriamo fuori i soldi per far ammazzare la gente. Tiriamo
2: per far ammazzare chi?
1: Per rifare i castelli.
2: Ma no, ma che stai dicendo?
1: Tiriamo fuori i soldi per mantenere gente che dovrebbe stare adesso. Ma vi rendete conto adesso che stanno chiudendo tanti dei centri d'accoglienza perché non ci stanno più, non c'è più materiale? Perché quest'anno il 50% in meno di sbarchi e di conseguenza non sanno più, insomma, non c'hanno più
2: i centri di prima accoglienza, sono vuoti.
1: Ma ci rendiamo conto?
2: La Sacra Rota si è bloccata.
0: La Sacra Rota.
1: Ci rendiamo conto di quello che e quanti soldi hanno macinato queste persone?
2: Con la differenza che poi se li tengono un certo numero di mesi e poi li ributtano in mezzo alla strada e poi ci ritroviamo come delinquenti.
1: Si fanno stare veramente come le bestie, eh?
2: Sì, ma lo so benissimo.
1: Perché il mangiare, perché senza riscaldamento, senza acqua, senza, insomma, sulla carta poi in realtà non danno niente, se tengono tutto, cioè, quindi sorvoliamo su
0: tutto. A proposito di tutto questo, no? Se io vi dico un nome, voi non è che vi scandalizzate adesso. Romano Prodi. Allora, Romano
2: Buono.
0: Ha rilasciato un'intervista a Repubblica. No, un attimo.
2: Buono.
0: Ha rilasciato
1: la mortadella è buona.
0: A me piace.
2: Panino con la mortadella.
0: Allora,
1: un bel panino, una rosetta con la mortadella.
2: Calda.
0: Lascia perdere.
2: Calda. Allora, ancora calda.
0: In questa,
2: questa
0: intervista, alla domanda da dove deve partire la proposta alternativa alla Meloni, lui risponde:
2: da me.
0: Dall'obiettivo che una comune famiglia monoreddito con due figli possa campare come avveniva in passato. E perché questo accada occorre che ci sia un rialzo dei salari e che quella famiglia sia in grado di affrontare i passaggi cruciali nella vita: salute, casa e scuola. Questo mi aspetto.
1: Oddio, come principio non è male, eh?
0: Ecco.
2: Ma quando c'era lui,
1: diciamo,
2: che
1: onestamente
2: ha fatto? No, ma diciamo, ma sì, ma questi sono
1: però
2: tutti,
1: bisogna mettere in atto,
2: ma
1: poi
2: sono tutti i principi, come dire, sicuramente validi, ma quando sono loro al governo questi principi li dimenticano.
1: E beh, come
2: io vorrei ricordare che l'amico suo Draghi ha dichiarato pubblicamente ha dichiarato pubblicamente che hanno ottenuto gli stipendi bassi volontariamente per rendere l'Italia competitiva dal punto di vista lavorativo. Ragazzi, plotone di esecuzione per una cosa del genere subito, cioè...
1: eppure è arrivato il grande Draghi, quando è arrivato il grande Draghi che doveva salvare l'Italia, no?
2: Sì.
1: Doveva, cioè, ci hanno quasi illuso, perché comunque
0: Draghi ha salvato l'euro, questo sì, no? A suo
1: l'Italia
0: tempo.
1: No, però
2: ma lui l'ordine era di salvare l'euro, mica di salvare l'Italia.
0: Beh, stava la BCE.
1: Comunque, vabbè, che vogliamo dire, tanto diciamo sempre le stesse cose, risultati non ne abbiamo, soluzioni di nessun tipo,
0: se vai a vedere, gli stipendi italiani sono i più bassi d'Europa, ma perché deve essere così, insomma, no?
1: Certo. Quante volte hai detto, Pasquale, è una vita che ti sento dire, e io sono d'accordo con te, dell'inutilità delle regioni
0: a statuto speciale.
1: Perché un insegnante di Bolzano o di Trento deve prendere 1000 euro in più al mese del paese vicino?
0: Sì, ma se li vai a toccare, perdi voti, capito? Tocchi la Sicilia, tu.
1: Cinque regioni ci abbiamo a statuto speciale che ci mangiano.
0: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna.
1: Ecco. Oggi come oggi siamo in Europa, che senso c'ha?
0: Non servono più. Però
1: ma è da un pezzo che non servono.
0: Però se loro hanno paura che se li toccano perdono i voti, sempre con sta faccenda dei voti maledetti, no? Ecco.
1: O tu insegnante nelle Marche, perché devi guadagnare 1000 euro in meno dell'insegnante di Bolzano?
0: Infatti. Perché loro già hanno gli statuti speciali.
1: È questo che non deve esistere più. Non ci deve essere lo statuto speciale.
0: Perché non l'ha, quando hanno fatto l'articolo che era 10, qual è stato? Insomma, nel 2000 hanno fatto la riforma di un articolo della Costituzione. Quando hanno passato alcune realtà alle regioni, le scuole e la sanità.
2: Sì, no? Che hanno fatto
0: il titolo 5.
2: Sì, quello dell'autonomia. Gestionale,
0: regionale, perché in quell'occasione non sono intervenuti?
1: Perché vale sempre lo stesso discorso, che dà fastidio. Devono agevolare qualcuno o devono
0: perché,
1: fare?
0: Perché una regione come la Sicilia che gli si ribella, quanti milioni di voti perdono?
1: Lo so.
0: Anche perché lo sai come votano, no?
1: Però i voti perdere con questo discorso potrebbero guadagnare voti lì, ma perderli da un'altra parte.
0: È vero. Però
1: sempre pensando alla testa, se la gente ragionasse.
0: Tu ti ricordi quando la Sicilia ha dato il 65% a Forza Italia?
1: Ma quando ma solo se pensiamo a quanti
0: ci stanno probabilmente ci stanno alcuni che danno ordini, no?
1: Quanti forestali c'è la Sicilia?
0: Quanti? Forestali. Ah sì, anche tanti forestali.
2: Tu licenzia, li vedi come comincia a prendere fuoco tutto.
1: Quello non è insomma, dobbiamo sistemare la gente.
0: Ecco, si spostano i voti a secondo dei benefici che ottengono, perché ci sono alcuni che dicono votiamo così, votiamo colà. Allora, tu consideri cinque regioni, quanti milioni di persone sono? Tante,
1: Oddio, diciamo solo il Friuli, quanti abitanti?
0: Friuli farà come una specie delle Marche, penso.
1: Ma
0: no?
1: Forse anche di più,
0: Ecco. E Trentino Alto Adige, 1 milione di persone le fa sicuramente.
1: E come no?
0: La Valle d'Aosta, per carità, è piccola, però la Sicilia è grande.
1: Gente che si rifiuta si vergogna di definirsi italiano.
0: Sì, perché se vai nella zona dell'Alto Adige te parlano in tedesco.
1: No, ma io ho frequentato quelle zone per tanti anni, perché io almeno per 40 anni, tutti gli anni, e conoscendo persone che vivono lì da sempre, le cose si sapevano, no? Loro. Se a Bolzano fanno 10 case popolari, 7 sono per i tedeschi e 3 per gli italiani.
0: Ecco. Ah sì?
1: Sì, sì.
0: Come qui da noi, 7 per gli stranieri e 3 per gli italiani.
2: Qui non passa lo straniero.
1: Questo per dirne una, ho detto quella degli stipendi. Se tu vai e entri in un negozio a Bolzano,
0: sì,
1: se gli parli italiano non alzano sulla testa.
0: Fanno finta di non capire.
1: Fanno no, ti ignorano proprio.
0: Ma adesso mi è venuto in mente, se volete alleggerisco un po', vi racconto una cosa che è successa a me. Eravamo in gita in Svizzera con un gruppo di persone, c'era un mio amico che è un tipo simpaticissimo, che era capace di raccontare barzellette eccetera, insomma, sai quelle persone capaci di fare stare allegra,
1: di tenere compagnia.
0: Allora andiamo pranzo al sacco, andiamo in un giardino a mangiare e ti vengono queste 3 o 4 persone a vedere perché gli italiani sporcano, no? Pensavano che lasciavamo per terra le cartacce eccetera. Allora questo mio amico si avvicina a loro e dice: guardi, dice là, indicando un posto insomma un po' indefinito, ci sono un gruppo di italiani, ma quelli sono del sud Italia. Quelli sicuramente lasceranno un sacco di sporco per terra. Quelli tutti e 3 sono partiti per andare là, non c'era nessuno. Questi svizzeri ci controllano, ma non li
1: guardate, io a Bolzano ci vivrei so. Perché la pulizia, perché
0: ma,
1: l'ordine,
0: ma anche anche Trento
1: sono certo, so. Come perché tu non vedi in giro
0: Bolzano
1: vedi neanche un manifesto dei morti, delle cose, niente. Se tu vuoi sapere chi è morto, prendi la mattina il giornalino dal giornalaio e ti dice:
0: sì, ma
1: non vedi un corteo funebre, non vedi niente.
0: Loro si fanno chiamare sud tiloresi, non si fanno chiamare Alto Atesini.
1: Ma per forza, per forza.
0: Insomma, tu ti ricorderai quando eri ragazzina quante bombe sono state messe in quel periodo.
1: I tralicci come saltavano.
0: È vero? Sì.
1: E come no?
0: Io avevo un amico di Trento, il cui padre era morto lì, insomma.
1: C'era un cugino di mio marito su a Bolzano, è andato a vivere a Bolzano il padre ferroviere, che aveva 8 anni. Quindi ha fatto tutte le scuole, dalle elementari, le medie, le superiori, no? Frequentazioni quasi esclusivamente tedesche dalla moglie, che però la moglie aveva scelto di essere italiana quando li misero davanti a una scelta, no? Se volevano essere italiani o tedeschi. Questa moglie di questo cugino scelse di essere italiana, una sorella invece andò in Germania.
0: Ecco.
1: Insomma, così.
0: Più che Germania, l'Austria, no? Sono austriaci.
1: Sì, in Austria, vabbè.
0: Sì. Sempre tedesco.
1: Questo mio cugino, perché ci siamo voluti un bene dell'anima, lui non ha mai voluto parlare tedesco. Lui si è sempre rifiutato di parlare tedesco.
0: Sì, ma anche quando parlano italiano però c'hanno difficoltà, anche quello che gioca per tennis, Sinner, no?
1: Ma per forza. Però questo cugino nostro, lui si è sempre rifiutato di parlare, pur avendo la moglie che parla
0: l'unica italiano. L'unica che parla italiano è la Lilly Gruber.
1: Noi avevamo a disposizione un appartamentino nel palazzo della RAI in Corso Libertà a Bolzano, un posto stupendo al 6° piano, che la sera vedevi le Dolomiti che coloravano di rosa, era qualcosa di meraviglioso.
0: Sono bellissime,
1: sì, è stupendo. E quindi incontravi tutti questi giornalisti, tutti questi continuamente, perché andavano e venivano, così. E l'unica che non ho mai incontrato è la Gruber. non è che mi sento la mancanza.
0: Sta seduta sulla seggiolina lì della sette.
1: Ormai si è data una incarta pecorita, come si
0: dice. Peserà 20 kg sopra quella sedia.
1: Comunque, vabbè, la critica della notte l'ho fatta.
0: Non siamo cattivi, è anche una brava giornalista.
2: Un po' faziosa.
1: Sì, però adesso faziosa, c'è l'aprile che quasi la supera.
0: Quella cosa? Quella di
2: l'aprile.
0: L'aprile è diventata di una
1: di un'arroganza.
0: Marianna Aprile, ma poi fa sempre quel sorrisetto mefistofelico, no?
1: Ma è qualche cosa di antipatico.
0: Sì, infatti.
1: Proprio non lo so se sta gente si monta la testa al punto tale da diventare quasi veramente poi insomma.
0: Si ritiene superiore, non lo so.
1: Sì,
0: perché
1: si sentono superiori,
0: quell'aspetto un po' così.
1: Stanno forte anche delle loro, ecco, anche in questo caso della loro ideologia.
0: Probabilmente sì, è un po' il discorso che ha fatto quello di Bologna, che poi ha dovuto rimangiarselo, no?
1: Sì, perché poi lui dice se laurea neanche ce l'ha, no?
0: Dice perché i poveracci sono quelli che non sono laureati.
1: Sì, ma e quindi deve prima di tutto pensare a se stesso, perché non è un uomo di grandissima cultura.
0: Beh, non ha fatto il liceo scientifico,
1: si è fermato lì, però, voglio dire.
0: No, ma non ha capito il fenomeno che è partito dall'America. Chi è che ha votato per Trump? Hanno votato per Trump e non i liberal, non
2: gli operai.
0: Hanno votato gli operai e persone di colore.
1: Certo.
0: Perché si trovavano gli stranieri che competevano con loro per quanto riguarda i salari.
1: Basta che prendiamo noi come esempio Milano. Milano, le periferie hanno votato a destra.
0: Questo, cioè queste cose qui sono
1: i signori, diciamo, no?
0: Sì, ZTL, come li chiamano, no?
1: Hanno votato per la sinistra, per Sala.
0: Però è strano, no, che un partito che era un partito che avevano la falce
2: per il popolo
0: e il martello, no, come simbolo, quindi gli operai
1: sono frazionati in un modo
0: è vero che non ci sono più contadini di quel genere e operai di quest'altro genere, però è anche vero che la classe media si è impoverita notevolmente.
1: Ma non esiste più la classe media,
0: non esiste più, esatto,
1: c'è il ricco e c'è il povero.
0: Esatto, il ricco poi è di quale ricchezza, insomma, manco ricco. Perché prima c'erano i poveri, diciamo così, quelli che uscivano dalla povertà, il ceto medio e i ricchi. Diciamo
1: c'era la classe intermedia, quella dei professionisti,
0: sì,
1: no? Gli impiegati.
0: I sociologi distinguevano tra blue collars e white collars, cioè colletti blu e colletti bianchi, no? I colletti blu erano gli operai e i colletti bianchi
1: però
0: erano.
1: Poi io mi faccio una domanda, no? Chiedo delle cose. Quando adesso abbiamo visto le vacanze qua, le vacanze là, l'autostrada è piena, no? Nonostante il costo della benzina, nonostante tutto, nonostante poi dopo, oddio, adesso tornate a casa, oddio, adesso
0: però il marchese l'altra volta ci diceva
2: che
0: c'è stato un calo,
2: il calo c'è stato,
0: poi l'ha notato, poi nel Salento
2: il calo c'è stato.
1: Scusate tanto, ma se io non mi posso permettere la vacanza perché so che poi a settembre devo affrontare delle spese per un figlio che va a scuola, per quello che è, e per una volta rinuncio alla vacanza, che sia più breve, che sia tutto quello.
2: Ho visto i periodi di vacanza molto contratti quest'anno, 3-5 giorni massimo una settimana.
1: Sì, le autostrade piene.
0: Sai qual è la risposta che danno Rina? La risposta è questa: noi abbiamo la fortuna di vivere in questi paesi dove tutto sommato, se uno vuole la vacanza, la vive anche nel paese stesso, no? Una sera ci sta uno spettacolino, se ti vuoi andare al mare con mezz'ora di tempo anche da Torino.
1: Sì, vabbè, le marche.
0: Chi vive nella città in un appartamento di un condominio, sì, che vede soltanto il cemento
2: è il cielo, se lo riesce a vedere il cielo.
1: Sì, ma no, non mi venite a dire che gli risolve la situazione 3-4 giorni di vacanza.
2: Vabbè, però significa anche un po' staccare.
1: Significa staccare, però se pensi che poi, ecco,
2: la pagherai caramente.
1: Inizia la scuola e devi affrontare delle spese per i figli, per la scuola, per una volta rinunci.
0: Sì, ma
2: guarda che molta gente forse molta gente non ha rinunciato, ma ha contratto il periodo. Ti ho detto, io ho visto alternarsi nelle case 3-5 giorni una settimana, 3-5 giorni una
0: prima
2: settimana.
0: Prima dormivano sui terrazzi,
2: prima sui balconi, €40 a notte per dormire sul balcone.
1: Comunque, beato paese. Ah, io sono stata su a Serravalle quando sono stata bene.
0: Vedi, tu sei nel giro di mezz'ora.
2: Sei andata in una privilegiata.
1: Certo, sono stata lì, era fresco, si stava benissimo. C'era sempre la sera, c'era sempre qualche cosa, stupidaggini, ma cose che comunque ti facevano passare quell'ora. Che sia il karaoke o che sia, che ne so, no?
0: Sì, ma che pensi che quelli che vanno al mare che fanno? Vanno a mangiare il gelato la sera?
2: Certo.
0: Più di quello non c'hanno,
1: non lo so. Poi a queste condizioni andare a comprare una famiglia che va a prendere il gelato tutte le sere
2: o ceni o mangi il gelato,
1: anche perché i gelati costano
2: anche la testa.
1: Appunto, è questo che dicevo, capito?
0: È una cosa vergognosa.
1: Comunque, vabbè, dai, ecco, anche in questo caso, come per la politica, si dovrebbe un attimo a volte ragionare.
0: Perché non comanda, non c'è nessuno che comanda, anche questo è il problema. C'è qualcuno che comanda in Italia?
2: Ognuno fa come gli pare.
0: Secondo te c'è qualcuno che comanda?
1: Ma viviamo in un paese democratico e libero?
2: Libero di fare come te pare.
0: No, nonostante tutto ci comportiamo bene, anche senza nessuno che ci comanda, insomma.
1: Perché siamo dei bravi bambini.
2: Tutti gli speculatori.
0: Buon senso, sappiamo.
1: Siamo dei bravi bambini, su genere, dai. Anche se siamo. No, beh, io parlo per me, siamo vecchi, però ancora siamo bambini.
0: Certo, il fanciullino.
2: Ma quando si fa vecchi si torna bambini.
1: Ma va?
2: Quindi.
1: Ma va?
2: Sì.
1: Quanto vorrei. Ma no, vorrei ma non potrei.
2: Lo so.
0: E non potrei è comune?
1: Molto comune.
2: Molto comune.
0: Se non potrei.
1: I congiuntivi non sono il nostro forte.
0: No, non si spreca.
2: Lapo.
1: Vabbè, vi saluto perché volevo solo salutarvi all'inizio e poi dopo quando prendo il pallino non lo mollo più. Vabbè,
2: è andata così.
0: Avete una bella gancia, quindi.
2: Giocate troppo a bocce lì
1: a c'è, bocce,
2: c'è la bocciofila.
1: In montagna con Gaetano passavamo tutte le sere a giocare a bocce.
2: Ma lì c'è la Tolentino, c'è una bocciofila troppo forte.
1: Sì, però non l'ho mai frequentata.
2: Vabbè, ma il presidente della bocciofila di Tolentino è una persona famosa.
1: Claudio.
2: Caro amico.
1: Sei
0: appassionato di bocce tu?
2: No. Ma è proprio le bocce.
1: Tolentino da diversi anni che
0: a bocce ferme.
2: Io né bocce né ciclismo.
1: A me bocce quando era era per passare tempo, naturalmente. Ci avevamo la gancia proprio davanti casa, no? E quindi c'erano certe partite che facevamo. C'era un vecchietto di Roma che lui si metteva lì, girava attorno e poi faceva. Quando vedeva che uno non arrivava, no? Poca pulenta hai mangiato. Poca pulenta.
2: Abbiamo un'altra chiamata sotto.
1: Vabbè, vi saluto.
2: Ciao,
1: buonanotte,
0: ciao.
2: Allora, prendiamo. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Buonasera.
2: Sabrina.
3: Ciao.
2: Sabrina.
0: Ciao Sabrina.
3: Saluti a entrambi.
2: Grazie.
3: Volevo salutare il generale che questa sera era triste, logicamente, per questa cosa, e anche portare saluti da parte di mio padre. che lui è andato a dormire,
0: ricambiamo,
3: a intervenire a voi e al generale e alle persone che loro conoscono. Io non conosco nessuno, ma loro sì, quindi saluto tutti quelli che ascoltano e che conoscono sia il generale che il mio padre. E so che l'orario è un po' così, quindi ci tenevo, ecco, a
0: abbiamo un quarticello.
2: Abbiamo un quarticello, dai.
3: Non lo so, l'altra volta avevate detto di parlare un po' delle differenze
2: sì,
3: dei punti sostanziali tra l'Islam con
2: sì,
3: il cristianesimo.
2: Sì, sì, sì.
3: Io ho guardato un po', come dicevo l'altra volta, avevo introdotto un attimo questa figura di Abramo, che è presente sia dagli ebrei, sia dai cristiani, che anche appunto dai musulmani, anche se ha dei significati ovviamente diversi. Mi sentite?
2: Sì,
0: come no?
3: Praticamente, per gli ebrei ovvio che Abramo è il padre di questo popolo, del popolo ebraico,
0: certo.
3: È uno dei padri più importanti, poi è anche quello che praticamente Dio ha fatto un patto con Abramo dopo che l'ha fatto uscire, ecco, dalla sua terra per andare verso Canaan, questa terra in cui Dio li ha fatti andare per stare bene, la terra dove c'erano le culture, come diceva, latte e miele.
0: Senti, prima domanda.
2: C'è anche la radio, latte e miele.
0: Sì, la terra dove scorre latte e miele.
3: Sì.
0: Prima domanda, ci sono dei, adesso attualmente in Israele, ci sono dei coloni, la parte diciamo più a destra, più conservatrice del mondo, della nazione ebraica di Israele, i quali stanno andando sempre avanti fino ad occupare le terre, perché loro sostengono che la terra promessa, la loro terra promessa, è quella che va dal Giordano al Mediterraneo, no? E continuano ancora a pensare che questa terra gli è stata promessa da Dio e quindi loro hanno diritto di occuparla. Allora, questa faccenda del popolo scelto e della terra promessa, come lo leggi tu?
3: Allora, io credo fermamente che questo popolo all'inizio, sì, Dio ha promesso, ma Mosè, che poi l'ha vista da fuori, questa terra promessa ce l'avevano, ma poi loro hanno, diciamo, sono andati oltre, perché Dio non penso che adesso appoggia queste cose, cioè quella volta logicamente dalla schiavitù dell'Egitto hanno fatto tutto quel giro nel deserto per 40 anni fino ad arrivare a questa terra promessa, che è appunto la terra di Gerusalemme, no? Giusto? Però Mosè non c'è potuto entrare, perché ma voi sapete questa curiosità, non so se la sapete, questo popolo che è stato, che Dio praticamente è stato deluso da questo popolo, Dio, ma tutti quelli che erano lì, che hanno disubbidito, non ci sono mica entrati. Perché hanno girato 40 anni nel deserto? Perché praticamente i figli di quelli che erano lì sono entrati, ma chi ha disubbidito quando non si sono fidati di Dio, quando hanno fatto di testa loro, quelli non ci sono mica entrati. Questa terra promessa io non la paragonerei a questa espansione di adesso, perché quello racchiude quel periodo là, quella terra promessa prefigura anche la nuova Gerusalemme, quella che sarà il regno di Dio, cioè è sulla terra quella terra lì, ma sappiamo benissimo che il regno di Dio è un'altra cosa, cioè è quello che quando il Signore ritorna ci sarà questa che scenderà da presso Dio, questa Gerusalemme, questa città dorata. L'avete letto, no, nell'Apocalisse?
0: Beh, no, tutte queste cose no, però
3: sì, è bellissima questa cosa. Vabbè, mi allontano. Allora, ecco, la risposta mia è questa, che quella volta sì, l'ha promesso, ma non è che gli ha detto voi dovete arrivare più là e uccidere tutti, no, perché quella terra già lì penso che bastava quella, ecco, cioè biblicamente, poi che l'uomo con la sua testa va di oltre.
0: Sì, ma che ancora oggi, no? Adesso questo potrebbe essere comprensibile per un popolo nomade, per un popolo, diciamo, anche se vogliamo, dedito alla pastorizia, eccetera. Sì. Ma un popolo così evoluto, no? Con un'intelligenza a volte anche superiore agli altri, no? Ecco, che pensi che loro debbano avere questa terra del Libano, no, eccetera, perché quella è la terra che è stata promessa a loro, credo che sia una panzana grossa come una montagna, no?
3: Ma io penso che quella terra promessa, ripeto, riguardava il passato. Adesso quello che
0: fanno
3: è l'uomo che decide, è il, come si dice, l'egoismo umano, la voglia di, cioè, i soldi, la, il comandare, non c'entra nulla.
0: Sì, ma la destra politica è quella che sostiene Netanyahu, eh?
3: Ma quello non è uno che ha fede nel Signore, cioè, capito? Qui noi non dobbiamo vedere come il popolo, dice, il popolo eletto, ora di quel popolo eletto resta solo il popolo di Dio, che non è tutto ebraico, il popolo di Dio, ecco,
0: è tutta l'umanità.
3: Sì, è il popolo di Dio, è quello che crede nel Signore.
0: Tutta l'umanità, perché quelli che non l'hanno conosciuto sono ugualmente figli di Dio, no? Adesso magari non so se tu sei d'accordo, no? Durante il periodo, diciamo, del concilio c'è stato un teologo importante che praticamente è quello che ha dato un po' la nota al concilio stesso, si chiamava Karl Rahner, il quale parla di cristiani anonimi, no? Sì. Il cristiano anonimo, secondo la sua concezione, è ogni persona che praticamente nella vita si comporta bene, si dà da fare per gli altri, no? Cioè mette in atto tutte quelle che sono le proposte che il Signore ci ha dato quando ha detto di amare Dio, di amare il prossimo, per cui dice magari non hanno conosciuto il cristianesimo, non hanno conosciuto Gesù Cristo,
3: magari
0: appartengono ad un'altra religione, però potenzialmente secondo la nostra visione, diciamo, della vita e della religione, sono cristiani anch'essi, ancorché anonimi, anche se anonimi.
3: Sì, ecco. Perché se non è arrivata a loro la conoscenza, se non è arrivato
0: quindi la faccenda del popolo diletto, del popolo, insomma, dove va a finire? Quelli ancora ci credono,
3: Gesù stesso ha detto che loro non erano più il popolo eletto, perché l'hanno, poi specialmente dopo averlo, cioè dopo che l'hanno crocifisso, ancora si definiscono popolo eletto, cioè il popolo eletto si è esteso ai gentili, l'ha detto Paolo nelle lettere, ora non è più quel popolo là, ma chiunque crede, i gentili sono quelli al di fuori del popolo ebraico, ovvio, siamo noi i gentili, giusto? Giusto?
0: Sì, i gentili sono considerati non credenti, insomma.
3: No, sì, noi per dire al di fuori di quello che era l'ebraismo, insomma, loro sono andati ad ammaestrare là in Grecia, sono andati oltre.
0: Però vedi, tutte queste forme di fondamentalismo religioso, siano esse da parte del mondo ebraico, siano esse da parte del mondo islamico, purtroppo nel passato anche da parte del mondo cristiano.
3: Sì.
0: Purtroppo noi ce l'abbiamo avute queste cose.
2: L'inquisizione.
0: Sono tutte cose che portano poi alle guerre, che portano alla violenza.
3: Sì, ma è tutto umano. È tutta farina del sacco dell'uomo, dell'egoismo, della presunzione di essere al posto di Dio. Credo.
0: Esatto. E quindi, insomma, questo concetto di avere la verità, questo concetto di essere, insomma, i privilegiati di fronte a Dio.
3: Questo riguardava proprio quando Dio lo aveva proclamato, ma ai tempi dell'Antico Testamento, ai tempi in cui poi lo stesso Gesù disse quelle parole che non era più solo per loro. È bellissimo quel pezzo del film di Zeffirelli, quando Gesù entra nel Tempio, allora prima guarisce quel cieco, no? E dice a questo: sono venuto per dare la vista ai ciechi e a toglierla per coloro che pensano di vedere. E poi ce l'ha i farisei che gli dicono, lo punzecchiano, dice: beh, vorresti dire che noi che vediamo siamo ciechi? Che cosa risponde Gesù? Dice: se foste ciechi non avreste colpa, poiché dite di vedere, la vostra colpa rimane. E tutti che si scandalizzano dicono che parla un indemoniato, che bestemmia.
0: Lo vogliono lapidare, insomma.
3: Sì, perché e poi lui dice, li chiama razza di vipere, no?
0: Sì.
3: Maestri del nulla.
0: Sì.
3: Dice, invitati non entraste e non lasciaste entrare gli altri. Vuol dire che loro, che erano i maestri della legge, erano invitati alla cena del Signore, al paradiso, e purtroppo hanno deviato e fanno andare dietro agli insegnamenti sbagliati anche la povera gente.
0: Mm-hmm.
3: Quindi questo mi sembra una grande lezione per quel popolo che si pensava fosse eletto, no?
0: Come?
3: È una grande lezione questa di Gesù ai farisei, a quel popolo che poteva essere quello che aveva la verità in mano, ma
0: ma lui praticamente chi poi l'ha ucciso sono stati questi farisei.
3: Hanno preferito liberare Barabba piuttosto che Gesù, anche perché poi Pilato, no? Pilato, il gesto di lavarsi, io secondo me Pilato fino alla fine ci ha provato. Cioè lui non vedeva colpa.
0: Sì, anche perché la moglie
3: aveva fatto quel sogno. Però a parte quello, lui aveva il potere di liberarlo. Sì, con quel gesto io non sono colpevole del sangue di questo innocente, ma nello stesso tempo, se fosse stato più coraggioso, poteva pure decidere, ma l'ha fatto decidere al popolo. Infatti che cosa dice? Il sangue di questo innocente ricada su di voi e tutti. Sì. Dopo ci chiediamo perché questo popolo non trova logo, si dice da me in dialetto, non trovano logo, perché secondo me anche questa cosa, ci ho sempre pensato, questa è una mia idea, quando il fatto che loro abbiano detto ricada su di noi, sui nostri figli, cioè pensa che questo hanno crocifisso Gesù, la colpa ce l'hanno tutta, cioè ecco, o no? Questa è una mia idea.
0: Vabbè, sai, nella chiesa cattolica a un certo punto c'era una, questo l'ho letto da qualche parte, c'era una preghiera in cui dicevano di pregare per i perfidi ebrei, no? Poi è intervenuto il Papa Giovanni XXIII, il famoso Papa buono, no? Il quale ha tolto questa cosa perché dice no, è offensivo nei confronti.
3: Sì, perché poi si pecca di antisemitismo.
0: Anche perché no, sono stati anche definiti deicidi, no?
3: Sì.
0: Deicidi, cioè che avevano in qualche modo ucciso,
3: certo,
0: Dio.
3: Certo.
0: Ecco, questo quando c'è stato. Adesso, poi c'è stata una specie di, come si può dire, di riavvicinamento, no? Soprattutto quando il Papa Giovanni Paolo II è andato nella sinagoga e ha chiamato gli ebrei come i nostri grandi fratelli, insomma, no? I nostri.
3: Deriviamo tutti da, cioè,
0: ecco.
3: Alla fine. Deriviamo,
0: però,
3: dal
0: tutto giusto, però questo sicuramente è un concetto che va portato avanti, però quando noi vediamo oggi che si mettono lì a fare quello che fanno, insomma, questi
3: nel muro, questi che pregano sbattendo,
0: no a parte quello, quello è un fatto, diciamo, di
3: fatto, Gesù ha condannato
0: fatto
3: questa
0: loro
3: cosa delle tradizioni umane.
0: Sì, ma diciamo è una caratteristica, no, come si inchinano quando fanno davanti al muro del pianto,
3: sì,
0: no?
3: Sì,
0: ecco,
3: sì.
0: Però ogni religione ha le sue liturgie, esatto, no? No, ma la faccenda è che quando, che so, che oggi, no, questi che vogliono occupare le terre degli altri, no, dei palestinesi, no, poi ci possono piacere o non piacere,
3: sì,
0: però sono terre che loro vivono in povertà.
3: Sì, questo è il nome della loro, del fatto che sono rimasti primo indietro, perché appunto sono rimasti indietro, e secondo è una loro idea.
0: Allora io, per carità, piango per la Shoah, per quello che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, per carità, dobbiamo assolutamente condannare, però al tempo stesso devo condannare senza se e senza ma anche quello che stanno facendo loro, eh.
3: Certo, ma la violenza va sempre condannata in qualsiasi, cioè in nome di che cosa? Cioè
0: dopo escono fuori pro palle, ma quelli sono un'altra cosa, sono scelte politiche, sono scelte che magari anche
2: senza,
0: ideologiche.
2: Senza considerare che chi ha subito violenza e ha accusato Hitler e il nazifascismo di aver usato violenza in modi barbari nei loro confronti, oggi utilizzano loro gli stessi metodi. Quindi l'esperienza che ti ha segnato nel tempo non ti è servita a niente, perché la stai rivolgendo agli altri.
0: Si è parlato molto quando c'è stato il periodo, diciamo, più difficile della guerra, no? Se quello che stanno facendo loro fosse un genocidio, no?
2: È un genocidio.
0: Molti hanno detto è un genocidio.
2: Per me è un genocidio.
3: Certo, però quello che vorrei ecco, chiarire, o per la mia idea, qui Dio non c'entra, cioè loro mettono
0: no,
3: di mezzo come
0: c'entra, di queste sono scelte umane, e solo che quando noi facciamo le scelte a nome di Dio, e come si fa a fare una scelta di violenza a nome di Dio?
3: Sì, però è l'uomo che lo mette di mezzo, cioè Dio non c'entra, purtroppo è l'ignoranza umana come l'altro.
2: E quello è l'integralismo, capisci? L'integralismo, come dicevamo prima, per i partiti, c'è ancora gente, una piccola parte di persone che vota il colore politico di una volta,
0: esatto.
2: Non ragiona, e questa gente a livello religioso è ancora integralista, fortemente integralista.
3: Certo, certo, ma... ripeto, se Gesù stesso ha detto che non erano più il popolo, cioè voi mi avete, il mio popolo mi ha tradito, la chiama, no, la come si dice, si è prostituita con altri, la chiama la sua Sion, cioè la Bibbia, l'Antico Testamento è pieno, anche i profeti lo dicono, che questa, che il popolo di Dio si è traviato un sacco di quelle volte che...
2: Vabbè, ecco. però se noi consideriamo tutto, diciamo che era già tutto scritto, cioè Dio sapeva che le cose sarebbero andate così.
3: Sì, sì, cioè, lui sa, allora, Dio che conosce le cose prima che avvengano.
2: Che prima che avvengono, quindi.
3: Ovvio. Sì.
0: Dio sa quello che noi decidiamo anche domani, perché è onnisciente, no?
3: però nello stesso tempo siamo
0: però
3: liberi,
0: brava, però ci ha lasciato libero di,
3: ad esempio, uno,
0: di fare le nostre scelte.
3: Uno parla,
2: vabbè, ma scelte che lui già conosceva, però
0: sì, ma, sì, però non interviene
3: non
0: lui a dire questo non lo fare, perché se adesso io andando via con la macchina vado a sbattere, lui mi può anche fermare, no?
2: Certo.
0: Ecco, io invece vado a sbattere magari perché vado troppo veloce.
3: Sì.
0: È una mia scelta di libertà, no?
3: Sì, però cioè, nello stesso tempo, secondo me, no? L'ha scritto, però è anche vero, per esempio si dice di Giuda che lui ha detto fai quello che devi fare, ma Giuda fino alla fine poteva anche evitare di tradire Gesù, perché era lì, bastava che lui dicesse maestro, perdono, ho pensato di tradirti, e invece no, era il destino, ok, però era libero di dire di no. Cioè, capito, questa libertà...
2: Ma lui sapeva già che non avrebbe mai detto di no.
3: Ecco, però io no, non sono d'accordo. Io fino alla fine credo che la libertà umana c'è.
2: No, no.
3: Cioè, sì, è un destino.
2: Se la cosa è Dio è quello che si dice, Dio sapeva già, e in verità vi dico, uno di voi mi tradirà,
3: sì,
2: vuol dire che lui già sapeva.
3: Sì,
2: e che ha lasciato giocare per dire adesso siate responsabili di quello che mi avete fatto e pentitevi di quello che mi avete fatto.
3: Sì, ma lui non si è pentito, Giuda, anzi si è pentito,
2: si è ammazzato,
3: però non chi si è pentito
0: è stato San Pietro, no? Dopo che il gallo è andato,
3: quello lui volta. Invece di ammazzarsi si metteva in ginocchio davanti a Gesù,
0: lo so.
3: Sicuramente era un'altra cosa lui,
2: ma anche quello Gesù lo sapeva che sarebbe andato a finire così,
0: certo che lo sapeva.
3: Sì, però ripeto,
0: però
3: lui,
0: non,
3: alla fine
0: l'ha lasciato libero.
3: Prego?
0: L'ha lasciato libero, qualche volta forse sarebbe meglio che non ci lasciasse liberi quando facciamo errori.
3: Questo libero arbitrio.
0: Però la libertà è una cosa, diciamo.
3: Sì, perché a volte lo penso anch'io, a volte dico, ma se magari fosse un pochino, che magari tu fai una cosa che non va bene.
2: È lì dove battono poi, è lì dove battono gli atei. Che dicono, ma se sto Dio è così buono, perché poi fa morire i bambini, fa morire le persone che non c'entrano niente, e magari i cattivi vivono a lungo.
3: Non è lui che fa questo, e questa è la gente. Io non ho mai sentito.
2: No, no, io parlo dell'ateo, no, che mette in discussione la bontà della fede, insomma, della carità cristiana e della carità di Dio.
0: Quella che Montale chiama la divina indifferenza. Una cosa molto terribile,
3: sì.
0: No?
3: Quando sì,
0: lui, in una sua poesia lui parla di divina indifferenza, no?
3: Sì, sembra che il Signore è impassibile davanti a queste cose, invece no, perché sui salmi un verso dice e tu non sei un Dio che gode del male,
0: sai Sabrina, di fronte a queste cose così, a volte che poi sono i perché dell'uomo, no? tutti noi ci interroghiamo di fronte a queste cose, e alcune persone vanno proprio in crisi, ci andiamo tutti in crisi, no? Però alcuni vanno in crisi e dicono: ma non mi interessa, tutte cavolate, via. Sì. So che devo vivere nella mia solitudine. Sì. Praticamente quella mentalità per cui uno pensa che tutto sia
2: così. Film.
0: Ecco.
3: Sì, basta mangiare, bere, invece, sposarsi, andare a lavorare e poi dopo quando sì, la vita, cioè.
0: Alcuni filosofi lo chiamano l'assurdo, no? L'assurdo della vita, per cui tutto l'esistenzialismo,
3: non può essere
0: Sartre.
3: Solo questa la vita.
0: Eh?
3: Non può essere solo questa la vita. Cioè, non penso che, cioè, io ho sempre pensato che non può essere solo questa la vita.
0: Cioè, se fosse solo quella saremmo tutti disperati.
3: Si parla, ogni religione ha questa visione dell'eterno, sì, anche sì. Vedi quell'altro, i musulmani, vabbè, c'è quell'altro.

0: quello famoso carpe diem, no? Ecco, ruba il momento, ruba il giorno, no? Carpe,
1: prendi,
0: la traduzione con gli l'attimo non è corretta, però
1: non è corretta, sì, perché io sentivo sempre così,
0: sì, questa
1: non ho studiato latino, quindi non voglio
0: carpe, già
1: carpe, coglie,
0: è un po' carpire, un po' prendere con una certa forza, con una certa determinazione il giorno, cioè vivere il giorno con un certo impegno, questo
1: certo,
0: significa fondamentalmente. Ma questo concetto però certo che porta alla fine alla disperazione, perché comunque dopo che anche hai vissuto bene la tua gioventù, ti sei divertito eccetera, no? Oppure hai fatto i soldi eccetera, quando ti arriva il momento,
1: che cosa ti resta poi?
0: Quando ti arriva il momento che ti invecchi e sai che c'è rimasto poco, diventi insomma vai in depressione, non c'è niente da fare, no?
1: Non lo so, ma che te resta? Se tanto non puoi portare nulla, se uno potesse portare la roba,
0: oppure tanti sfociano anche nel suicidio, no? Dice tanto quando non ne posso più, mi sono divertito, non mi posso divertire più.
1: Questa è una mancanza appunto di spiritualità. Se uno credesse invece in qualcuno come questo Gesù che ci ha promesso la vita eterna, io credo che camperebbe meglio.
0: Questa è la differenza, infatti San Paolo dice: se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. È tutta lì la religione,
1: Certo.
0: Non lo so, io faccio per parlare, non so se dico cose giuste.
1: È giusto, perché è quello che dice nella Bibbia.
0: Va bene.
1: Quindi
0: va bene, ci fermiamo qui.
1: Sì.
2: Okay. D'accordo, okay. Dai, a martedì prossimo allora.
1: Va bene.
2: Grazie e buonanotte.
0: Saluta papà.
1: Certo, saluti a tutti quelli che ascoltano.
2: Buonanotte.
1: Ciao.
2: E allora, avevamo ancora una telefonata sotto.
0: Se c'è, la prendiamo. Veloce.
2: Non sta squillando più. Prima avevamo una telefonata.
0: Se c'è ancora.
2: No, non arriva nulla, abbiamo le linee libere, invitiamo l'ascoltatore che chiamava qualche minuto fa a richiamare, si sarà addormentato perché insomma è lunedì 10.
0: Sarà scocciato.
2: Si sarà scocciato di telefonare mille volte e quindi
0: va bene,
2: dai, allora partiamo con i saluti, quindi ringraziamo Sabrina, Rina, il generale, Marco, Anna di Tolentino, Paola Blu, Dario, che ci hanno chiamati e che ci hanno tenuto compagnia, hanno dialogato con noi lanciando anche degli argomenti. Salutiamo anche Manolo che non ha potuto telefonare, mi ha mandato un messaggio e ha lanciato lui l'argomento Ilari Blasi.
0: Poi abbiamo parlato di televisione.
2: Di televisione e quant'altro. Insomma, abbiamo spaziato un po' dalla televisione, dal trash della televisione, ai Rolex
0: di Totti.
2: Quanti
0: ce n'aveva?
2: Ma che ne so, Totti c'ha un impero, ragazzi, non è che è un poraccio. Tanto è vero che quello che si è sposato adesso, la Ilari Blasi, ha un altro impero potentissimo.
0: Esatto.
2: Tedesco.
0: No, non è che si sposa con un impiegato di concesso.
2: Sì. Ma quello è l'amore, capito? Cioè,
0: è l'amore.
2: L'amore cieco, non è che per alcuni la sfiga ci vede bene, ma per certi l'amore, lei diventa ciecamente innamorata. Queste si conoscono, dopo un po' piglia e si sposano, perché giustamente quella deve prendere il trono da un'altra parte con una persona ricca, ricchissima, perché non è che ti puoi
0: l'hanno contestato a Totti l'altro giorno, che era in giro e che aveva lasciato il suo figlio minorenne da solo.
2: Ma vabbè, adesso non ho capito, cioè uno lascia il figlio minorenne,
0: ma ci avranno le tate questi,
2: ma no? Questi cioè, cioè, ma poi fosse al limite fosse soltanto lui tra i possidenti ricchi a fare una cosa del genere. È pieno di persone ricche che i figli li crescono le tate,
0: i
2: genitori.
0: Quindi
2: di che cosa stiamo parlando? Va bene, allora, grazie anche a te della compagnia, della tua, come sempre, dotta presenza e dei tuoi consigli.
0: Dotta.
2: Ragazzi, non è che. quindi dei preziosi consigli e dei preziosi aneddoti che a volte tiri fuori dal cilindro
0: dei ricordi
2: dei ricordi e non solo, ma anche insomma, no, di scrittori.

0: importante.
1: Sai cosa diceva Enzo Biagi, no? Quando i ricordi sono più importanti delle prospettive, dei sogni, e segno
0: brutto. Sei fatto vecchio. Va bene, allora, di nuovo grazie a tutti, una calda e speriamo fresca notte, anche perché pare che le previsioni del tempo portino un po' di pioggia.
1: Sì.
0: Nel nord vedevo che ha fatto un po' di disastri con piogge forti e grandine, e speriamo che qui, insomma, le piogge ci arrivino, ma ci risparmi almeno la grandine.
1: Sì.
0: E quindi, insomma, una buona notte a tutti e a martedì prossimo.
1: Sì. Grazie.
0: La parola a Pasquale per i saluti.
1: Bene, grazie. Tu hai ringraziato me, sono io che ringrazio te, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e che i nomi l'hai già fatti tu, coloro che hanno ascoltato. Speriamo siano stati anche numerosi, speriamo di aver fatto loro compagnia.
0: Sicuramente.
1: Per il resto, salutiamo di nuovo tutti, invitando a considerare che la vita è l'arte dell'incontro. Buonanotte.
0: Buonanotte a tutti.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Ciao piccola. È una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...